0: rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: meteo.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 27 minuti.
1: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 42 minuti.
2: Meteo. Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: 4 e 2 minuti.
1: Meteo. Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Meteo.
2: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 47 minuti.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 4:59 minuti.
1: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 13 minuti.
2: Meteo.
3: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: minuti.
1: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 39 minuti.
2: Meteo.
3: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: meteo.
1: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Radio GR News, per essere sempre aggiornati. GR News.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6.
1: Meteo.
2: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: che... GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 27 minuti.
5: Meteo.
6: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:43 minuti.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7:02.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al tempio voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola, di origini marocchine, scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole, con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente, con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
7: È mercoledì 22 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola puntano soprattutto sugli scontri politici per le questioni relative al caso Roggero, ma anche gli scontri di Bologna, e poi c'è anche la parte dedicata alle notizie dagli esteri, si va dall'Ucraina fino al Medio Oriente, fino ai nuovi dazi di Donald Trump. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale. Meloni accusa lite su Bologna, la Premier basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con l'Epore, lo Stato ha fallito. Guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti, l'ANM sul caso del gioielliere condannato, minacciati i giudici. C'è l'editoriale di Antonio Polito, un patto subito, e poi il presidente del LIS con l'arrivo di un medico si salvava. Il clima in questura, gli agenti, noi sconvolti per la morte, ancora l'intervista Violante, la sinistra deve riflettere sulla sicurezza. Di spalla Ucraina, Zelensky rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste, cacciato il generale Sirski. Di taglio più basso poi la Francia, i social, stop agli under 15, sì alla legge Macron, i primi in Europa. Al centro della pagina si parla di gossip e di sport, la figlia segreta di Olysée, il campione misterioso, la star francese, la madre non l'ha mai vista, il nodo del mantenimento. E ancora più in basso, ospedali, liste d'attesa, le cifre, migliorano le urgenze, visite ed esami nelle regioni. Andiamo su Repubblica, l'apertura, Roggero, odio sui giudici, questo è il titolo principale. L'ANM denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile, il gioielliere ora chiede la sospensione della pena, e sulla giustizia la magistratura si spacca. C'è una vignetta, Meloni accusa l'Epore per la piazza, complice degli scontri con la polizia, il legale di Fakir poteva salvarsi. La vignetta è una parodia, sei troppo vicino a casa mia, no, tu sei troppo vicino a casa mia, due persone di fatto che si puntano la pistola. E poi di spalla, impantanato in Iran, Trump riprende la guerra dei dazi. Più in basso, dall'America Latina, Nicaragua, addio, l'eterno Ortega abolisce le elezioni, e il tratto finale, vi leggo l'incipit, verso la piena dittatura, un colpo di spugna sui valori ormai sbiaditi della rivoluzione sandista. Ortega non poteva scegliere data migliore per annunciare l'abolizione del voto. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura anche in questo caso Fakir, la catena degli errori, il sommario dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione, Meloni irresponsabile, alimentare l'odio, Schlein, lo Stato ha fallito, faccia luce, cortei in tutta Italia. L'occhiello, Bologna, il caso dell'uomo morto durante l'intervento della polizia, verifiche sugli agenti illegali, sono sconvolti. Di spalla poi il libro del pontefice, perché serve anche la forza per salvare la pace nel mondo reale. Al centro della pagina le nuove rotte dei narcos, dietro il sequestro di cocaina a Vado Ligure, la rete del traffico lungo i piccoli porti italiani. Di taglio basso poi anche qui la Francia spegne i social, agli under 15 il divieto diventa legge, il primo paese nell'Unione Europea. Andiamo il Fatto Quotidiano, al centro della pagina Mellonellum nel pantano, preferenze, ballottaggio, incagliata la legge elettorale dopo l'estate, cambia tutta, i blitz di Meloni, zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto, la russa vuole lo spareggio e la Premier sfida Forza Italia. In alto poi Fakir, il precedente placato a terra dallo stesso poliziotto, morte a Bologna, tre ipotesi sul decesso del 42enne. Il Messaggero, Bologna scontri e polemiche, l'occhiello, Meloni accusa violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio, e poi il sommario, guerriglia dopo la manifestazione di solidarietà per Fakir, 80 agenti feriti, roghi e danneggiamenti, bufera sul sindaco, l'Epore per aver promosso il corteo, Schlein, lo Stato ha fallito, ora faccia chiarezza. Al centro della pagina la fotonotizia, la Roma entra nel centenario, mercato, la beffa, Summerville guasta la festa. La verità, a carattere cubitale l'apertura alla sinistra pacifica, 2 punti, 70 agenti feriti, pesante bilancio degli scontri a Bologna, auto in fiamme, danni ai negozi. Il sindaco che ha indetto la manifestazione per la morte di un immigrato su cui si sta ancora indagando sapeva benissimo che cosa sarebbe successo alla caccia ai poliziotti, ora deve assumersi le responsabilità e con lui il Partito Democratico, suo partito e gli alleati. E poi ancora la Meloni, così ci alimenta l'odio, si alimenta l'odio, le forze dell'ordine ci hanno reso dei bersagli. Al centro della pagina poi la foto, l'Epore tenta il trucco delle due piazze ma casca male, dall'alluvione al crack, ecco tutte le sue prodezze. Il giornale, Meloni ora tolleranza zero, il titolo di apertura, intervista alla Presidente del Consiglio, alla sfida della Premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto, io e gli Stati Uniti mi chiamano patriota occidentale e da prima di Donald l'opposizione vuole l'instabilità. E poi la fotonotizia, Bologna in fiamme, l'Epore si dimette. Più forte anche il titolo del Tempo, se questo è un sindaco, Bologna il giorno dopo, c'è l'immagine degli scontri e la foto del sindaco. Libero, cornuti e mazziati a Bologna, 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni, già Libero l'unico arrestato, il PD non pagherà, così il titolo di apertura. E poi c'è Enzo Iacchetti, la fotografia, delirio Iacchetti, voglio vedere il ministro morto. Il Domani, Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, la NM minacciati per Roggero, la procura emiliana indaga sugli agenti, sulle scelte del 118, nessun medico sul posto. Per chiudere uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura, gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990, nei paesi OCSE la crescita è del 35%, questa appunto l'apertura del quotidiano di economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 7 e 13 minuti.
8: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato 2 attacchi contro obiettivi militari iraniani per 11ª notte consecutiva. Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
9: Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce il New York Post citando fonti vicine al presidente americano. Secondo Trump il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. Ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
8: Duplice operazione contro il narcotraffico in Messico. La Marina ha intercettato un'imbarcazione a circa 150 miglia nautiche da Puerto Chiapas, sequestrando 1,5 tonnellate di cocaina suddivisa in 51 pacchi. Arrestati 5 cittadini stranieri, 2 ecuadoriani e 3 guatemaltechi. Nello stato di Sonora, un'altra operazione ha permesso di scoprire oltre 3 tonnellate di metanfetamine nascoste all'interno di un rimorchio. Il ministro della sicurezza Omar Garcia Harfuch parla di un duro colpo alle finanze, dei cartelli e di milioni di dosi sottratte al mercato illegale.
9: E veniamo in Italia. Dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. La Premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica significa che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Due poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
8: Vertice di un'ora e mezza tra Giorgia Meloni e i leader della maggioranza Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
9: L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce rivolte ai giudici che si sono occupati del caso Mario Roggero. L'ANM invita alla responsabilità soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio nel quale avvenne la rapina. La moglie Mariangela Sandrone auspica che il marito possa tornare presto a casa e ribadisce che non dovrebbe rimanere in carcere. La difesa ha presentato una nuova richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena. Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera un disegno di legge contro i risarcimenti a favore di chi commette reati gravi. Matteo Salvini propone invece pene alternative per consentire a Roggero di lasciare il carcere.
8: È stato recuperato nel lago di Como il corpo della bambina scomparsa nel pomeriggio di ieri. La piccola si chiamava Arwa Rfali, aveva 9 anni ed era di origine marocchina. Si trovava in Italia in vacanza con i genitori, ospite di alcuni parenti residenti da anni in provincia di Monza. La bambina si era immersa nelle acque davanti al Tempio Volteano, nella zona dei giardini al lago, senza più riemergere. Le ricerche sono proseguite per ore fino al tragico ritrovamento da parte dei vigili del fuoco. Ed è tutto anche per questa edizione dell'Informazione Nazionale. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Meteo.
6: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
10: Oggi mercoledì 22 luglio, Santa Maria Maddalena, il sole sorge a Roma alle 5.50 e tramonta alle 20.38. A Milano sorge invece alle 5.54 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C., ad Olimpia, in Grecia, secondo alcuni storici, hanno inizio i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge la Parigi-Rouen, che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia. Nel 1942 inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. Nel 1981 viene condannato all'ergastolo il turco Ali Agca per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1999 fa il suo debutto Messenger Service, il sistema di messaggistica istantanea realizzato da Microsoft. Due o più utenti a distanza, collegati allo stesso server, possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon ed allegare file, immagini e video. Nasce in questo giorno del 1822 nella Repubblica Ceca il grande biologo Gregor Mendel, considerato il padre della genetica. Mendel è infatti il primo scienziato ad intuire la complessa struttura della nostra identità biologica, con la rivoluzionaria teoria dell'ereditarietà dei caratteri. Muore a Milano il 22 luglio del 2001 Indro Montanelli, considerato uno dei più brillanti giornalisti di sempre. Toscano di Fucecchio, in provincia di Firenze, Montanelli per 35 anni rappresenterà la penna di punta del Corriere della Sera, dal quale si staccherà nel 1974 per dare vita a Il Giornale, un nuovo quotidiano da lui personalmente diretto. Liberale conservatore, fiero anticomunista, Indro Montanelli finirà negli anni 70 per essere il bersaglio preferito di certi avversari politici, comprese le Brigate Rosse, che lo gambizzeranno nel 1977. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: La rassegna stampa.
7: Mercoledì 22 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani, dei principali quotidiani regionali in edicola. Partiamo dalla Lombardia, come sempre, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, allarme spese in comune. Questo il titolo, l'occhiello, bilancio Conte, i numeri preoccupano, lo studio, la misura per non perdere la tassa di soggiorno a 10 euro e poi manovra di assestamento oltre 200 milioni, il trasporto pubblico costa 1 miliardo. Ci sono anche gli inserti dall'interno, i richiami Sala pronti a comprare l'area della Maura per quanto riguarda l'ippodromo e poi dopo il pranzo a casa La Russa, lo strappo di Forza Italia, guardiamo a Civita. Al centro della pagina la borghesia, il traffico, il burro, la Milano di Indro Montanelli, c'è un'immagine proprio di Montanelli, 2001-2026, 25 anni dalla morte del grande giornalista. Di spalla poi tecnologia diffusa per le vie della città, la scommessa del CES evento, le idee per la fiera del tech. Di taglio più basso poi ragazza di 16 anni violentata da un 22enne al primo incontro, arresto, obbligo di dimora per lui. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, impaginazione particolare quella di oggi, sopra la testata e due titoli di apertura, bilancio comune, esplosa la spesa, il costo del servizio ATM supera il miliardo e poi candidati, sindaco del centrodestra, Tatarella non cede, sfida Lupi, rispunta Perego. Al centro invece della pagina anche robot scendono in piazza, la sfida che verrà o forse già c'è, il Mico ospiterà il CES Unveiled, la più grande fiera europea di innovazione e intelligenza artificiale, poi in un fuorisalone diffuso gli umanoidi si presenteranno, la città con eventi aperti, imprese, start-up e milanesi. E poi al centro della pagina concerti, la Maura Sala abbassa il volume, ridurre la capienza dopo lo show di Bad Bunny interrotto. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, grandine con milionario per l'agricoltura bresciana, il record di danni anche alle auto, bilancio pesante del maltempo, Gambara chiede lo stato di calamità e poi la riforma, autonomia, pre-intese votate anche alla Camera. Al centro la fotonotizia, tutte promosse le spiagge dei Tre Laghi, il monitoraggio di ATS, le immagini piuttosto eloquente. L'eco di Bergamo, siccità, tregua in Bergamasca, ma servono bacini artificiali, le precipitazioni hanno scongiurato i razionamenti per l'agricoltura. Di taglio più basso poi Alice Suisio aspetta di riaverla a casa. Ci spostiamo anche in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, l'apertura, la metro di superficie nel limbo, fondi ritirati per il nuovo tram 12, il comune soltanto un rallentamento, abbiamo già comunicato l'intenzione di rivedere il tracciato, poi il ministero non concede i 221 milioni necessari per la tratta dallo stadium alle Molinette, il caso al centro, poi linea 15, capolinea da rifare e lavori in corso Vittorio. Poi la fotonotizia, caro maestro, ecco i nostri sogni, il futuro visto dagli allievi della scuola Gambelli nelle lettere al loro insegnante. Dal Piemonte andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura sul TAR, sulla Tari di almeno il 5%, oggi il via libera della giunta, si va verso l'aumento della tassa sui rifiuti anche se il comune sta cercando di contenere la crescita rispetto al tetto massimo applicabile a discrezione delle amministrazioni. Di spalla poi sicurezza sui bus, capolinea presidiati e più controlli sulle linee critiche.

0: la visita l'ambasciatore americano e poi ucciso dalla fidanzata. Il fratello arrestato picchiava la compagna a Padova, la donna madre di 4 figli l'ha denunciato dopo l'ennesimo episodio. Restiamo a Venezia con Il Mattino a Padova, liste d'attesa in Veneto, le pagelle in chiaroscuro. Secondo Agenas, nel primo semestre 2026 i tempi delle visite sono rispettati nel 91,5% dei casi e degli esami nel 97,1%, ma vale soprattutto per le urgenze. Poi al centro pagina, l'emergenza climatica comune in campo contro le isole di calore, mappate 400 aree da decementificare. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura naturalmente dedicata ancora agli scontri durante le manifestazioni per Fakir, notte di scontri e veleni, lepore, non cederò ai violenti. Il sindaco rivendica la decisione di convocare il presidio. Bologna è solidale da sempre. Critiche della Meloni, centrodestra all'attacco, esposto della Lega. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni. Poi la conta dei danni, 64 agenti feriti, un attivista fermato. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Al centro della pagina, turismo, il gelo d'estate, Firenze in calo a luglio e agosto, affitti brevi, piglia tutto. Questo è il titolo di apertura. In alto poi caso Setaro, il sindaco va al contrattacco a Pistoia, Capecchi risponde alle accuse sui fondi alla cultura, il bando non era nostro. Andiamo a Roma, cronache di Roma del Messaggero, l'apertura, le inchieste del Messaggero, un virgolettato centro senza furgoni, finalmente viaggio nelle strade dell'area dire che da settembre saranno liberate dal carico scarico merci dalle 8 alle 18, la soddisfazione dei residenti, tassisti e negozianti, meno traffico, più qualità della vita. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, la città più imbrattata d'Europa, il titolo, pene e multe inasprite ma pochi risultati su migliaia di episodi segnalati, solo 50 denunciati, decoro dal centro ai vecchi quartieri, muri ripuliti e subito di nuovo deturpati con scritte, minacce, disegni, insulti e slogan. In chiusura Il Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli, al centro della pagina lo sport, Napoli al max, ora più dialogo, gli azzurri conquistati da Allegri, oggi primo test con l'Arezzo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 7 e 28 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al tempio voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola, di origini marocchine, scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa.

0: aerea. Il calcio sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Ginepro. Erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 33 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato 2 attacchi contro obiettivi militari iraniani per 11ª notte consecutiva. Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
6: Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce il New York Post citando fonti vicine al presidente americano. Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
5: Duplice operazione contro il narcotraffico in Messico. La Marina ha intercettato un'imbarcazione a circa 150 miglia nautiche da Puerto Chiapas, sequestrando 1,5 tonnellate di cocaina suddivisa in 51 pacchi. Arrestati 5 cittadini stranieri, 2 ecuadoriani e 3 guatemaltechi. Nello stato di Sonora, un'altra operazione ha permesso di scoprire oltre 3 tonnellate di metanfetamine nascoste all'interno di un rimorchio. Il ministro della sicurezza Omar Garcia Arfuk parla di un duro colpo alle finanze, dei cartelli e di milioni di dosi sottratte al mercato illegale.
6: E veniamo in Italia. Dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. La premier definisce inaccettabile la violenza e irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
5: Vertice di 1,5 ora tra Giorgia Meloni e i leader della maggioranza Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
6: L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce rivolte ai giudici che si sono occupati del caso Mario Roggero. L'ANM invita alla responsabilità soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio nel quale avvenne la rapina. La moglie Mariangela Sandrone auspica che il marito possa tornare presto a casa e ribadisce che non dovrebbe rimanere in carcere. La difesa ha presentato una nuova richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena. Fratelli d'Italia ha depositato la Camera un disegno di legge contro i risarcimenti a favore di chi commette reati gravi. Matteo Salvini propone invece pene alternative per consentire a Roggero di lasciare il carcere.
5: È stato recuperato nel lago di Como il corpo della bambina scomparsa nel pomeriggio di ieri. La piccola si chiamava Arwa Rfali, aveva 9 anni ed era di origine marocchina. Si trovava in Italia in vacanza con i genitori, ospite di alcuni parenti residenti da anni in provincia di Monza. La bambina si era immersa nelle acque davanti al Tempio Volteano, nella zona dei giardini al lago, senza più riemergere. Le ricerche sono proseguite per ore fino al tragico ritrovamento da parte dei vigili del fuoco. Ed è tutto anche per questa edizione dell'Informazione Nazionale. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Viabilità.
7: Difficoltà questa mattina a Milano per un incidente in tangenziale nord. Ci sono circa 3 km di code da Monza verso Sesto, code anche in A7 in ingresso da ovest alla barriera di Milano Ovest, provenendo da Bologna verso Assago. Sul tratto toscano della 1, code per lavori tra Scandicci e Impruneta verso Napoli. Verso Roma, solite code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al Grande Raccordo Anulare, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia e A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code inoltre sul Grande Raccordo Anulare interna da Roma Sud a San Giovanni. Traffico ancora piuttosto fluido a Napoli con le prime code per lavori sull'asse mediano traversa Milito e Arzano verso Acerra.
3: Meteo.
8: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
7: È mercoledì 22 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola puntano soprattutto sugli scontri politici per le questioni relative al caso Roggero, ma anche gli scontri di Bologna, e poi c'è anche la parte dedicata alle notizie dagli esteri, si va dall'Ucraina fino al Medio Oriente, fino ai nuovi dazi di Donald Trump. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale. Meloni accusa lite su Bologna, la Premier basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con l'Epore, lo Stato ha fallito, guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti, l'ANM sul caso del gioielliere condannato, minacciati i giudici. C'è l'editoriale di Antonio Polito, un patto subito, e poi il presidente del LIS con l'arrivo di un medico si salvava. Il clima in questura, gli agenti, noi sconvolti per la morte, ancora l'intervista Violante, la sinistra deve riflettere sulla sicurezza. Di spalla Ucraina, Zelensky rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste, cacciato il generale Sirski. Di taglio più basso poi la Francia, i social, stop agli under 15, sì alla legge Macron, i primi in Europa. Al centro della pagina si parla di gossip e di sport, la figlia segreta di Olysée, il campione misterioso, la star francese, la madre non l'ha mai vista, il nodo del mantenimento. E ancora più basso, più in basso, ospedali, liste d'attesa, le cifre, migliorano le urgenze, visite ed esami nelle regioni. Andiamo su Repubblica, l'apertura Roggero, odio sui giudici, questo è il titolo principale. L'ANM denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile, il gioielliere ora chiede la sospensione della pena, e sulla giustizia la magistratura si spacca. C'è una vignetta, Meloni accusa l'Epore per la piazza, complice degli scontri con la polizia, il legale di Fakir poteva salvarsi. La vignetta è una parodia: sei troppo vicino a casa mia, no, tu sei troppo vicino a casa mia, due persone di fatto che si puntano la pistola. E poi di spalla, impantanato in Iran, Trump riprende la guerra dei dazi. Più in basso, dall'America Latina, Nicaragua, addio, l'eterno Ortega abolisce le elezioni. E il tratto finale, vi leggo l'incipit, verso la piena dittatura, un colpo di spugna sui valori ormai sbiaditi della rivoluzione sandista. Ortega non poteva scegliere data migliore per annunciare l'abolizione del voto. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, all'apertura, anche in questo caso Fakir, la catena degli errori, il sommario dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione, Meloni irresponsabile, alimentare l'odio, Schlein, lo Stato ha fallito, faccia luce, cortei in tutta Italia. L'occhiello, Bologna, il caso dell'uomo morto durante l'intervento della polizia, verifiche sugli agenti illegali, sono sconvolti. Di spalla poi il libro del pontefice, perché serve anche la forza per salvare la pace nel mondo reale. Al centro della pagina le nuove rotte dei narcos, dietro il sequestro di cocaina a Vado Ligure, la rete del traffico lungo i piccoli porti italiani, di taglio basso. Poi anche qui la Francia spegne i social, agli under 15 il divieto diventa legge, il primo paese nell'Unione Europea. Andiamo il Fatto Quotidiano, al centro della pagina Mellonellum nel pantano, preferenze, ballottaggio, incagliata la legge elettorale dopo l'estate, cambia tutta, i blitz di Meloni, zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto, la Russia vuole lo spareggio e la Premier sfida Forza Italia. In alto poi Fakir, il precedente placcato a terra dallo stesso poliziotto, morte a Bologna, tre ipotesi sul decesso del 42enne. Il Messaggero, Bologna, scontri e polemiche, l'occhiello, Meloni accusa violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio. E poi il sommario, guerriglia dopo la manifestazione di solidarietà per Fakir, 80 agenti feriti, roghi e danneggiamenti, bufera sul sindaco, Lepore per aver promosso il corteo, Schlein, lo Stato ha fallito, ora faccia chiarezza. Al centro della pagina la fotonotizia, la Roma entra nel centenario, mercato, la beffa, Somerville guasta la festa. La Verità, a carattere cubitale, l'apertura, la sinistra pacifica, due punti, 70 agenti feriti, pesante bilancio degli scontri a Bologna, auto in fiamme, danni ai negozi, il sindaco che ha indetto la manifestazione per la morte di un immigrato su cui si sta ancora indagando sapeva benissimo che cosa sarebbe successo, la caccia ai poliziotti, ora deve assumersi le responsabilità, e con lui il Partito Democratico, suo partito e gli alleati. E poi ancora la Meloni, così ci alimenta l'odio, si alimenta l'odio, le forze dell'ordine ci hanno reso dei bersagli. Al centro della pagina poi la foto, Lepore tenta il trucco delle due piazze ma casca male, dall'alluvione al crack, ecco tutte le sue prodezze. Il Giornale, Meloni ora tolleranza zero, il titolo di apertura, intervista alla Presidente del Consiglio, alla sfida della Premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto, io e gli Stati Uniti mi chiamano patriota occidentale, e da prima di Donald l'opposizione vuole l'instabilità. E poi la fotonotizia, Bologna in fiamme, Lepore si dimette, più forte anche il titolo del Tempo, se questo è un sindaco, Bologna il giorno dopo, c'è l'immagine degli scontri e la foto del sindaco. Libero, cornuti e mazziati a Bologna, 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni, già Libero l'unico arrestato, il PD non pagherà, così il titolo di apertura. E poi c'è Enzo Iacchetti, la fotografia, delirio Iacchetti, voglio vedere il ministro morto. Il Domani, Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, la NM minacciati per Roggero, la procura emiliana indaga sugli agenti, sulle scelte del 118, nessun medico sul posto. Per chiudere uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura, gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990, nei paesi OCSE la crescita è del 35%, questa appunto l'apertura del Quotidiano di Economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 7 e 46 minuti.
3: News.
9: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola, di origini marocchine, scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
8: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
7: Difficoltà questa mattina a Milano per un incidente in tangenziale nord. Ci sono circa 3 km di code da Monza verso Sesto, code anche in A7 in ingresso da ovest alla barriera di Milano Ovest, provenendo da Bologna verso Assago. Sul tratto toscano della 1, code per lavori tra Scandicci e Impruneta verso Napoli. Verso Roma, solite code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al Grande Raccordo Anulare, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia e A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code inoltre sul Grande Raccordo Anulare interna da Roma Sud a San Giovanni. Traffico ancora piuttosto fluido a Napoli, con le prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra.
3: L'almanacco del giorno.
10: Oggi mercoledì 22 luglio, Santa Maria Maddalena, il sole sorge a Roma alle 5.50 e tramonta alle 20.38. A Milano sorge invece alle 5.54 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C., ad Olimpia, in Grecia, secondo alcuni storici, hanno inizio i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge la Parigi-Rouen, che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia. Nel 1942 inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. Nel 1981 viene condannato all'ergastolo il turco Ali Agca per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1999 fa il suo debutto Messenger Service, il sistema di messaggistica istantanea realizzato da Microsoft. Due o più utenti a distanza, collegati allo stesso server, possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon ed allegare file, immagini e video. Nasce in questo giorno del 1822 nella Repubblica Ceca il grande biologo Gregor Mendel, considerato il padre della genetica. Mendel è infatti il primo scienziato ad intuire la complessa struttura della nostra identità biologica, con la rivoluzionaria teoria dell'ereditarietà dei caratteri. Muore a Milano il 22 luglio del 2001 Indro Montanelli, considerato uno dei più brillanti giornalisti di sempre. Toscano di Fucecchio, in provincia di Firenze, Montanelli per 35 anni rappresenterà la penna di punta del Corriere della Sera, dal quale si staccherà nel 1974 per dare vita a Il Giornale, un nuovo quotidiano da lui personalmente diretto. Liberale conservatore, fiero anticomunista, Indro Montanelli finirà negli anni 70 per essere il bersaglio preferito di certi avversari politici, comprese le Brigate Rosse, che lo gambizzeranno nel 1977. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: La rassegna stampa.
7: Mercoledì 22 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani, dei principali quotidiani regionali in edicola. Partiamo dalla Lombardia, come sempre, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, allarme spese in comune. Questo il titolo, l'occhiello, bilancio, Conte, i numeri preoccupano, lo studio, la misura per non perdere la tassa di soggiorno a 10 euro e poi manovra di assestamento oltre 200 milioni, il trasporto pubblico costa 1 miliardo. Ci sono anche gli inserti dall'interno, i richiami Sala pronti a comprare l'area della Maura per quanto riguarda l'ippodromo, e poi dopo il pranzo a Casa La Russa, lo strappo di Forza Italia, guardiamo a Civita. Al centro della pagina la borghesia, il traffico, il burro, la Milano di Indro Montanelli. C'è un'immagine proprio di Montanelli, 2001-2026, 25 anni dalla morte del grande giornalista. Di spalla poi tecnologia diffusa per le vie della città, la scommessa del CES evento, le idee per la fiera del tech. Di taglio più basso poi ragazza di 16 anni violentata da un 22enne al primo incontro, arresto, obbligo di dimora per lui. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, in paginazione particolare quella di oggi, sopra la testata i due titoli di apertura, bilancio comune, esplosa la spesa, il costo del servizio ATM supera il miliardo e poi candidati, sindaco del centrodestra, Tatarella non cede, sfida Lupi, rispunta Perego. Al centro invece della pagina anche robot scendono in piazza, la sfida che verrà o forse già c'è, il Mico ospiterà il CES Unveiled, la più grande fiera europea di innovazione e intelligenza artificiale. Poi in un fuorisalone diffuso gli umanoidi si presenteranno, la città con eventi aperti, imprese, start-up e milanesi. E poi al centro della pagina concerti, la Maura Sala abbassa il volume, ridurre la capienza dopo lo show di Bad Bunny interrotto. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, grandine con milionario per l'agricoltura bresciana, il record di danni anche alle auto, bilancio pesante del maltempo, Gambara chiede lo stato di calamità. E poi la riforma, autonomia, pre-intese votate anche alla Camera. Al centro la fotonotizia, tutte promosse le spiagge dei Tre Laghi, il monitoraggio di ATS, l'immagine piuttosto eloquente. L'Eco di Bergamo, siccità, tregua in Bergamasca, ma servono bacini artificiali, le precipitazioni hanno scongiurato i razionamenti per l'agricoltura. Di taglio più basso poi Alice Suisio aspetta di riaverla a casa. Ci spostiamo anche in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, l'apertura, la metro di superficie nel limbo, fondi ritirati per il nuovo tram 12, il comune soltanto un rallentamento, abbiamo già comunicato l'intenzione di rivedere il tracciato, poi il Ministero non concede i 221 milioni necessari per la tratta dallo Stadium alle Molinette. Il caso al centro, poi linea 15, capolinea da rifare e lavori in corso Vittorio. Poi la fotonotizia, caro maestro, ecco i nostri sogni, il futuro visto dagli allievi della scuola Gambelli nelle lettere al loro insegnante. Dal Piemonte andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura sul TAR, sulla Tari di almeno il 5%, oggi il via libera della Giunta, si va verso l'aumento della tassa sui rifiuti, anche se il Comune sta cercando di contenere la crescita rispetto al tetto massimo applicabile a discrezione delle amministrazioni. Di spalla poi sicurezza sui bus, capolinea presidiati e più controlli sulle linee critiche. C'è anche l'altra notizia, termovalorizzatore Airen e Era in corsa. Ci spostiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina Fertitta, bella Venezia, potrei anche investirci. La visita all'ambasciatore americano e poi ucciso dalla fidanzata, il fratello arrestato picchiava la compagna a Padova, la donna madre di 4 figli l'ha denunciato dopo l'ennesimo episodio. Restiamo a Venezia Venezia in Veneto con il Mattino a Padova, liste d'attesa in Veneto, le pagelle in chiaroscuro. Secondo Agenas, nel primo semestre 2026 i tempi delle visite sono rispettati nel 91,5% dei casi e degli esami nel 97,1%, ma vale soprattutto per le urgenze. Poi al centro pagina l'emergenza climatica, Comune in campo contro le isole di calore, mappate 400 aree da decementificare. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura naturalmente dedicata ancora agli scontri durante le manifestazioni per Fakir, notte di scontri e veleni, lepore, non cederò ai violenti. Il sindaco rivendica la decisione di convocare il presidio. Bologna è solidale da sempre, critiche della Meloni, centrodestra all'attacco, esposto della Lega, Fratelli d'Italia chiede le dimissioni. Poi la conta dei danni, 64 agenti feriti, un attivista fermato. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina turismo, il gelo d'estate, Firenze in calo a luglio e agosto, affitti brevi, piglia tutto, questo è il titolo di apertura. In alto poi caso Setaro, il sindaco va al contrattacco a Pistoia, Capecchi risponde alle accuse sui fondi alla cultura, il bando non era nostro. Andiamo a Roma, cronache di Roma del Messaggero, l'apertura e le inchieste del Messaggero, un virgolettato centro senza furgoni, finalmente viaggio nelle strade dell'area direzionale che da settembre saranno liberate dal carico scarico merci dalle 8 alle 18, la soddisfazione dei residenti, tassisti e negozianti, meno traffico, più qualità della vita. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, la città più imbrattata d'Europa, il titolo, pene e multe inasprite ma pochi risultati su migliaia di episodi segnalati, solo 50 denunciati, decoro dal centro ai vecchi quartieri, muri ripuliti e subito di nuovo deturpati, con scritte, minacce, disegni, insulti e slogan. In chiusura il Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli, al centro della pagina lo sport, Napoli al max, ora più dialogo, gli azzurri conquistati da Allegri, oggi primo test con l'Arezzo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 ed un minuto.
3: News.
15: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
16: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
15: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
17: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
15: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Italia divisa in due dall'andamento del meteo, con allerta per temporali al nord e caldo intenso al sud, ma l'ondata di temperature record lascia in eredità incendi e siccità. In Sicilia evacuate famiglie intere per un rogo a Castronovo, autobotti in diversi comuni della pianura padana per la secca del fiume Po. Nicola Compagnone.
18: Complici le alte temperature di questi giorni, la forte ondata di siccità e in alcuni casi la mano dei piromani, l'emergenza incendi continua a interessare diverse aree d'Italia. Le situazioni più critiche si registrano soprattutto nel centro-sud e nelle isole maggiori, con numerosi interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile per contenere i roghi. La Sicilia resta la regione più colpita, devastante incendio a Castronovo nel Palermitano. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, le fiamme hanno consumato ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. In Calabria fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenza anche in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Le fiamme investono anche larghe zone di Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Liguria e Piemonte. Le alte temperature e il vento stanno rendendo più difficili le operazioni di spegnimento, con diversi ettari di vegetazione andati distrutti e in alcuni casi evacuazioni precauzionali di abitazioni e strutture turistiche. Emergenza incendi che si somma anche alla siccità. Il fiume poi in sofferenza e le autobotti per l'acqua potabile sono state installate in diversi comuni.
15: Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Al lavoro gli inquirenti per appurare le dinamiche dell'accaduto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
19: La guerra con l'Iran sta facendo i conti con le prime 3 vittime americane, mentre secondo il Pentagono almeno 100 militari sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. E Trump sembra ossessionato dall'idea di inserire la morte dei soldati in un calcolo politico, mentre la sua impopolare guerra si avvicina al quinto mese. è successo ripetutamente dall'inizio del conflitto, ma le sue recenti dichiarazioni ai media lo hanno reso ancora più evidente. Dapprima ha definito le morti una cosa molto triste e che erano venute al servizio del paese. Poi Trump ha cambiato strategia e ha detto che i militari hanno perso la vita perché non vogliono che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Infine è intervenuto il padre di una vittima, Tyler Simmons, che smentisce le dichiarazioni del segretario della difesa Hexet, secondo cui le famiglie dei soldati esortano l'amministrazione Trump a proseguire il conflitto contro Teheran. Dopo i primi morti, Trump ha detto di aspettarsi altre vittime. Ne abbiamo 3, ha detto, tuttavia alla fine sarà un grande vantaggio per il mondo. Poi ha parlato in un modo assolutamente insensibile. Probabilmente ci saranno altre morti prima che finisca. Hexet ha criticato i media per aver dato troppa importanza alle morti, accusando la stampa di danneggiare politicamente Trump, rendendo le morti notizie di prima pagina. E nelle ultime ore sono arrivati i numeri dei feriti, almeno 100, confermati dal Pentagono, dopo che da più parti erano giunte le critiche di aver nascosto e rallentato la diffusione del bilancio disastroso di questa guerra. All'inizio Trump e Hexet erano preoccupati che i morti potessero essere usati contro lo sforzo bellico, ma poi hanno sfruttato il presunto sostegno dei caduti e delle loro famiglie per giustificare la guerra.
3: Meteo.
8: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
7: È mercoledì 22 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola puntano soprattutto sugli scontri politici per le questioni relative al caso Roggero, ma anche gli scontri di Bologna, e poi c'è anche la parte dedicata alle notizie dagli esteri. Si va dall'Ucraina fino al Medio Oriente, fino ai nuovi dazi di Donald Trump. E allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale: Meloni accusa lite su Bologna, la Premier basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con l'Epore, lo Stato ha fallito, guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti, l'ANM sul caso del gioielliere condannato, minacciati i giudici. C'è l'editoriale di Antonio Polito, un patto subito, e poi il presidente del LIS con l'arrivo di un medico si salvava. Il clima in questura, gli agenti, noi sconvolti per la morte, ancora l'intervista, Violante, la sinistra deve riflettere sulla sicurezza. Di spalla Ucraina, Zelensky rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste, cacciato il generale Sirski. Di taglio più basso poi la Francia, i social, stop agli under 15, sì alla legge Macron, i primi in Europa. Al centro della pagina si parla di gossip e di sport, la figlia segreta di Olise, il campione misterioso, la star francese, la madre non l'ha mai vista, il nodo del mantenimento. E ancora più in basso ospedali, liste d'attesa, le cifre, migliorano le urgenze, visite ed esami nelle regioni. Andiamo su Repubblica, l'apertura: Roggero, odio sui giudici, questo è il titolo principale. L'ANM denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile, il gioielliere ora chiede la sospensione della pena, e sulla giustizia la magistratura si spacca. C'è una vignetta: Meloni accusa l'Epore per la piazza, complice degli scontri con la la polizia, il legale di Fakir poteva salvarsi. La vignetta è una parodia: sei troppo vicino a casa mia, no, tu sei troppo vicino a casa mia, due persone di fatto che si puntano la pistola. E poi di spalla, impantanato in Iran, Trump riprende la guerra dei dazi. Più in basso, dall'America Latina, Nicaragua, addio, l'eterno Ortega abolisce le elezioni. E il tratto finale, vi leggo l'incipit, verso la piena dittatura, un colpo di spugna sui valori ormai sbiaditi della rivoluzione sandista. Ortega non poteva scegliere data migliore per annunciare l'abolizione del voto. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, all'apertura, anche in questo caso Fakir, la catena degli errori, il sommario dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione, Meloni irresponsabile, alimentare l'odio, Schlein, lo Stato ha fallito, faccia luce, cortei in tutta Italia. L'Occhiello, Bologna, il caso dell'uomo morto durante l'intervento della polizia, verifiche sugli agenti illegali, sono sconvolti. Di spalla poi il libro del pontefice, perché serve anche la forza per salvare la pace nel mondo reale. Al centro della pagina le nuove rotte dei narcos, dietro il sequestro di cocaina a Vado Ligure, la rete del traffico lungo i piccoli porti italiani. Di taglio basso poi anche qui la Francia spegne i social, agli under 15 il divieto diventa legge, il primo paese nell'Unione Europea. Andiamo il Fatto Quotidiano, al centro della pagina Mellonellum nel pantano, preferenze e ballottaggio, incagliata la legge elettorale dopo l'estate, cambia tutta, i blitz di Meloni, zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto, la Russia vuole lo spareggio e la Premier sfida Forza Italia. In alto poi Fakir, il precedente placcato a terra dallo stesso poliziotto, morte a Bologna, tre ipotesi sul decesso del 42enne. Il Messaggero, Bologna, scontri e polemiche. L'Occhiello, Meloni accusa violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio. E poi il sommario, guerriglia dopo la manifestazione di solidarietà per Fakir, 80 agenti feriti, roghi e danneggiamenti, bufera sul sindaco, Lepore per aver promosso il corteo, Schlein, lo Stato ha fallito, ora faccia chiarezza. Al centro della pagina la fotonotizia, la Roma entra nel centenario, mercato, la beffa, Somerville guasta la festa. La verità a carattere cubitale, l'apertura, la sinistra pacifica, due punti, 70 agenti feriti, pesante bilancio degli scontri a Bologna, auto in fiamme, danni ai negozi, il sindaco che ha indetto la manifestazione per la morte di un immigrato su cui si sta ancora indagando sapeva benissimo che cosa sarebbe successo, la caccia ai poliziotti, ora deve assumersi le responsabilità, e con lui il Partito Democratico, suo partito e gli alleati. E poi ancora la Meloni, così ci alimenta l'odio, si alimenta l'odio, le forze dell'ordine ci hanno reso dei bersagli. Al centro della pagina poi la foto, Lepore tenta il trucco delle due piazze ma casca male, dall'alluvione al crack, ecco tutte le sue prodezze. Il Giornale, Meloni ora tolleranza zero, il titolo di apertura, intervista la Presidente del Consiglio, alla sfida della Premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto, io e gli Stati Uniti mi chiamano patriota occidentale, e da prima di Donald l'opposizione vuole l'instabilità. E poi la fotonotizia, Bologna in fiamme, Lepore si dimette, più forte anche il titolo del Tempo, se questo è un sindaco, Bologna il giorno dopo, c'è l'immagine degli scontri e la foto del sindaco. Libero, cornuti e mazziati a Bologna, 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni, già Libero l'unico arrestato, il PD non pagherà, così il titolo di apertura. E poi c'è Enzo Iacchetti, la fotografia, delirio Iacchetti, voglio vedere il ministro morto. Il Domani, Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, la NM minacciati per Roggero, la procura emiliana indaga sugli agenti, sulle scelte del 118, nessun medico sul posto. Per chiudere uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura, gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990, nei paesi OCSE la crescita è del 35%, questa appunto l'apertura del Quotidiano di Economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 8 e 16 minuti.
3: News.
15: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
16: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
15: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
17: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
15: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
8: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno.
10: Oggi mercoledì 22 luglio, Santa Maria Maddalena, il sole sorge a Roma alle 5.50 e tramonta alle 20.38. A Milano sorge invece alle 5.54 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C., ad Olimpia, in Grecia, secondo alcuni storici, hanno inizio i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge la Parigi-Rouen, che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia. Nel 1942 inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. Nel 1981 viene condannato all'ergastolo il turco Ali Agca per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1999 fa il suo debutto Messenger Service, il sistema di messaggistica istantanea realizzato da Microsoft. Due o più utenti a distanza, collegati allo stesso server, possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon ed allegare file, immagini e video. Nasce in questo giorno del 1822 nella Repubblica Ceca il grande biologo Gregor Mendel, considerato il padre della genetica. Mendel è infatti il primo scienziato ad intuire la complessa struttura della nostra identità biologica, con la rivoluzionaria teoria dell'ereditarietà dei caratteri. Muore a Milano il 22 luglio del 2001 Indro Montanelli, considerato uno dei più brillanti giornalisti di sempre. Toscano di Fucecchio, in provincia di Firenze, Montanelli per 35 anni rappresenterà la penna di punta del Corriere della Sera, dal quale si staccherà nel 1974 per dare vita a Il Giornale, un nuovo quotidiano da lui personalmente diretto. Liberale conservatore e fiero anticomunista, Indro Montanelli finirà negli anni 70 per essere il bersaglio preferito di certi avversari politici, comprese le Brigate Rosse, che lo gambizzeranno nel 1977. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: La rassegna stampa.
7: Mercoledì 22 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani, dei principali quotidiani regionali in edicola. Partiamo dalla Lombardia, come sempre, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, allarme spese in comune. Questo il titolo, l'occhiello, bilancio, Conte, i numeri preoccupano, lo studio, la misura per non perdere la tassa di soggiorno a 10 euro e poi manovra di assestamento oltre 200 milioni, il trasporto pubblico costa 1 miliardo. Ci sono anche gli inserti dall'interno, i richiami Sala pronti a comprare l'area della Maura per quanto riguarda l'ippodromo, e poi dopo il pranzo a Casa La Russa lo strappo di Forza Italia, guardiamo a Civita. Al centro della pagina la borghesia, il traffico, il burro, la Milano di Indro Montanelli. C'è un'immagine proprio di Montanelli, 2001-2026, 25 anni dalla morte del grande giornalista. Di spalla poi tecnologia diffusa per le vie della città, la scommessa del CES evento, le idee per la fiera del tech. Di taglio più basso poi ragazza di 16 anni violentata da un 22enne al primo incontro, arresto, obbligo di dimora per lui. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, in paginazione particolare quella di oggi, sopra la testata e due titoli di apertura, bilancio comune, esplosa la spesa, il costo del servizio ATM supera il miliardo e poi candidati, sindaco del centrodestra, Tatarella non cede, sfida Lupi, rispunta Perego. Al centro invece della pagina anche robot scendono in piazza, la sfida che verrà o forse già c'è, il Mico ospiterà il CES Unveiled, la più grande fiera europea di innovazione e intelligenza artificiale. Poi in un fuorisalone diffuso gli umanoidi si presenteranno, la città con eventi aperti, imprese, start-up e milanesi. E poi al centro della pagina concerti, la Maura Sala abbassa il volume, ridurre la capienza dopo lo show di Bad Bunny interrotto. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, grandine con milionario per l'agricoltura bresciana, il record di danni anche alle auto, bilancio pesante del maltempo, Gambara chiede lo stato di calamità. E poi la riforma, autonomia, pre-intese votate anche alla Camera. Al centro la fotonotizia, tutte promosse le spiagge dei Tre Laghi, il monitoraggio di ATS, le immagini piuttosto eloquente. L'Eco di Bergamo, siccità, tregua in Bergamasca, ma servono bacini artificiali, le precipitazioni hanno scongiurato i razionamenti per l'agricoltura. Di taglio più basso poi Alice su Isio aspetta di riaverla a casa. Ci spostiamo anche in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, l'apertura, la metro di superficie nel limbo, fondi ritirati per il nuovo tram 12, il comune soltanto un rallentamento, avevamo già comunicato l'intenzione di rivedere il tracciato, poi il ministero non concede i 221 milioni necessari per la tratta dallo stadium alle Molinette. Il caso al centro

0: Nuova di Repubblica, l'apertura sul TAR, sulla Tari di almeno il 5%. Oggi il via libera della Giunta. Si va verso l'aumento della tassa sui rifiuti, anche se il Comune sta cercando di contenere la crescita rispetto al tetto massimo applicabile a discrezione delle amministrazioni. Di Spalla, poi sicurezza sui bus, capolinea presidiati e più controlli sulle linee critiche. C'è anche l'altra notizia: termovalorizzatore Airen e Era in corsa. Ci spostiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina Fertitta, bella Venezia, potrei anche investirci. La visita l'ambasciatore americano e poi ucciso dalla fidanzata, il fratello arrestato picchiava la compagna a Padova, la donna madre di 4 figli l'ha denunciato dopo l'ennesimo episodio. Restiamo a Venezia con il Mattino Padova, liste d'attesa in Veneto, le pagelle in chiaroscuro. Secondo Agenas, nel primo semestre 2026 i tempi delle visite sono rispettati nel 91,5% dei casi e degli esami nel 97,1%, ma vale soprattutto per le urgenze. Poi al centro pagina l'emergenza climatica, Comune in campo contro le isole di calore, mappate 400 aree da decementificare. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura naturalmente dedicata ancora agli scontri durante le manifestazioni per Fakir, notte di scontri e veleni, lepore, non cederò ai violenti. Il sindaco rivendica la decisione di convocare il presidio. Bologna è solidale da sempre. Critiche della Meloni, centrodestra all'attacco, esposto della Lega. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni. Poi la conta dei danni, 64 agenti feriti, un attivista fermato. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina turismo, il gelo d'estate, Firenze in calo a luglio e agosto, affitti brevi, piglia tutto. Questo è il titolo di apertura. In alto poi caso Setaro, il sindaco va al contrattacco a Pistoia, Capecchi risponde alle accuse sui fondi alla cultura, il bando non era nostro. Andiamo a Roma, cronache di Roma del Messaggero, l'apertura e le inchieste del Messaggero, un virgolettato centro senza furgoni, finalmente viaggio nelle strade dell'area direzionale che da settembre saranno liberate dal carico scarico merci dalle 8 alle 18, la soddisfazione dei residenti, tassisti e negozianti, meno traffico, più qualità della vita. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, la città più imbrattata d'Europa, il titolo, pene e multe inasprite ma pochi risultati su migliaia di episodi segnalati, solo 50 denunciati, decoro dal centro ai vecchi quartieri, muri ripuliti e subito di nuovo deturpati con scritte, minacce, disegni, insulti e slogan. In chiusura il Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli, al centro della pagina lo sport, Napoli al max, ora più dialogo, gli azzurri conquistati da Allegri, oggi primo test con l'Arezzo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 8:29.
3: News. Buongiorno dalla redazione.
4: Non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante, dal vino alle mazze da golf al cemento. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie e che interesseranno circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi. In risposta il premier Mark Carney ha avanzato una serie di proposte dettagliate e complete per risolvere la controversia e modernizzare l'accordo.
3: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. La segretaria della PD Schlein invece afferma che lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco con Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza, affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi

0: danneggiati.
1: Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'ANM richiamando a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in un carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa intanto torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL antirisarcimento. Il vicepremier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere.
0: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
1: Arriva all'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, e sono Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud.
0: Siamo allo sport. Il presidente del Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. Ci sono aspetti finanziari e budget, dire che c'è da stringere i denti e dire poco. Si sono fatte delle eccezioni, ha detto Malagò. In merito alla panchina azzurra interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che ha parlato a Sky Sport della scelta del prossimo CT dell'Italia. Sentiamolo.
2: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra.
1: E con le parole di Abodi è tutto, a più tardi.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 35 minuti.
3: News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato 2 attacchi contro obiettivi militari iraniani per 11ª notte consecutiva. Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
10: Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce la New York Post citando fonti vicine al presidente americano. Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe risparmiato rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
9: Duplice operazione contro il narcotraffico in Messico. La Marina ha intercettato un'imbarcazione a circa 150 miglia nautiche da Puerto Chiapas, sequestrando 1,5 tonnellate di cocaina suddivisa in 51 pacchi. Arrestati 5 cittadini stranieri, 2 ecuadoriani e 3 guatemaltechi nello stato di Sonora. Un'altra operazione ha permesso di scoprire oltre 3 tonnellate di metanfetamine nascoste all'interno di un rimorchio. Il ministro della sicurezza Omar Garcia Harfuch parla di un duro colpo alle finanze, dei cartelli e di milioni di dosi sottratte al mercato illegale.
10: E veniamo in Italia. Dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. La premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elie Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
9: Vertice di 1,5 ora tra Giorgia Meloni e i leader della maggioranza Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
10: L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce rivolte ai giudici che si sono occupati del caso Mario Roggero. L'ANM invita alla responsabilità soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio nel quale avvenne la rapina. La moglie Mariangela Sandrone auspica che il marito possa tornare presto a casa e ribadisce che non dovrebbe rimanere in carcere. La difesa ha presentato una nuova richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena. Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera un disegno di legge contro i risarcimenti a favore di chi commette reati gravi. Matteo Salvini propone invece pene alternative per consentire a Roggero di lasciare il carcere.
9: È stato recuperato nel lago di Como il corpo della bambina scomparsa nel pomeriggio di ieri. La piccola si chiamava Arwa Rfali, aveva 9 anni ed era di origine marocchina. Si trovava in Italia in vacanza con i genitori, ospite di alcuni parenti residenti da anni in provincia di Monza. La bambina si era immersa nelle acque davanti al Tempio Volteano, nella zona dei giardini al lago, senza più riemergere. Le ricerche sono proseguite per ore fino al tragico ritrovamento da parte dei vigili del fuoco. Ed è tutto anche per questa edizione dell'Informazione Nazionale. Grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Viabilità. Difficoltà questa mattina per chi è diretto a Milano. Sulla 7 per un incidente ci sono code tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest verso Assago. Code anche in uscita consigliata a Binasco provenendo da Genova. A sud di Milano problemi anche in tangenziale est con code tra San Donato e Viale Forlanini nelle due direzioni. Su questa arteria poi code per il traffico tra Colonia Ovest e Via Padova verso Bologna. Code anche in nord da Monza verso Sesto e in ovest a tratti tra Roe e Cusago verso la 1. Traffico sostenuto poi in A4 con code tra Viale Certosa e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Bergamo per un incidente code in circonvallazione tra Curno e il Bivio per la Dalmine Almè verso Mapello e per il traffico tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Grosse difficoltà in questi minuti anche ad est di Padova per un incidente in A4. Ci sono code in autostrada tra Padova Ovest e il Bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Ripercussioni sul tratto finale della 13 con code da Padova Sud verso la sulla 4 in Toscana per un incidente code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Pisa-Livorno e tra San Miniato ed Empoli Centro verso Firenze. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino al Grande Raccordo Anulare, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale Est, code inoltre sul Grande Raccordo Anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code sul Raccordo di Capodichino per un incidente verso la tangenziale, code inoltre in A1 dal centro direzionale fino al bivio per l'A3 e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale verso Napoli.
12: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: La guerra con l'Iran sta facendo i conti con le prime 3 vittime americane, mentre secondo il Pentagono almeno 100 militari sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. E Trump sembra ossessionato dall'idea di inserire la morte dei soldati in un calcolo politico, mentre la sua impopolare guerra si avvicina al 5° mese. È successo ripetutamente dall'inizio del conflitto, ma le sue recenti dichiarazioni ai media lo hanno reso ancora più evidente. Dapprima ha definito le morti una cosa molto triste e che erano venute al servizio del paese. Poi Trump ha cambiato strategia e ha detto che i militari hanno perso la vita perché non vogliono che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Infine è intervenuto il padre di una vittima, Tyler Simmons, che smentisce le dichiarazioni del segretario della difesa Hexet, secondo cui le famiglie dei soldati esortano l'amministrazione Trump a proseguire il conflitto contro Teheran. Dopo i primi morti, Trump ha detto di aspettarsi altre vittime. Ne abbiamo 3, ha detto, tuttavia alla fine sarà un grande vantaggio per il mondo. Poi ha parlato in un modo assolutamente insensibile. Probabilmente ci saranno altre morti prima che finisca. Hexet ha criticato i media per aver dato troppa importanza alle morti, accusando la stampa di danneggiare politicamente Trump, rendendo le morti notizie di prima pagina. E nelle ultime ore sono arrivati i numeri dei feriti, almeno 100, confermati dal Pentagono, dopo che da più parti erano giunte le critiche di aver nascosto e rallentato la diffusione del bilancio disastroso di questa guerra. All'inizio Trump e Hexet erano preoccupati che i morti potessero essere usati contro lo sforzo bellico, ma poi hanno sfruttato il presunto sostegno dei caduti e delle loro famiglie per giustificare la guerra.
12: Meteo.
14: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: La rassegna stampa.
11: È mercoledì 22 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola puntano soprattutto sugli scontri politici per le questioni relative al caso Roggero, ma anche gli scontri di Bologna, e poi c'è anche la parte dedicata alle notizie dagli esteri, si va dall'Ucraina fino al Medio Oriente, fino ai nuovi dazi di Donald Trump. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Meloni accusa lite su Bologna, la Premier basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con l'Epore, lo Stato ha fallito, guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti, la NM sul caso del giornalista gioielliere condannato, minacciati i giudici. C'è l'editoriale di Antonio Polito, un patto subito, e poi il presidente del LIS con l'arrivo di un medico si salvava. Il clima in questura, gli agenti, noi sconvolti per la morte, ancora l'intervista, Violante, la sinistra deve riflettere sulla sicurezza. Di spalla Ucraina, Zelensky rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste, cacciato il generale Sirski. Di taglio più basso poi la Francia, i social, stop agli under 15, sì alla legge Macron, i primi in Europa. Al centro della pagina si parla di gossip e di sport, la figlia segreta di Olise, il campione misterioso, la star francese, la madre non l'ha mai vista, il nodo del mantenimento. E ancora più in basso, ospedali, liste d'attesa, le cifre, migliorano le urgenze, visite ed esami nelle regioni. Andiamo su Repubblica, l'apertura, Roggero, odio sui giudici, questo è il titolo principale. L'ANM denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile, il gioielliere ora chiede la sospensione della pena, e sulla giustizia la magistratura si spacca. C'è una vignetta, Meloni accusa Lepore per la piazza, complice degli scontri con la polizia, il legale di Fakir poteva salvarsi. La vignetta è una parodia, sei troppo vicino a casa mia, no, tu sei troppo vicino a casa mia, due persone di fatto che si puntano la pistola. E poi di spalla, impantanato in Iran, Trump riprende la guerra dei dazi. Più in basso, dall'America Latina, Nicaragua, addio, l'eterno Ortega abolisce le elezioni. E il tratto finale, vi leggo l'incipit, verso la piena dittatura, un colpo di spugna sui valori ormai sbiaditi della rivoluzione sandista. Ortega non poteva scegliere data migliore per annunciare l'abolizione del voto. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura, anche in questo caso Fakir, la catena degli errori, il sommario dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione, Meloni irresponsabile, alimentare l'odio, Schlein, lo Stato ha fallito, faccia luce, cortei in tutta Italia. L'occhiello, Bologna, il caso dell'uomo morto durante l'intervento della polizia, verifiche sugli agenti illegali, sono sconvolti. Di spalla poi il libro del pontefice, perché serve anche la forza per salvare la pace nel mondo reale. Al centro della pagina le nuove rotte dei narcos, dietro il sequestro di cocaina a Vado Ligure, la rete del traffico lungo i piccoli porti italiani. Di taglio basso poi anche qui la Francia spegne i social, agli under 15 il divieto diventa legge, il primo paese nell'Unione Europea. Andiamo il Fatto Quotidiano, al centro della pagina Mellonellum nel pantano, preferenze, ballottaggio, incagliata la legge elettorale dopo l'estate, cambia tutta, i blitz di Meloni, zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto, la russa vuole lo spareggio e la premier sfida Forza Italia. In alto poi Fakir, il precedente placcato a terra dallo stesso poliziotto, morte a Bologna, tre ipotesi sul decesso del 42enne. Il Messaggero, Bologna, scontri e polemiche, l'occhiello, Meloni accusa violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio. E poi il sommario, guerriglia dopo la manifestazione di solidarietà per Fakir, 80 agenti feriti, roghi e danneggiamenti, bufera sul sindaco Lepore per aver promosso il corteo, Schlein, lo Stato ha fallito, ora faccia chiarezza. Al centro della pagina la fotonotizia, la Roma entra nel centenario, mercato, la beffa Somerville guasta la festa. La verità a carattere cubitale, l'apertura, la sinistra pacifica, due punti, 70 agenti feriti, pesante bilancio degli scontri a Bologna, auto in fiamme, danni ai negozi, il sindaco che ha indetto la manifestazione per la morte di un immigrato su cui si sta ancora indagando sapeva benissimo che cosa sarebbe successo, la caccia ai poliziotti, ora deve assumersi le responsabilità, e con lui il Partito Democratico, suo partito e gli alleati. E poi ancora la Meloni, così ci alimenta l'odio, si alimenta l'odio, le forze dell'ordine ci hanno reso dei bersagli. Al centro della pagina poi la foto, l'Epore tenta il trucco delle due piazze ma casca male dall'alluvione al crack, ecco tutte le sue prodezze. Il Giornale, Meloni ora tolleranza zero, il titolo di apertura, intervista alla Presidente del Consiglio, alla sfida della Premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto, io e gli Stati Uniti mi chiamano patriota occidentale e da prima di Donald l'opposizione vuole l'instabilità. E poi la fotonotizia, Bologna in fiamme, l'Epore si dimette. Più forte anche il titolo del Tempo, se questo è un sindaco, Bologna il giorno dopo c'è l'immagine degli scontri e la foto del sindaco. Libero, cornuti e mazziati a Bologna, 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni, già Libero l'unico arrestato e il PD non pagherà, così il titolo di apertura. E poi c'è Enzo Iacchetti, la fotografia, delirio Iacchetti, voglio vedere il ministro morto. Il Domani, Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, la NM minacciati per Roggero, la procura emiliana indaga sugli agenti, sulle scelte del 118, nessun medico sul posto. Per chiudere uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura, gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990, nei paesi OCSE la crescita è del 35%, questa appunto l'apertura del quotidiano di economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 8 e 52 minuti.
12: News.
15: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero, ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, 11 notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui un Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptun. Infine lo sport calcio, resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò, credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
14: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Viabilità.
11: Difficoltà questa mattina per chi è diretto a Milano. Sulla 7 per un incidente ci sono code tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest verso Assago. Code anche in uscita consigliata a Binasco provenendo da Genova. A sud di Milano problemi anche in tangenziale est con code tra San Donato e Viale Forlanini nelle due direzioni. Su questa arteria poi code per il traffico tra Colonia Ovest e Via Padova verso Bologna. Code anche in nord da Monza verso Sesto e in ovest a tratti tra Ro e Cusago verso la 1. Traffico sostenuto poi in A4 con code tra Viale Certosa e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Bergamo per un incidente code in circonvallazione tra Curno e il Bivio per la Dalmine-Almè verso Mapello e per il traffico tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Grosse difficoltà in questi minuti anche ad est di Padova per un incidente in A4. Ci sono code in autostrada tra Padova Ovest e il Bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Ripercussioni sul tratto finale della 13 con code da Padova Sud verso l'A4. In Toscana per un incidente code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Pisa-Livorno e tra San Miniato ed Empoli Centro verso Firenze. Verso Roma code sulla Via Appia da Ciampino al Grande Raccordo Anulare, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale Est, code inoltre sul Grande Raccordo Anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code sul Raccordo di Capodichino per un incidente verso la tangenziale, code inoltre in A1 dal centro direzionale fino al Bivio per la 3, a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale, verso Napoli.
3: L'almanacco del giorno. Oggi mercoledì 22 luglio, Santa Maria Maddalena, il sole sorge a Roma alle 5.50 e tramonta alle 20.38. A Milano sorge invece alle 5.54 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C., ad Olimpia, in Grecia, secondo alcuni storici, hanno inizio i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge la Parigi-Rouen, che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia. Nel 1942 inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. Nel 1981 viene condannato all'ergastolo il turco Ali Agca per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1999 fa il suo debutto Messenger Service, il sistema di messaggistica istantanea realizzato da Microsoft. Due o più utenti a distanza, collegati allo stesso server, possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon ed allegare file, immagini e video. Nasce in questo giorno del 1822 nella Repubblica Ceca il grande biologo Gregor Mendel, considerato il padre della genetica. Mendel è infatti il primo scienziato ad intuire la complessa struttura della nostra identità biologica, con la rivoluzionaria teoria dell'ereditarietà dei caratteri. Muore a Milano il 22 luglio del 2001 Indro Montanelli, considerato uno dei più brillanti giornalisti di sempre. Toscano di Fucecchio, in provincia di Firenze, Montanelli per 35 anni rappresenterà la penna di punta del Corriere della Sera, dal quale si staccherà nel 1974 per dare vita a Il Giornale, un nuovo quotidiano da lui personalmente diretto. Liberale conservatore, fiero anticomunista, Indro Montanelli finirà negli anni 70 per essere il bersaglio preferito di certi avversari politici, comprese le Brigate Rosse, che lo gambizzeranno nel 1977. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: La rassegna stampa.
11: Mercoledì 22 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani, dei principali quotidiani regionali in edicola. Partiamo dalla Lombardia, come sempre, dall'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, allarme spese in comune. Questo il titolo, l'occhiello, bilancio Conte, i numeri preoccupano, lo studio, la misura per non perdere la tassa di soggiorno a 10 euro e poi manovra di assestamento oltre 200 milioni, il trasporto pubblico costa 1 miliardo. Ci sono anche gli inserti dall'interno, i richiami Sala pronti a comprare l'area della Maura per quanto riguarda l'ippodromo e poi dopo il pranzo a Casa La Russa lo strappo di Forza Italia, guardiamo a Civitavecchia al centro della pagina la borghesia, il traffico, il burro, la Milano di Indro Montanelli. C'è un'immagine proprio di Montanelli, 2001-2026, 25 anni dalla morte del grande giornalista. Di spalla poi tecnologia diffusa per le vie della città, la scommessa del CES evento, le idee per la fiera del tech. Di taglio più basso poi ragazza di 16 anni violentata da un 22enne al primo incontro, arresto, obbligo di dimora per lui. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, impaginazione particolare quella di oggi, sopra la testata i due titoli di apertura: bilancio comune, esplosa la spesa, il costo del servizio ATM supera il miliardo, e poi candidati, sindaco del centrodestra, Tattarella non cede, sfida Lupi, rispunta Perego. Al centro invece della pagina, anche robot scendono in piazza, la sfida che verrà, o forse già c'è, il Mico ospiterà il CES Unveiled, la più grande fiera europea di innovazione e intelligenza artificiale. Poi in un fuorisalone diffuso gli umanoidi si presenteranno, la città con eventi aperti, imprese, start-up e milanesi. E poi al centro della pagina concerti, la Maura Sala abbassa il volume, ridurre la capienza dopo lo show di Bad Bunny interrotto. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, grandine, conto milionario per l'agricoltura bresciana, record di danni anche alle auto, bilancio pesante del maltempo, Gambara chiede lo stato di calamità. E poi la riforma, autonomia, pre-intese votate anche alla Camera. Al centro la fotonotizia, tutte promosse le spiagge dei Tre Laghi, il monitoraggio di ATS, le immagini piuttosto eloquente. L'Eco di Bergamo, siccità, tregua in Bergamasca, ma servono bacini artificiali, le precipitazioni hanno scongiurato i razionamenti per l'agricoltura. Di taglio più basso poi Alice Suisio aspetta di riaverla a casa. Ci spostiamo anche in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, l'apertura, la metro di superficie nel limbo, fondi ritirati per il nuovo tram 12, il comune soltanto un rallentamento, abbiamo già comunicato l'intenzione di rivedere il tracciato, poi il ministero non concede i 221 milioni necessari per la tratta dallo stadium alle Molinette. Il caso al centro, poi linea 15, capolinea da rifare e lavori in corso Vittorio. Poi la fotonotizia, caro maestro, ecco i nostri sogni, il futuro visto dagli allievi della scuola Gambelli nelle lettere al loro insegnante. Dal Piemonte andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura sul TAR, sulla Tari di almeno il 5%, oggi il via libera della giunta, si va verso l'aumento della tassa sui rifiuti, anche se il comune sta cercando di contenere la crescita rispetto al tetto massimo applicabile a discrezione delle amministrazioni. Di spalla poi sicurezza sui bus, capolinea presidiati e più controlli sulle linee critiche. C'è anche l'altra notizia, termovalorizzatore Airen e Era in corsa. Ci spostiamo anche in nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina Fertitta, bella Venezia, potrei anche investirci, la visita all'ambasciatore americano, e poi ucciso dalla fidanzata, il fratello arrestato picchiava la compagna a Padova, la donna madre di quattro figli l'ha denunciato dopo l'ennesimo episodio. Restiamo a Venezia, con a Venezia in Veneto, con il Mattino a Padova, liste d'attesa in Veneto, le pagelle in chiaroscuro, secondo Agenas nel primo semestre 2026 i tempi delle visite sono rispettati nel 91,5% dei casi e degli esami nel 97,1%, ma vale soprattutto per le urgenze. Poi al centro pagina l'emergenza climatica, comune in campo contro le isole di calore, mappate 400 aree da decementificare. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura naturalmente dedicata ancora agli scontri durante le manifestazioni per Fakir, notte di scontri, veleni, lepore, non cederò ai violenti, il sindaco rivendica la decisione di convocare il presidio. Bologna è solidale da sempre, critiche della Veloni, centrodestra all'attacco, esposto della Lega, Fratelli d'Italia chiede le dimissioni. Poi la conta dei danni, 64 agenti feriti, un attivista fermato. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini Trentini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina turismo, il gelo d'estate, Firenze in calo a luglio e agosto, affitti brevi, piglia tutto, questo è il titolo di apertura. In alto poi caso Setaro, il sindaco va al contrattacco a Pistoia, Capecchi risponde alle accuse sui fondi alla cultura, il bando non era nostro. Andiamo a Roma, cronache di Roma del Messaggero, l'apertura e le inchieste del Messaggero, un virgolettato centro senza furgoni, finalmente viaggio nelle strade dell'area direzionale che da settembre saranno liberate dal carico scarico merci dalle 8 alle 18, la soddisfazione dei residenti, tassisti e negozianti, meno traffico, più qualità della vita. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, la città più imbrattata d'Europa, il titolo, pene e multe inasprite ma pochi risultati su migliaia di episodi segnalati, solo 50 denunciati, decoro dal centro ai vecchi quartieri, muri ripuliti e subito di nuovo deturpati con scritte, minacce, disegni, insulti e slogan. In chiusura il Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli, al centro della pagina lo sport, Napoli al max, ora più dialogo, gli azzurri conquistati da Allegri, oggi primo test con l'Arezzo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 9 e 6 minuti.
12: News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, lo annuncia il US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto, secondo quanto riferisce il Times of Israel, il segretario di Stato americano Marco Rubio, intervenendo alla riunione dei ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico a Manila, ha ribadito che il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente. Il capo della diplomazia statunitense ha legato la questione di Hormuz agli interessi strategici del sud-est asiatico, una regione fortemente dipendente dalle rotte marittime internazionali e dal commercio energetico. Secondo Rubio, una modifica delle regole sulla libertà di navigazione in Medio Oriente potrebbe avere ripercussioni anche su altri corridoi marittimi strategici a livello globale. In Italia è bufera politica sui casi Roggero e Fachir, il servizio della redazione.
16: La Premier definisce inaccettabile la violenza e irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fachir.
11: Ad Avellino un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri. È trasferito in carcere su disposizione del GIP perché è accusato di aver abusato in almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniere. Gli abusi sarebbero avvenuti tra l'estate del 2025 e la primavera scorsa nelle abitazioni delle due bambine, dove l'uomo si sarebbe recato per effettuare dei lavori domestici, qui avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori per compiere gli abusi. L'accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata. Lo sport, Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Locorotondo in provincia di Bari con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. L'amministrazione comunale ha già emanato un'ordinanza in cui si fa riferimento ad alcune misure necessarie per la gestione del traffico e della viabilità in diverse aree a ridosso. Ortodosso della Chiesa. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim, nella conferenza stampa di presentazione, si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Abbiamo terminato, a più tardi.
12: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: La guerra con l'Iran sta facendo i conti con le prime 3 vittime americane, mentre secondo il Pentagono almeno 100 militari sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. E Trump sembra ossessionato dall'idea di inserire la morte dei soldati in un calcolo politico, mentre la sua impopolare guerra si avvicina al quinto mese. È successo ripetutamente dall'inizio del conflitto, ma le sue recenti dichiarazioni ai media lo hanno reso ancora più evidente. Dapprima ha definito le morti una cosa molto triste e che erano venute al servizio del paese. Poi Trump ha cambiato strategia e ha detto che i militari hanno perso la vita perché non vogliono che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Infine è intervenuto il padre di una vittima, Tyler Simmons, che smentisce le dichiarazioni del segretario della difesa Hexet, secondo cui le famiglie dei soldati esortano l'amministrazione Trump a proseguire il conflitto contro Teheran. Dopo i primi morti, Trump ha detto di aspettarsi altre vittime. Ne abbiamo 3, ha detto, tuttavia alla fine sarà un grande vantaggio per il mondo. Poi ha parlato in un modo assolutamente insensibile. Probabilmente ci saranno altre morti prima che finisca. Hexet ha criticato i media per aver dato troppa importanza alle morti, accusando la stampa di danneggiare politicamente Trump, rendendo le morti notizie di prima pagina. E nelle ultime ore sono arrivati i numeri dei feriti, almeno 100, confermati dal Pentagono, dopo che da più parti erano giunte le critiche di aver nascosto e rallentato la diffusione del bilancio disastroso di questa guerra. All'inizio Trump e Hexet erano preoccupati che i morti potessero essere usati contro lo sforzo bellico, ma poi hanno sfruttato il presunto sostegno dei caduti e delle loro famiglie per giustificare la guerra.
12: Meteo.
14: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: La rassegna stampa.
11: È mercoledì 22 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola puntano soprattutto sugli scontri politici per le questioni relative al caso Roggero, ma anche gli scontri di Bologna, e poi c'è anche la parte dedicata alle notizie dagli esteri. Si va dall'Ucraina fino al Medio Oriente, fino ai nuovi dazi di Donald Trump. E allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale: Meloni accusa lite su Bologna, la Premier basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con l'Epore, lo Stato ha fallito, guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti, l'ANM sul caso del gioielliere condannato, minacciati i giudici. C'è l'editoriale di Antonio Polito, un patto subito, e poi il presidente del LIS con l'arrivo di un medico si salvava. Il clima in questura, gli agenti, noi sconvolti per la morte, ancora l'intervista Violante, la sinistra deve riflettere sulla sicurezza. Di spalla Ucraina, Zelensky rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste, cacciato il generale Sirski. Di taglio più basso poi la Francia, i social, stop agli under 15, sì alla legge Macron, i primi in Europa. Al centro della pagina si parla di gossip e di sport, la figlia segreta di Olise, il campione misterioso, la star francese, la madre non l'ha mai vista, il nodo del mantenimento. E ancora più in basso, ospedali, liste d'attesa, le cifre, migliorano le urgenze, visite ed esami nelle regioni. Andiamo su Repubblica, l'apertura, Roggero, odio sui giudici, questo è il titolo principale. L'ANM denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile, il gioielliere ora chiede la sospensione della pena, e sulla giustizia la magistratura si spacca. C'è una vignetta, Meloni accusa Lepore per la piazza, complice degli scontri con la polizia, il legale di Fakir poteva salvarsi. La vignetta è una parodia, sei troppo vicino a casa mia, no, tu sei troppo vicino a casa mia, due persone di fatto che si puntano la pistola. E poi di spalla, impantanato in Iran, Trump riprende la guerra dei dazi. Più in basso, dall'America Latina, Nicaragua, addio, l'eterno Ortega abolisce le elezioni, e il tratto finale, vi leggo l'incipit, verso la piena dittatura, un colpo di spugna sui valori ormai sbiaditi della rivoluzione sandista, Ortega non poteva scegliere data migliore per annunciare l'abolizione del voto. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura anche in questo caso Fakir, la catena degli errori, il sommario dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione, Meloni irresponsabile, alimentare l'odio, Schlein, lo Stato ha fallito, faccia luce, cortei in tutta Italia. L'occhiello, Bologna, il caso dell'uomo morto durante l'intervento della polizia, verifiche sugli agenti illegali, sono sconvolti. Di spalla poi il libro del pontefice, perché serve anche la forza per salvare la pace nel mondo reale. Al centro della pagina le nuove rotte dei narcos, dietro il sequestro di cocaina a Vado Ligure, la rete del traffico lungo i piccoli porti italiani. Di taglio basso poi anche qui la Francia spegne i social, agli under 15 il divieto diventa legge, il primo paese nell'Unione Europea. Andiamo il Fatto Quotidiano, al centro della pagina Mellonellum nel pantano, preferenze, ballottaggio incagliata, la legge elettorale dopo l'estate cambia tutta, i blitz di Meloni, zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto, la Russia vuole lo spareggio e la Premier sfida Forza Italia. In alto poi Fakir, il precedente placcato a terra dallo stesso poliziotto, morte a Bologna, tre ipotesi sul decesso del 42enne. Il Messaggero, Bologna, scontri e polemiche, l'occhiello, Meloni accusa violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio, e poi il sommario, guerriglia dopo la manifestazione di solidarietà per Fakir, 80 agenti feriti, roghi e danneggiamenti, bufera sul sindaco Lepore per aver promosso il corteo, Schlein, lo Stato ha fallito, ora faccia chiarezza. Al centro della pagina la fotonotizia, la Roma entra nel centenario, mercato, la beffa Somerville guasta la festa. La verità a carattere cubitale, l'apertura, la sinistra pacifica, due punti, 70 agenti feriti, pesante bilancio degli scontri a Bologna, auto in fiamme, danni ai negozi, il sindaco che ha indetto la manifestazione per la morte di un immigrato su cui si sta ancora indagando sapeva benissimo che cosa sarebbe successo, la caccia ai poliziotti, ora deve assumersi le responsabilità, e con lui il Partito Democratico, suo partito e gli alleati. E poi ancora la Meloni, così ci alimenta l'odio, si alimenta aumenta l'odio, le forze dell'ordine ci hanno reso dei bersagli. Al centro della pagina poi la foto, lei pure tenta il trucco delle due piazze ma casca male dall'alluvione al crack, ecco tutte le sue prodezze. Il giornale, Meloni ora tolleranza zero, il titolo di apertura, intervista la presidente del Consiglio, alla sfida della Premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto, io e gli Stati Uniti mi chiamano patriota occidentale e da prima di Donald l'opposizione vuole l'instabilità. E poi la fotonotizia, Bologna in fiamme, l'Epore si dimette, più forte anche il titolo del Tempo, se questo è un sindaco, Bologna il giorno dopo, c'è l'immagine degli scontri e la foto del sindaco. Libero, cornuti e mazziati a Bologna, 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni, già Libero l'unico arrestato e il PD non pagherà, così il titolo di apertura. E poi c'è Enzo Iacchetti, la fotografia, delirio Iacchetti, voglio vedere il ministro morto. Il Domani, Fachir, il faro dei PM sui soccorsi, la ANM minacciati per Roggero, la procura emiliana indaga sugli agenti, sulle scelte del 118, nessun medico sul posto. Per chiudere uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura, gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990, nei paesi OCSE la crescita è del 35%, questa appunto l'apertura del quotidiano di economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 9:21.
12: News.
15: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero, ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, 11ª notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptun. Infine lo sport calcio, resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò, credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
14: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
12: L'almanacco del giorno.
17: Oggi, mercoledì 22 luglio, Santa Maria Maddalena, il sole sorge a Roma alle 5.50 e tramonta alle 20.38. A Milano sorge invece alle 5.54 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C., ad Olimpia, in Grecia, secondo alcuni storici, hanno inizio i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge la Parigi-Rouen, che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia. Nel 1942 inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. Nel 1981 viene condannato all'ergastolo il turco Ali Agca per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1999 fa il suo debutto Messenger Service, il sistema di messaggistica istantanea realizzato da Microsoft. Due o più utenti a distanza, collegati allo stesso server, possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon ed allegare file, immagini e video. Nasce in questo giorno del 1822 nella Repubblica Ceca il grande biologo Gregor Mendel, considerato il padre della genetica. Mendel è infatti il primo scienziato ad intuire la complessa struttura della nostra identità biologica, con la rivoluzionaria teoria dell'ereditarietà dei caratteri. Muore a Milano il 22 luglio del 2001 Indro Montanelli, considerato uno dei più brillanti giornalisti di sempre. Toscano di Fucecchio, in provincia di Firenze, Montanelli per 35 anni rappresenterà la penna di punta del Corriere della Sera, dal quale si staccherà nel 1974 per dare vita a Il Giornale, un nuovo quotidiano da lui personalmente diretto. Liberale conservatore, fiero anticomunista, Indro Montanelli finirà negli anni 70 per essere il bersaglio preferito di certi avversari politici, comprese le Brigate Rosse, che lo gambizzeranno nel 1970.

Quotidiani, dei principali quotidiani regionali in edicola. Partiamo dalla Lombardia, come sempre, da edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: allarme spese in comune. Questo il titolo, l'occhiello, bilancio Conte. I numeri preoccupano. Lo studio, la misura per non perdere la tassa di soggiorno a 10 euro e poi manovra di assestamento oltre 200 milioni. Il trasporto pubblico costa 1 miliardo. Ci sono anche gli inserti dall'interno, i richiami. Sala pronti a comprare l'area della Maura per quanto riguarda l'ippodromo e poi dopo il pranzo a Casa La Russa lo strappo di Forza Italia. Guardiamo a Civita, al centro della pagina, la borghesia, il traffico, il burro, la Milano di Indro Montanelli. C'è un'immagine proprio di Montanelli, 2001-2026, 25 anni dalla morte del grande giornalista. Di spalla poi tecnologia diffusa per le vie della città, la scommessa del CES evento, le idee per la fiera del tech. Di taglio più basso poi ragazza di 16 anni violentata da un 22enne al primo incontro, arresto, obbligo di dimora per lui. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, impaginazione particolare quella di oggi, sopra la testata i due titoli di apertura, bilancio comune, esplosa la spesa, il costo del servizio ATM supera il miliardo e poi candidati, sindaco del centrodestra, Tatarella non cede, sfida Lupi, rispunta Perego. Al centro invece della pagina anche robot scendono in piazza, la sfida che verrà o forse già c'è, il Mico ospiterà il CES Unveiled, la più grande fiera europea di innovazione e intelligenza artificiale, poi in un fuorisalone diffuso gli umanoidi si presenteranno, la città con eventi aperti, imprese, startup e milanesi. E poi al centro della pagina concerti, la Maura Sala abbassa il volume, ridurre la capienza dopo lo show di Bad Bunny interrotto. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, grandine, conto milionario per l'agricoltura bresciana, il record di danni anche alle auto, bilancio pesante del maltempo, Gambara chiede lo stato di calamità e poi la riforma, autonomia, preintese votate anche alla Camera. Al centro la fotonotizia, tutte promosse le spiagge dei Tre Laghi, il monitoraggio di ATS, le immagini piuttosto eloquente. L'Eco di Bergamo, siccità, tregua in Bergamasca, ma servono bacini artificiali, le precipitazioni hanno scongiurato i razionamenti per l'agricoltura. Di taglio più basso poi Alice Suisio aspetta di riaverla a casa. Ci spostiamo anche in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, l'apertura, la metro di superficie nel limbo, fondi ritirati per il nuovo tram 12, il comune soltanto un rallentamento, abbiamo già comunicato l'intenzione di rivedere il tracciato, poi il ministero non concede i 221 milioni necessari per la tratta dallo stadium alle Molinette. Il caso al centro, poi linea 15, capolinea da rifare e lavori in corso Vittorio. Poi la fotonotizia, caro maestro, ecco i nostri sogni, il futuro visto dagli allievi della scuola Gambelli nelle lettere al loro insegnante. Dal Piemonte andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura sul TAR, sulla Tari di almeno il 5%, oggi il via libera della giunta, si va verso l'aumento della tassa sui rifiuti, anche se il comune sta cercando di contenere la crescita rispetto al tetto massimo applicabile a discrezione delle amministrazioni. Di spalla poi sicurezza sui bus, capolinea presidiati e più controlli sulle linee critiche. C'è anche l'altra notizia, termovalorizzatore Iren e Era in corsa. Ci spostiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina Fertitta, bella Venezia, potrei anche investirci, la visita all'ambasciatore americano e poi ucciso dalla fidanzata, il fratello arrestato picchiava la compagna a Padova, la donna madre di 4 figli l'ha denunciato dopo l'ennesimo episodio. Restiamo a Venezia con a Venezia in Veneto con il
mattino a Padova, liste d'attesa in Veneto, le pagelle in chiaroscuro. Secondo Agenas, nel primo semestre 2026 i tempi delle visite sono rispettati nel 91,5% dei casi e degli esami nel 97,1%, ma vale soprattutto per le urgenze. Poi al centro pagina l'emergenza climatica comune in casa.

0: campo contro le isole di calore, mappate 400 aree da decementificare. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura naturalmente dedicata ancora agli scontri durante le manifestazioni per Fakir, notte di scontri e veleni, lepore, non cederò ai violenti. Il sindaco rivendica la decisione di convocare il presidio. Bologna è solidale da sempre. Critiche della Meloni, centrodestra, all'attacco esposto della Lega. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni. Poi la conta dei danni, 64 agenti feriti, un attivista fermato. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Monte Catini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina turismo, il gelo d'estate, Firenze in calo a luglio e agosto, affitti brevi, piglia tutto, questo è il titolo di apertura. In alto poi caso Setaro, il sindaco va al contrattacco a Pistoia, Capecchi risponde alle accuse sui fondi alla cultura, il bando non era nostro. Andiamo a Roma, cronache di Roma del Messaggero, l'apertura e le inchieste del Messaggero, un virgolettato centro senza furgoni, finalmente viaggio nelle strade dell'area direzionale che da settembre saranno liberate dal carico scarico merci dalle 8 alle 18, la soddisfazione dei residenti, tassisti e negozianti, meno traffico, più qualità della vita. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, la città più imbrattata d'Europa, il titolo, pene e multe inasprite ma pochi risultati su migliaia di episodi segnalati, solo 50 denunciati, decoro dal centro ai vecchi quartieri, muri ripuliti e subito di nuovo deturpati, con scritte, minacce, disegni, insulti e slogan. In chiusura Il Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli, al centro della pagina lo sport, Napoli al max, ora più dialogo, gli azzurri conquistati da Allegri, oggi primo test con l'Arezzo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 9 e 34 minuti.
3: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
4: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
3: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
5: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
3: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Italia divisa in due dall'andamento del meteo, con allerta per temporale al nord e caldo intenso al sud, ma l'ondata di temperature record lascia in eredità incendi e siccità. In Sicilia evacuate famiglie intere per un rogo a Castronovo, autobotti in diversi comuni della pianura padana per la secca del fiume Po. Nicola Compagnone.
6: Complici le alte temperature di questi giorni, la forte ondata di siccità e in alcuni casi la mano dei piromani, l'emergenza incendi continua a interessare diverse aree d'Italia. Le situazioni più critiche si registrano soprattutto nel centro-sud e nelle isole maggiori, con numerosi interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile per contenere i roghi. La Sicilia resta la regione più colpita, devastante incendio a Castronovo nel Palermitano. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, le fiamme hanno consumato ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. In Calabria fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenza anche in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Le fiamme investono anche larghe zone di Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Liguria e Piemonte. Le alte temperature e il vento stanno rendendo più difficili le operazioni di spegnimento, con diversi ettari di vegetazione andati distrutti e in alcuni casi evacuazioni precauzionali di abitazioni e strutture turistiche. Emergenza incendi che si somma anche alla siccità. Il fiume poi in sofferenza e le autobotti per l'acqua potabile sono state installate in diversi comuni.
3: Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Al lavoro gli inquirenti per appurare le dinamiche dell'accaduto. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 41 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, le parole del CENTCOM, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea.
6: Intanto non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie. Sempre Trump poi fa sapere che vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, perché ritiene che sia rispettato da tutti nel mondo e che abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres.
5: Nuovo attacco russo dell'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune.
6: La cronaca e i vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, non è più riemersa dopo essersi immersa nelle acque del lago di fronte al Tempio Voltiano, in corrispondenza dei cosiddetti giardini al lago nel centro della città.
5: In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo.
6: Migliorano le liste d'attesa, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. E il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio. Progressi importanti anche in Liguria.
5: E con questo è tutto, più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: La guerra con l'Iran sta facendo i conti con le prime tre vittime americane, mentre secondo il Pentagono almeno 100 militari sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. E Trump sembra ossessionato dall'idea di inserire la morte dei soldati in un calcolo politico, mentre la sua impopolare guerra si avvicina al quinto mese. È successo ripetutamente dall'inizio del conflitto, ma le sue recenti dichiarazioni ai media lo hanno reso ancora più evidente. Dapprima ha definito le morti una cosa molto triste e che erano venute al servizio del paese. Poi Trump ha cambiato strategia e ha detto che i militari hanno perso la vita perché non vogliono che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Infine è intervenuto il padre di una vittima, Tyler Simmons, che smentisce le dichiarazioni del segretario della difesa Hexet, secondo cui le famiglie dei soldati esortano l'amministrazione Trump a proseguire il conflitto contro Teheran. Dopo i primi morti, Trump ha detto di aspettarsi altre vittime. Ne abbiamo tre, ha detto, tuttavia alla fine sarà un grande vantaggio per il mondo. Poi ha parlato in un modo assolutamente insensibile. Probabilmente ci saranno altre morti prima che finisca. Exet ha criticato i media per aver dato troppa importanza alle morti, accusando la stampa di danneggiare politicamente Trump, rendendo le morti notizie di prima pagina. E nelle ultime ore sono arrivati i numeri dei feriti, almeno 100, confermati dal Pentagono, dopo che da più parti erano giunte le critiche di aver nascosto e rallentato la diffusione del bilancio disastroso di questa guerra. All'inizio Trump e Exet erano preoccupati che i morti potessero essere usati contro lo sforzo bellico, ma poi hanno sfruttato il presunto sostegno dei caduti e delle loro famiglie per giustificare la guerra.
8: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: L'almanacco del giorno. Oggi mercoledì 22 luglio, Santa Maria Maddalena, il sole sorge a Roma alle 5.50 e tramonta alle 20.38. A Milano sorge invece alle 5.54 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C., ad Olimpia, in Grecia, secondo alcuni storici, hanno inizio i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge la Parigi-Rouen, che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia. Nel 1942 inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. Nel 1981 viene condannato all'ergastolo il turco Ali Agca per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1999 fa il suo debutto Messenger Service, il sistema di messaggistica istantanea realizzato da Microsoft. Due o più utenti a distanza, collegati allo stesso server, possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon ed allegare file, immagini e video. Nasce in questo giorno del 1822 nella Repubblica Ceca il grande biologo Gregor Mendel, considerato il padre della genetica. Mendel è infatti il primo scienziato ad intuire la complessa struttura della nostra identità biologica, con la rivoluzionaria teoria dell'ereditarietà dei caratteri. Muore a Milano il 22 luglio del 2001 Indro Montanelli, considerato uno dei più brillanti giornalisti di sempre. Toscano di Fucecchio, in provincia di Firenze, Montanelli per 35 anni rappresenterà la penna di punta del Corriere della Sera, dal quale si staccherà nel 1974 per dare vita a Il Giornale, un nuovo quotidiano da lui personalmente diretto. Liberale conservatore, fiero anticomunista, Indro Montanelli finirà negli anni 70 per essere il bersaglio preferito di certi avversari politici, comprese le Brigate Rosse, che lo gambizzeranno nel 1977. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 9 e 49 minuti.
4: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, lo annuncia il US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto, secondo quanto riferisce il Times of Israel, il segretario di Stato americano Marco Rubio, intervenendo alla riunione dei ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico a Manila, ha ribadito che il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente. Il capo della diplomazia statunitense ha legato la questione di Hormuz agli interessi strategici del sud-est asiatico, una regione fortemente dipendente dalle rotte marittime internazionali e dal commercio energetico. Secondo Rubio, una modifica delle regole sulla libertà di navigazione in Medio Oriente potrebbe avere avere ripercussioni anche su altri corridoi marittimi strategici a livello globale. In Italia è bufera politica sui casi Roggero e Fakir, il servizio della redazione.
11: La Premier definisce inaccettabile la violenza e irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elie Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Due poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
10: Ad Avellino, un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del GIP perché è accusato di aver abusato in almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniere. Gli abusi sarebbero avvenuti tra l'estate del 2025 e la primavera scorsa nelle abitazioni delle due bambine, dove l'uomo si sarebbe recato per effettuare dei lavori domestici, qui avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori per compiere gli abusi. L'accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata. Lo sport: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo in provincia di Bari con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. L'amministrazione comunale ha già emanato un'ordinanza in cui si fa riferimento ad alcune misure necessarie per la gestione del traffico e della viabilità in diverse aree a ridosso della chiesa. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato: Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim, nella conferenza stampa di presentazione, si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
8: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
12: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di afa e temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione, sulla costa adriatica, piogge temporali, al centro ancora sole, ma scendono a 6 le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale i 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina: Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale. 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta ai social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
13: Oggi 22 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
14: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempodipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
13: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
14: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
13: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
14: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
12: È tutto, a più tardi.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
16: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizia a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
19: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Radio GR News.
20: Sono le 10 e 2 minuti.
4: News.
21: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
12: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
21: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
22: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
21: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Italia divisa in due dall'andamento del meteo, con allerta per temporali al nord e caldo intenso al sud, ma l'ondata di temperature record lascia in eredità incendi e siccità. In Sicilia evacuate famiglie intere per un rogo a Castronovo, autobotti in diversi comuni della pianura padana per la secca del fiume Po. Nicola Compagnone.
0: Complici le alte temperature di questi giorni, la forte ondata di siccità e in alcuni casi la mano dei piromani, l'emergenza incendi continua a interessare diverse aree d'Italia. Le situazioni più critiche si registrano soprattutto nel centro-sud e nelle isole maggiori, con numerosi interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile per contenere i roghi. La Sicilia resta la regione più colpita, devastante incendio a Castronovo nel Palermitano. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, le fiamme hanno consumato ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. In Calabria fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenza anche in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Le fiamme investono anche larghe zone di Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Liguria e Piemonte. Le alte temperature e il vento stanno rendendo più difficili le operazioni di spegnimento, con diversi ettari di vegetazione andati distrutti e in alcuni casi evacuazioni precauzionali di abitazioni e strutture turistiche. Emergenza incendi che si somma anche alla siccità. Il fiume poi in sofferenza e le autobotti per l'acqua potabile sono state installate in diversi comuni.
21: Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Al lavoro gli inquirenti per appurare le dinamiche dell'accaduto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: La guerra con l'Iran sta facendo i conti con le prime 3 vittime americane, mentre secondo il Pentagono almeno 100 militari sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. E Trump sembra ossessionato dall'idea di inserire la morte dei soldati in un calcolo politico, mentre la sua impopolare guerra si avvicina al quinto mese. È successo ripetutamente dall'inizio del conflitto, ma le sue recenti dichiarazioni ai media lo hanno reso ancora più evidente. Dapprima ha definito le morti una cosa molto triste e che erano venute al servizio del paese. Poi Trump ha cambiato strategia e ha detto che i militari hanno perso la vita perché non vogliono che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Infine è intervenuto il padre di una vittima, Tyler Simmons, che smentisce le dichiarazioni del segretario della difesa Hexet, secondo cui le famiglie dei soldati esortano l'amministrazione Trump a proseguire il conflitto contro Teheran. Dopo i primi morti, Trump ha detto di aspettarsi altre vittime. Ne abbiamo 3, ha detto, tuttavia alla fine sarà un grande vantaggio per il mondo. Poi ha parlato in un modo assolutamente insensibile. Probabilmente ci saranno altre morti prima che finisca. Hexet ha criticato i media per aver dato troppa importanza alle morti, accusando la stampa di danneggiare politicamente Trump, rendendo le morti notizie di prima pagina. E nelle ultime ore sono arrivati i numeri dei feriti, almeno 100, confermati dal Pentagono, dopo che da più parti erano giunte le critiche di aver nascosto e rallentato la diffusione del bilancio disastroso di questa guerra. All'inizio Trump e Hexet erano preoccupati che i morti potessero essere usati contro lo sforzo bellico, ma poi hanno sfruttato il presunto sostegno dei caduti e delle loro famiglie per giustificare la guerra.
1: Meteo.
8: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
3: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
2: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre delle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
23: Sono le 10 e 12 minuti.
6: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCOM, ossia il comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto ai ministri esteri dell'ASEAN riuniti a Manila, il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente, dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
2: La Russia ha colpito due navi in mare ed infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate all'Ucraina. Lo rendono noto le forze armate di Mosca. E il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta, Odessa. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune nella zona residenziale di Kovalivka.
5: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Poi, in un'intervista al giornale, la Presidente del Consiglio torna a parlare dell'accaduto e dice: ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
2: È stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri il corpo senza vita della bimba di 10 anni dispersa nelle acque del lago di Como. La piccola, che si trovava in gita con la famiglia, si è tuffata intorno alle 15 di ieri e non è più riemersa. È successo di fronte al tempio voltiano nei pressi dei giardini al lago nel centro della città.
5: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazza ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
2: Cambiamo argomento. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti secondo le quali il presidente americano ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre.
5: Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Stai ascoltando Radio GR News. L'almanacco del giorno.
16: Oggi mercoledì 22 luglio, Santa Maria Maddalena, il sole sorge a Roma alle 5.50 e tramonta alle 20.38. A Milano sorge invece alle 5.54 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C., ad Olimpia, in Grecia, secondo alcuni storici, hanno inizio i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge la Parigi-Rouen, che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia. Nel 1942 inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. Nel 1981 viene condannato all'ergastolo il turco Ali Agca per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1999 fa il suo debutto Messenger Service, il sistema di messaggistica istantanea realizzato da Microsoft. Due o più utenti a distanza, collegati allo stesso server, possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon ed allegare file, immagini e video. Nasce in questo giorno del 1822 nella Repubblica Ceca il grande biologo Gregor Mendel, considerato il padre della genetica. Mendel è infatti il primo scienziato ad intuire la complessa struttura della nostra identità biologica, con la rivoluzionaria teoria dell'ereditarietà dei caratteri. Muore a Milano il 22 luglio del 2001 Indro Montanelli, considerato uno dei più brillanti giornalisti di sempre. Toscano di Fucecchio, in provincia di Firenze, Montanelli per 35 anni rappresenterà la penna di punta del Corriere della Sera, dal quale si staccherà nel 1974 per dare vita a Il Giornale, un nuovo quotidiano da lui personalmente diretto. Liberale conservatore, fiero anticomunista, Indro Montanelli finirà negli anni 70 per essere il bersaglio preferito di certi avversari politici, comprese le Brigate Rosse, che lo gambizzeranno nel 1977. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Economy News.
16: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizie a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
23: Sono le 10 e 21 minuti.
9: News.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo terremoto ai vertici militari ucraini. Volodymyr Zelensky ha infatti annunciato la rimozione di Oleksandr Zirsky, comandante in capo dell'esercito ucraino, e la nomina al suo posto del comandante delle forze congiunte Mikhailo Drapaty. Sono grato a Oleksandr Zirsky e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina, ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram. Il Parlamento francese ha dato il via libera al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, una prima assoluta a livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bambini e adolescenti. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati dell'Assemblea nazionale hanno approvato la riforma con 279 voti a favore e 81 contrari. Il provvedimento rappresenta una promessa di Emmanuel Macron e un'iniziativa chiave dell'ultima fase del suo mandato. La legge imporrà alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. In Italia è bufera politica sui casi Roggero e Fachir. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla di inaccettabile violenza contro le forze dell'ordine e chiama irresponsabile chi ha alimentato il clima d'odio verso un corpo dello Stato, pur chiedendo verità sulla morte del 42enne avvenuta durante un'operazione di polizia domenica pomeriggio nel quartiere del Pilastro. Centrodestra, i sindacati delle forze dell'ordine chiedono la testa del sindaco Dem Matteo Lepore, che però respinge al mittente. Bologna ha visto due piazze lunedì e solo una rappresenta la città. Ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
11: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
10: È morta la bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2030. 32. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza di servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo nel 2032 insieme alla Turchia. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: La guerra con l'Iran sta facendo i conti con le prime 3 vittime americane, mentre secondo il Pentagono almeno 100 militari sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. E Trump sembra ossessionato dall'idea di inserire la morte dei soldati in un calcolo politico, mentre la sua impopolare guerra si avvicina al 5° mese. È successo ripetutamente dall'inizio del conflitto, ma le sue recenti dichiarazioni ai media lo hanno reso ancora più evidente. Dapprima ha definito le morti una cosa molto triste e che erano venute al servizio del paese. Poi Trump ha cambiato strategia e ha detto che i militari hanno perso la vita perché non vogliono che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Infine è intervenuto il padre di una vittima, Tyler Simmons, che smentisce le dichiarazioni del segretario della difesa Hexet, secondo cui le famiglie dei soldati esortano l'amministrazione Trump a proseguire il conflitto contro Teheran. Dopo i primi morti, Trump ha detto di aspettarsi altre vittime. Ne abbiamo 3, ha detto, tuttavia alla fine sarà un grande vantaggio per il mondo. Poi ha parlato in un modo assolutamente insensibile. Probabilmente ci saranno altre morti prima che finisca. Hexet ha criticato i media per aver dato troppa importanza alle morti, accusando la stampa di danneggiare politicamente Trump, rendendo le morti notizie di prima pagina. E nelle ultime ore sono arrivati i numeri dei feriti, almeno 100, confermati dal Pentagono, dopo che da più parti erano giunte le critiche di aver nascosto e rallentato la diffusione del bilancio disastroso di questa guerra. All'inizio Trump e Hexet erano preoccupati che i morti potessero essere usati contro lo sforzo bellico, ma poi hanno sfruttato il presunto sostegno dei caduti e delle loro famiglie per giustificare la guerra.
13: Meteo.
8: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore

0: prodotto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app Una Buona Giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi mercoledì 22 luglio, Santa Maria Maddalena, il sole sorge a Roma alle 5.50 e tramonta alle 20.38. A Milano sorge invece alle 5.54 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 776 a.C., ad Olimpia, in Grecia, secondo alcuni storici, hanno inizio i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge la Parigi-Rouen, che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia. Nel 1942 inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. Nel 1981 viene condannato all'ergastolo il turco Ali Agca per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1999 fa il suo debutto Messenger Service, il sistema di messaggistica istantanea realizzato da Microsoft. Due o più utenti a distanza, collegati allo stesso server, possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon ed allegare file, immagini e video. Nasce in questo giorno del 1822 nella Repubblica Ceca il grande biologo Gregor Mendel, considerato il padre della genetica. Mendel è infatti il primo scienziato ad intuire la complessa struttura della nostra identità biologica, con la rivoluzionaria teoria dell'ereditarietà dei caratteri. Muore a Milano il 22 luglio del 2001 Indro Montanelli, considerato uno dei più brillanti giornalisti di sempre. Toscano di Fucecchio, in provincia di Firenze, Montanelli per 35 anni rappresenterà la penna di punta del Corriere della Sera, dal quale si staccherà nel 1974 per dare vita a Il Giornale, un nuovo quotidiano da lui personalmente diretto. Liberale conservatore, fiero anticomunista, Indro Montanelli finirà negli anni 70 per essere il bersaglio preferito di certi avversari politici, comprese le Brigate Rosse, che lo gambizzeranno nel 1977. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 10 e 31 minuti.
6: News.
8: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
9: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale, che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico

0: Messico e Giappone per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
1: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
2: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Italia divisa in due dall'andamento del meteo, con allerta per temporale al nord e caldo intenso al sud, ma l'ondata di temperature record lascia in eredità incendi e siccità. In Sicilia evacuate famiglie intere per un rogo a Castronovo, autobotti in diversi comuni della pianura padana per la secca del fiume Po. Nicola Compagnone.
3: Complici le alte temperature di questi giorni, la forte ondata di siccità e in alcuni casi la mano dei piromani, l'emergenza incendi continua a interessare diverse aree d'Italia. Le situazioni più critiche si registrano soprattutto nel centro-sud e nelle isole maggiori, con numerosi interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile per contenere i roghi. La Sicilia resta la regione più colpita, devastante incendio a Castronovo nel Palermitano. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, le fiamme hanno consumato ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. In Calabria fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenza anche in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Le fiamme investono anche larghe zone di Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Liguria e Piemonte. Le alte temperature e il vento stanno rendendo più difficili le operazioni di spegnimento, con diversi ettari di vegetazione andati distrutti e in alcuni casi evacuazioni precauzionali di abitazioni e strutture turistiche. Emergenza incendi che si somma anche alla siccità. Il fiume poi in sofferenza e le autobotti per l'acqua potabile sono state installate in diversi comuni.
1: Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Al lavoro gli inquirenti per appurare le dinamiche dell'accaduto. Ed è tutto, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: La guerra con l'Iran sta facendo i conti con le prime 3 vittime americane, mentre secondo il Pentagono almeno 100 militari sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. E Trump sembra ossessionato dall'idea di inserire la morte dei soldati in un calcolo politico, mentre la sua impopolare guerra si avvicina al 5° mese. È successo ripetutamente dall'inizio del conflitto, ma le sue recenti dichiarazioni ai media lo hanno reso ancora più evidente. Dapprima ha definito le morti una cosa molto triste e che erano venute al servizio del paese. Poi Trump ha cambiato strategia e ha detto che i militari hanno perso la vita perché non vogliono che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Infine è intervenuto il padre di una vittima, Tyler Simmons, che smentisce le dichiarazioni del segretario della difesa Hexet, secondo cui le famiglie dei soldati esortano l'amministrazione Trump a proseguire il conflitto contro Teheran. Dopo i primi morti, Trump ha detto di aspettarsi altre vittime. Ne abbiamo 3, ha detto, tuttavia alla fine sarà un grande vantaggio per il mondo. Poi ha parlato in un modo assolutamente insensibile, probabilmente ci saranno altre morti prima che finisca. Exet ha criticato i media per aver dato troppa importanza alle morti, accusando la stampa di danneggiare politicamente Trump, rendendo le morti notizie di prima pagina. E nelle ultime ore sono arrivati i numeri dei feriti, almeno 100, confermati dal Pentagono, dopo che da più parti erano giunte le critiche di aver nascosto e rallentato la diffusione del bilancio disastroso di questa guerra. All'inizio Trump e Exet erano preoccupati che i morti potessero essere usati contro lo sforzo bellico, ma poi hanno sfruttato il presunto sostegno dei caduti e delle loro famiglie per giustificare la guerra.
4: Meteo.
6: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò, che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
8: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
7: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre delle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 10 e 41 minuti.
4: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri, undicesima notte notte consecutiva di raid americani sull'Iran con lo scopo, ribadito dal CENTCOM, ossia il comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto ai ministri esteri dell'ASEAN riuniti a Manila il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
7: La Russia ha colpito due navi in mare ed infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate all'Ucraina. Lo rendono noto le forze armate di Mosca. E il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta, Odessa. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune nella zona residenziale di Kovalivka.
10: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Poi, in un'intervista al giornale, la Presidente del Consiglio torna a parlare dell'accaduto e dice: ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
7: È stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri il corpo senza vita della bimba di 10 anni dispersa nelle acque del lago di Como. La piccola, che si trovava in gita con la famiglia, si è tuffata intorno alle 15 di ieri e non è più riemersa. È successo di fronte al tempio voltiano nei pressi dei giardini al lago nel centro della città.
10: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
7: Cambiamo argomento. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti secondo le quali il presidente americano ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre.
10: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
6: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò, che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
8: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra, e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
7: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizie a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 10 e 51 minuti.
4: News.
12: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo terremoto ai vertici militari ucraini. Volodymyr Zelensky ha infatti annunciato la rimozione di Oleksandr Zirsky, comandante in capo dell'esercito ucraino, e la nomina al suo posto del comandante delle forze congiunte Mikhailo Drapaty. Sono grato a Oleksandr Zirsky e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina, ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram. Il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, una prima assoluta a livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bambini e adolescenti. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati dell'Assemblea nazionale hanno approvato la riforma con 279 voti a favore e 81 contrari. Il provvedimento rappresenta una promessa di Emmanuel Macron e un'iniziativa chiave dell'ultima fase del suo mandato. La legge imporrà alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. In Italia è bufera politica sui casi Roggero e Fakir. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla di inaccettabile violenza contro le forze dell'ordine e chiama irresponsabile chi ha alimentato il clima d'odio verso un corpo dello Stato, pur chiedendo verità sulla morte del 42enne avvenuta durante un'operazione di polizia domenica pomeriggio nel quartiere del Pilastro. Centrodestra, tra i sindacati delle forze dell'ordine, chiedono la testa del sindaco Dem Matteo Lepore, che però respinge al mittente. Bologna ha visto due piazze lunedì e solo una rappresenta la città. Il vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
13: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
12: È morta la bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli Europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza di servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo nel 2032 insieme alla Turchia. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: La guerra con l'Iran sta facendo i conti con le prime 3 vittime americane, mentre secondo il Pentagono almeno 100 militari sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. E Trump sembra ossessionato dall'idea di inserire la morte dei soldati in un calcolo politico, mentre la sua impopolare guerra si avvicina al 5° mese. È successo ripetutamente dall'inizio del conflitto, ma le sue recenti dichiarazioni ai media lo hanno reso ancora più evidente. Dapprima ha definito le morti una cosa molto triste e che erano venute al servizio del paese. Poi Trump ha cambiato strategia e ha detto che i militari hanno perso la vita perché non vogliono che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Infine è intervenuto il padre di una vittima, Tyler Simmons, che smentisce le dichiarazioni del segretario della difesa Hexet, secondo cui le famiglie dei soldati esortano l'amministrazione Trump a proseguire il conflitto contro Teheran. Dopo i primi morti, Trump ha detto di aspettarsi altre vittime. Ne abbiamo 3, ha detto, tuttavia alla fine sarà un grande vantaggio per il mondo. Poi ha parlato in un modo assolutamente insensibile. Probabilmente ci saranno altre morti prima che finisca. Hexet ha criticato i media per aver dato troppa importanza alle morti, accusando la stampa di danneggiare politicamente Trump, rendendo le morti notizie di prima pagina e nelle ultime ore sono arrivati i numeri dei feriti, almeno 100, confermati dal Pentagono, dopo che da più parti erano giunte le critiche di aver nascosto e rallentato la diffusione del bilancio disastroso di questa guerra. All'inizio Trump e Exet erano preoccupati che i morti potessero essere usati contro lo sforzo bellico, ma poi hanno sfruttato il presunto sostegno dei caduti e delle loro famiglie per giustificare la guerra.
4: Meteo.
6: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
8: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
7: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
4: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 11 ed un minuto.
4: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
10: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
7: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
10: Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale.
7: Dopo la guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale dichiara che sia stata irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
10: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto però una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul Ferrarese con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada.
7: Lo sport. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. In merito alla panchina azzurra, Sky Sport interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Sentiamolo.
8: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore, sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo.
7: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
6: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
8: deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra, e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
7: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 11:08.
4: News.
12: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta ad Odessa ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale militare, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. E non accenna a placarsi neanche la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per 11ª notte consecutiva. Il servizio della redazione.
16: Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
12: In India adesso, dove il leader del partito del Congresso Rahul Gandhi e altri oppositori indiani sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi, lo riportano diversi media locali. ONU, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
17: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
12: Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano, in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Lo sport in chiusura, il calciomercato. Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Meteo.
6: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
8: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
7: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre delle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile e Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
11: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizie a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 11 e 18 minuti.
4: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
10: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
18: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
10: Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale.
18: Dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale dichiara che sia stata irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
10: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto però una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul ferrarese con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada.
18: Lo sport: il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. In merito alla panchina azzurra, Sky Sport interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Sentiamolo.
8: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo.
10: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
6: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò, che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
8: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
18: Pallavolo: Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre delle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile e Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente ufficialmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Aryna Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmina Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
4: News.
12: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta ad Odessa ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale militare, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. E non accenna a placarsi neanche la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per 11ª notte consecutiva. Il servizio della redazione.
16: Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
12: In India adesso, dove il leader del partito del Congresso Rahul Gandhi e altri oppositori indiani sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi, lo riportano diversi media locali. ONU, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
17: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori.

0: dell'ingaggio lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Abbiamo terminato, a dopo.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 e 31 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
5: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
6: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
5: Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale.
6: Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale dichiara che sia stata irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali

0: responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
1: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto però una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul ferrarese con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada.
0: Lo sport: il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. In merito alla panchina azzurra, Sky Sport interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Sentiamolo.
2: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: News. Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di afa e temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione, sulla costa adriatica, piogge temporali, al centro ancora sole, ma scendono a 6 le città bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio: resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 11:37. News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptun. Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta ad Odessa ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale militare, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. E non accenna a placarsi neanche la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per 11ª notte consecutiva. È il servizio della redazione.
7: Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
6: In India adesso, dove il leader del partito del Congresso Rahul Gandhi e altri oppositori indiani sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi, lo riportano diversi media locali. ONU, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite, il servizio della redazione.
8: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
6: Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori finendo per essere travolto dal mezzo. Lo sport in chiusura, il calciomercato. Nicolo Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio, lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Abbiamo terminato, a dopo.
5: Meteo.
3: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
2: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra, e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
0: Pallavolo: Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre delle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile e Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entrelista del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Economy News.
10: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizia flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che spesso venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 11:47.
9: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
0: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
1: Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale.
0: Dopo la guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale dichiara che sia stata irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
1: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto però una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul ferrarese con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada.
0: Lo sport. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. In merito alla panchina azzurra, Sky Sport interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Sentiamolo.
2: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore, sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
9: News.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza. sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta ad Odessa ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale militare, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. E non accenna a placarsi neanche la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per 11ª notte consecutiva. È il servizio della redazione.
7: Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
6: In India adesso, dove il leader del partito del Congresso Rahul Gandhi e altri oppositori indiani sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi, lo riportano diversi media locali. ONU, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
8: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
6: Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano, in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Lo sport in chiusura, il calcio mercato, Nicolo Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio, lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Abbiamo terminato, a dopo.
9: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
2: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
0: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre delle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile e Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmina Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
9: GR News.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Radio GR News.
13: Sono le 12.
9: News.
0: Ben trovati dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Un incidente di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
0: Un uomo di 63 anni, custode in un'azienda elettromeccanica a Crespellano Bologna, ha messo in fuga dei potenziali ladri sparandogli con una Magnum calibro 357. Il 63enne aveva il porto d'armi scaduto dal 2014 e lavorava irregolarmente per la ditta. Ha raccontato che stava perlustrando armato l'azienda quando si è trovato davanti un uomo che con un muletto portava bobine di rame verso un furgone con i complici. Si è sentito minacciato e ha sparato mancandoli.
1: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
0: Undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCOM, comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto i ministri esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico riuniti a Manila, il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
1: Via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1 settembre. L'obbligo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma, voluta dal presidente Macron per lottare contro il far west dei social network, è stata approvata dall'Assemblea nazionale con 279 voti favorevoli e 81 contrari, dopo il semaforo verde del Senato.
0: Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. concede una tregua al caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
13: Sono le 12:07.
9: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
8: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
6: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo in provincia di Bari con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resta all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico. Dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione, il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni, poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: News.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi in primo piano. Il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza. Nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
10: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizie a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 12 e 17 minuti.
9: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta ad Odessa ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale militare, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. E non accenna a placarsi neanche la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per 11ª notte consecutiva. Il servizio della redazione.
7: Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
6: In India adesso, dove il leader del partito del Congresso Rahul Gandhi e altri oppositori indiani sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi, lo riportano diversi media locali. ONU, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
8: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
6: Dramma in Val di Dentro. In Alta Valtellina, un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano, in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Lo sport in chiusura, il calciomercato. Nicolo Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prezzo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo, senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni, in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Abbiamo terminato, a dopo.
3: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
9: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
8: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
6: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà sarà l'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione, il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni, poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Ben trovati dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Un incidente di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state

0: oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
1: Un uomo di 63 anni, custode in un'azienda elettromeccanica a Crespellano Bologna, ha messo in fuga dei potenziali ladri sparandogli con una Magnum calibro 357. Il 63enne aveva il porto d'armi scaduto dal 2014 e lavorava irregolarmente per la ditta. Ha raccontato che stava perlustrando armato l'azienda quando si è trovato davanti un uomo che con un muletto portava bobine di rame verso un furgone con i complici. Si è sentito minacciato e ha sparato, mancandoli.
0: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
1: Undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCOM, comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto i ministri esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, riuniti a Manila, il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
0: Via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1 settembre. L'obbligo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma, voluta dal presidente Macron per lottare contro il far west dei social network, è stata approvata dall'Assemblea nazionale con 279 voti favorevoli e 81 contrari, dopo il semaforo verde del Senato.
1: Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
8: Sono le 12 e 33 minuti.
2: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta, Odessa, ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale militare. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. E non accenna a placarsi neanche la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per l'11ª notte

0: consecutiva e la servizia della redazione.
1: Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
0: In India adesso, dove il leader del partito del congresso Rahul Gandhi e altri oppositori indiani sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi, lo riportano diversi media locali. ONU, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite e la servizio della redazione.
2: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
0: Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano, in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Lo sport in chiusura, il calciomercato. Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Abbiamo terminato, a dopo.
3: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza. Sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. concede una tregua al caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 12 e 39 minuti.
4: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
2: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
0: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio, lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione, il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni, poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi in primo piano. Il caso di Abed Rahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza. Sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine e raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
7: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizie a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 12 e 49 minuti.
4: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla Premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, rilancia in un'intervista stamane il vice premier Salvini. I danni li paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che insiste anche su pene alternative al carcere per Roggero. Sul caso fa muro l'opposizione, se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, torna a puntualizzare il leader 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Elly Schlein nota: tentano di farci parlare di altro, non di bollette e benzina. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'Interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
8: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
5: Si acuisce la crisi mediorientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari, quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
5: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Considero il raggiungimento dell'obiettivo del 3,5% del PIL destinato alle spese per la difesa nel 2035 una scelta di responsabilità nazionale, ha detto il titolare della difesa, ricordando l'aumento di spesa per la difesa di Germania, Polonia e Gran Bretagna, e ha dettagliato i capitoli di investimento.
10: Significa in concreto difesa aerea missilistica, di cui oggi siamo praticamente sprovvisti, riserve di munizionamento e deterrenza a lungo raggio, oggi totalmente insufficienti. Significa investire in spazio, dominio cibernetico, intelligenza artificiale, capacità subacquee e logistica avanzata. Esigenze urgenti perché corrispondono a vere vulnerabilità attuali, per le quali si è scelto responsabilmente un percorso sostenibile di 10 anni.
5: Chiudiamo con il meteo, che divide in due la penisola: temporali a nord, caldo intenso e allarme incendi al sud. Il rogo più preoccupante in provincia di Agrigento, dove decine di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Da venerdì di nuovo temperature record in Sicilia. Sentiamo Laura Carchidi.
11: Brucia il sud Italia, ancora avvolto dalla morsa del caldo. A causa delle alte temperature e dei venti forti, le fiamme stanno devastando diverse zone della Puglia, delle Marche, della Sardegna, della Calabria e della Sicilia. Qui la situazione è più grave, in provincia di Agrigento, a Santo Stefano Quisquigna, dove decine di abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie case. Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona. A causa dell'incendio è stata chiusa una strada statale. Ma l'allarme è alto anche in Calabria, dove ettari di bosco sono andati distrutti nel Parco Nazionale del Pollino. Il sindaco è stato costretto a disporre l'evacuazione delle case in diverse zone limitrofe. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzo, evacuate alcune stanze. Non si registrano feriti. Il nord intanto è ancora alle prese con piogge e temporali. Stamattina nuova ondata di maltempo su Ferrarese, grandine e raffiche di vento in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con molte auto con i parabrezze in frantumi. E secondo le previsioni una nuova serie di temporali colpirà il nord nel corso della notte, per poi estendere il suo carico di piogge anche a tutto il centro, dalla Toscana al Molise e dal pomeriggio fino alla Campania. Altrove il tempo resterà discreto, ma l'estremo sud farà i conti ancora fino a venerdì con una nuova impennata termica. Nel palermitano il termometro toccherà a toccare i 39 gradi.
5: Ed è tutto, a più tardi.
4: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza. Sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di 2 rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Oltre 100 gli sgommerati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu. Non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristorante Mauro Caroccia e scatta la protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo ed esposto cartelloni in aula con scritto fuori le chat. La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. La Procura considera a quelle chat rilevanti perché potrebbero chiarire come sia stata costituita, finanziata e gestita la società attiva nel settore della ristorazione finita al centro dell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Del Mastro.
4: Dall'estero il presidente americano ha siglato con l'Arabia Saudita un accordo per fornire a Riad un programma civile nucleare che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio nel Regno Saudita. Così il Wall Street Journal, citando funzionari dell'amministrazione americana. L'accordo durerà 30 anni e avrà un valore di decine di miliardi di dollari. La firma oggi, secondo il New York Times, e dettagli comunicati al Congresso subito dopo.
5: Ora la cronaca dalla Sicilia alla Sardegna è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale e pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. A preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Anche Palermo e provincia sono in ginocchio per le fiamme alimentate sempre dallo scirocco e a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu.
4: Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto a un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni personali della vittima per un'eventuale pista che porterebbe all'ipotesi di un killer.
5: Un lutto ha colpito Vincenzo Montella, CT della Turchia. La sorella Caterina è deceduta in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente domestico. A riportare la notizia è stata la Federazione Turca, che ha anche comunicato dove e quando si terranno le esequie. Alle 16:30 di oggi presso la chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna in provincia di Napoli.
4: Siamo allo sport. L'Italia di Julio Velasco batte 3-0 l'Olanda nei quarti di finale della Volley Nations League femminile 2026. Le azzurre si giocheranno il pass per la finale con la vincente della sfida tra Brasile e Giappone in programma dalle 13:30. La gara delle azzurre è senza storia fin dalle prime battute con Silla e compagne sempre con il timone del match tra le mani. A dimostrarlo i parziali 25-21, 25-16, 25-16.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pepe Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
0: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra, e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
4: E intanto è tempo di amichevoli estive. Primo test per l'Inter, che affronta le Sveosen in un allenamento congiunto. E anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Alvini. Pallavolo, l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 13 e 6 minuti.
2: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Questa mattina le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara ad inizio luglio. Nell'occasione il ministro degli esteri ha annunciato che insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederà a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. A Bologna un episodio che ricorda quello del caso Roggero, fortunatamente epilogo completamente diverso. Il custode di un'azienda ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, e il porto d'armi scaduto dal 2014. Questo mentre bufera politica sui casi Roggero e Fachir, il servizio della redazione.
7: La Premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elie Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi mezzi danneggiati. I due poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
6: Operazione contro la pedopornografia online sull'asse Campania-Lombardia. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché trovate in possesso di oltre 200.000 file tra immagini e video pedopornografici. 2 degli arrestati risiedono a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como e 1 a Napoli. Grazie alla collaborazione con un'organizzazione no profit internazionale sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Nel Cosentino un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico. Il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili e complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. L'economia in chiusura nel 2025, le piccole e medie imprese italiane hanno raggiunto oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive attraverso Amazon, circa 10 milioni di euro al giorno, spedendo più di 100 milioni di prodotti in Italia e nel mondo. Sono i dati dell'ultimo report. Amazon domina il mezzogiorno, il sud e le isole hanno generato più del 40% del totale delle vendite registrate attraverso Amazon. Inoltre, le imprese del sud hanno spedito il 43% di tutti i prodotti venduti attraverso Amazon nel 2025, pari ad oltre 50 milioni contro il 37% spediti dalle piccole e medie imprese del nord Italia e il 20% da quelle del centro. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
1: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza. Sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di 2 rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
10: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizia a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 13 e 17 minuti.
9: News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, rilancia in un'intervista stamane il vice premier Salvini. I danni li paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che insiste anche su pene alternative al carcere per Roggero. Sul caso fa muro l'opposizione, se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, torna a puntualizzare il leader 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Elly Schlein nota: tentano di farci parlare di altro, non di bollette e benzina. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'Interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
11: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati. Viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
8: Si acuisce la crisi mediorientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
12: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
8: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Considero il raggiungimento dell'obiettivo del 3,5% del PIL destinato alle spese per la difesa nel 2035 una scelta di responsabilità nazionale, ha detto il titolare della difesa, ricordando l'aumento di spesa per la difesa di Germania, Polonia e Gran Bretagna, e ha dettagliato i capitoli di investimento.
13: Significa in concreto difesa aerea missilistica, di cui oggi siamo praticamente sprovvisti, riserve di munizionamento e deterrenza a lungo raggio, oggi totalmente insufficienti. Significa investire in spazio, dominio cibernetico, intelligenza artificiale, capacità subacquee e logistica avanzata. Esigenze urgenti perché corrispondono a vere vulnerabilità attuali, per le quali si è scelto responsabilmente un percorso sostenibile di 10 anni.
8: Chiudiamo con il meteo, che divide in due la penisola: temporali al nord, caldo intenso e allarme incendi al sud. Il rogo più preoccupante in provincia di Agrigento, dove decine di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Da venerdì di nuovo temperature record in Sicilia. Sentiamo Laura Carchidi.
14: Brucia il sud Italia, ancora avvolto dalla morsa del caldo. A causa delle alte temperature e dei venti forti, le fiamme stanno devastando diverse zone della Puglia, delle Marche, della Sardegna, della Calabria e della Sicilia. Qui la situazione più grave, in provincia di Agrigento, a Santo Stefano Quisquigna, dove decine di abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie case. Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona. A causa dell'incendio è stata chiusa una strada statale. Ma l'allarme è alto anche in Calabria, dove ettari di bosco sono andati distrutti nel Parco Nazionale del Pollino. Il sindaco è stato costretto a disporre l'evacuazione delle case in diverse zone limitrofe. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzo, evacuate alcune stanze. Non si registrano feriti. Il nord intanto è ancora alle prese con piogge e temporali. Stamattina nuova ondata di maltempo su Ferrarese, grandine e raffiche di vento in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con molte auto con i parabrezze in frantumi. E secondo le previsioni una nuova serie di temporali colpirà il nord nel corso della notte, per poi estendere il suo carico di piogge anche a tutto il centro, dalla Toscana al Molise e dal pomeriggio fino alla Campania. Altrove il tempo resterà discreto, ma l'estremo sud farà i conti ancora fino a venerdì con una nuova impennata termica. Nel palermitano il termometro toccherà i 39 gradi.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
8: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
11: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
8: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se non faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari, quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
8: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
9: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
15: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
6: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico. Dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan.

0: incontrato l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristorante Mauro Caroccia e scatta la protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo ed esposto cartelloni in aula con scritto fuori le chat. La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. La Procura considera quelle chat rilevanti perché potrebbero chiarire come sia stata costituita, finanziata e gestita la società attiva nel settore della ristorazione finita al centro dell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Del Mastro.
4: Dall'estero il presidente americano ha siglato con l'Arabia Saudita un accordo per fornire a Riyadh un programma civile nucleare che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio nel Regno Saudita. Così il Wall Street Journal, citando funzionari dell'amministrazione americana. L'accordo durerà 30 anni e avrà un valore di decine di miliardi di dollari. La firma oggi, secondo il New York Times, e i dettagli comunicati al Congresso subito dopo.
3: Ora la cronaca. Dalla Sicilia alla Sardegna è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale e pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. A preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Anche Palermo e provincia sono in ginocchio per le fiamme alimentate sempre dallo scirocco e a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu.
4: Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto a un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni personali della vittima per un'eventuale pista che porterebbe all'ipotesi di un killer.
3: Un lutto ha colpito Vincenzo Montella, CT della Turchia. La sorella Caterina è deceduta in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente domestico. A riportare la notizia è stata la Federazione Turca, che ha anche comunicato dove e quando si terranno le esequie. Alle 16:30 di oggi presso la chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna in provincia di Napoli.
4: Siamo allo sport. L'Italia di Julio Velasco batte 3-0 l'Olanda nei quarti di finale della Volley Nations League femminile 2026. Le azzurre si giocheranno il pass per la finale con la vincente della sfida tra Brasile e Giappone in programma dalle 13:30. La gara delle azzurre è senza storia fin dalle prime battute con Ancilla e compagne sempre con il timone del match tra le mani. A dimostrarlo i parziali 25-21, 25-16, 25-16.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.

0: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13 e 35 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Questa mattina le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara ad inizio luglio. Nell'occasione il ministro degli esteri ha annunciato che insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederà a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. La riunione, aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. A Bologna un episodio che ricorda quello del caso Roggero, fortunatamente epilogo completamente diverso. Il custode di un'azienda ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, e il porto d'armi scaduto dal 2014. Questo mentre bufera politica sui casi Roggero e Fakir, il servizio della redazione.
6: La Premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Due poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
5: Operazione contro la pedopornografia online sull'asse Campania Lombardia. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché trovate in possesso di oltre 200.000 file tra immagini e video pedopornografici. 2 degli arrestati risiedono a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como e 1 a Napoli. Grazie alla collaborazione con un'organizzazione no profit internazionale sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Nel Cosentino un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico. Il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. L'economia in chiusura nel 2025, le piccole e medie imprese italiane hanno raggiunto oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive attraverso Amazon, circa 10 milioni di euro al giorno, spedendo più di 100 milioni di prodotti in Italia e nel mondo. Sono i dati dell'ultimo report. Amazon domina il mezzogiorno, il sud e le isole hanno generato più del 40% del totale delle vendite registrate attraverso Amazon. Inoltre le imprese del sud hanno spedito il 43% di tutti i prodotti venduti attraverso Amazon nel 2025, pari ad oltre 50 milioni contro il 37% spediti dalle piccole e medie imprese del nord Italia e il 20% da quelle del centro. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo.
7: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
8: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza. Sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 13:42.
8: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e gli scontri alla manifestazione di Bologna e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, rilancia in un'intervista stamane il vice premier Salvini. I danni li paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che insiste anche su pene alternative al carcere per Roggero. Sul caso fa muro l'opposizione, se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, torna a puntualizzare il leader 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Elly Schlein nota: tentano di farci parlare di altro, non di bollette e benzina. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'Interno Pian Dosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
10: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
9: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se non faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
11: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele e Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
9: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Considero il raggiungimento dell'obiettivo del 3,5% del PIL destinato alle spese per la difesa nel 2035 una scelta di responsabilità nazionale, ha detto il titolare della difesa, ricordando l'aumento di spesa per la difesa di Germania, Polonia e Gran Bretagna, e ha dettagliato i capitoli di investimento.
12: Significa in concreto difesa aerea missilistica, di cui oggi siamo praticamente sprovvisti, riserve di munizionamento e deterrenza a lungo raggio, oggi totalmente insufficienti. Significa investire in spazio, dominio cibernetico, intelligenza artificiale, capacità subacquee e logistica avanzata. Esigenze urgenti perché corrispondono a vere vulnerabilità attuali, per le quali si è scelto responsabilmente un percorso sostenibile di 10 anni.
9: Chiudiamo con il meteo, che divide in due la penisola: temporali a nord, caldo intenso e allarme incendi al sud. Il rogo più preoccupante in provincia di Agrigento, dove decine di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Da venerdì di nuovo temperature record in Sicilia. Sentiamo Laura Carchidi.
13: Brucia il sud Italia, ancora avvolto dalla morsa del caldo. A causa delle alte temperature e dei venti forti, le fiamme stanno devastando diverse zone della Puglia, delle Marche, della Sardegna, della Calabria e della Sicilia. Qui la situazione è più grave, in provincia di Agrigento, a Santo Stefano Quisquigna, dove decine di abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie case. Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona. A causa dell'incendio è stata chiusa una strada statale. Ma l'allarme è alto anche in Calabria, dove ettari di bosco sono andati distrutti nel Parco Nazionale del Pollino. Il sindaco è stato costretto a disporre l'evacuazione delle case in diverse zone limitrofe. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzo, evacuate alcune stanze. Non si registrano feriti. Il nord intanto è ancora alle prese con piogge e temporali. Stamattina nuova ondata di maltempo su Ferrarese, grandine e raffiche di vento in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con molte auto con i parabrezze in frantumi. E secondo le previsioni una nuova serie di temporali colpirà il nord nel corso della notte, per poi estendere il suo carico di piogge anche a tutto il centro, dalla Toscana al Molise e dal pomeriggio fino alla Campania. Altrove il tempo resterà discreto, ma l'estremo sud farà i conti ancora fino a venerdì con una nuova impennata termica. Nel palermitano il termometro toccherà i 39 gradi.
9: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
14: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
15: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
14: E intanto è tempo di amichevoli estive, primo test per l'Inter che affronta le Svevesen in un allenamento congiunto. E anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Alvini. Pallavolo, l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
16: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizia flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 13 e 54 minuti.
3: News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristorante Mauro Caroccia e scatta la protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo ed esposto cartelloni in aula con scritto fuori le chat. La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. La Procura considera quelle chat rilevanti perché potrebbero chiarire come sia stata costituita, finanziata e gestita la società attiva nel settore della ristorazione finita al centro dell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Del Mastro.
17: Dall'estero il presidente americano ha siglato con l'Arabia Saudita un accordo per fornire a Riyadh un programma civile nucleare che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio nel Regno Saudita. Così il Wall Street Journal, citando funzionari dell'amministrazione americana. L'accordo durerà 30 anni e avrà un valore di decine di miliardi di dollari. La firma oggi, secondo il New York Times, e i dettagli comunicati al Congresso subito dopo.
18: Ora la cronaca dalla Sicilia alla Sardegna è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale e pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. A preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Anche Palermo e provincia sono in ginocchio per le fiamme alimentate sempre dallo scirocco e a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu.
17: Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto a un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni personali della vittima per un'eventuale pista che porterebbe all'ipotesi di un killer.
18: Un lutto ha colpito Vincenzo Montella, CT della Turchia. La sorella Caterina è deceduta in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente domestico. A riportare la notizia è stata la Federazione Turca, che ha anche comunicato dove e quando si terranno le esequie. Alle 16:30 di oggi presso la chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna in provincia di Napoli.
17: Siamo allo sport. L'Italia di Julio Velasco batte 3-0 l'Olanda nei quarti di finale della Volley Nations League femminile 2026. Le azzurre si giocheranno il pass per la finale con la vincente della sfida tra Brasile e Giappone in programma dalle 13:30. La gara delle azzurre è senza storia fin dalle prime battute con Silla e compagne sempre con il timone del match tra le mani. A dimostrarlo i parziali 25-21, 25-16, 25-16.
18: Ed è tutto, a più tardi.
3: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
10: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
9: Si acuisce la crisi mediorientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se non faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
11: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari, quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
9: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 ed un minuto.
3: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandi raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della sedicenne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo pericolo precedente per reati contro il patrimonio. Dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa, ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto. In questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica, ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
19: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
5: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, ha aggiunto Rivelli. Una notizia di sport in chiusura: ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, a dopo.
3: Meteo.
7: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
9: Buongiorno da Daniele Ubaldi in primo piano. Il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di 2 rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Oltre 100 gli sgommerati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 14 e 8 minuti.
3: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha causato tensioni in aula al Senato, con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "fuori le chat" e la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta, che è ripresa poi intorno alle 12. Dopo il voto della giunta, la pratica passa all'aula di Montecitorio, che emetterà il verdetto definitivo.
20: La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità, ha detto oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Il primo cittadino replica: non dobbiamo dar la vinta agli antagonisti.
21: È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luce e senza casco una strada in Oltre Po Pavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte in località Cardazzo a Bosnasco, nel Pavese. Alla guida dell'auto, che andava nella stessa direzione del giovane, un 73enne, l'impatto è stato violentissimo.
20: Escalation in Medio Oriente. L'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Un'azione che Teheran considererebbe come un'estensione del conflitto. L'avvertimento giunge dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pecax Mountain.
21: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia, mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte. La situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro, con una media di 2,196 euro al litro.
20: OpenAI lo ha definito un incidente informatico senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale era stato confinato, ha ottenuto l'accesso a internet e ha violato i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali per la condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale. L'azienda ha avvertito che episodi simili potrebbero diventare più frequenti.
21: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
10: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
9: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
11: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari, quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
9: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiderà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
16: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizie a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 18 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto in questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica ieri, vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
19: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
5: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi, ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, ha aggiunto Rivelli. Una notizia di sport in chiusura. chiusura ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, a dopo.
3: Meteo.
7: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
9: Buongiorno da Daniele Ubaldi in primo piano. Il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza. Sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di 2 rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
3: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha causato tensioni in aula al Senato, con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "fuori le chat" e la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta, che è ripresa poi intorno alle 12. Dopo il voto della giunta, la pratica passa all'aula di Montecitorio, che emetterà il verdetto definitivo.
20: La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità, ha detto oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Il primo cittadino replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti.
21: È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luce e senza casco una strada in Oltre Poppavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte in località Cardazzo a Bosnasco nel Pavese. Alla guida dell'auto, che andava nella stessa direzione del giovane, un 73enne, l'impatto è stato violentissimo.
20: Escalation escalation in Medio Oriente, l'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e i paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari, un'azione che Teheran considererebbe come un'estensione del conflitto. L'avvertimento giunge dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pecax Mountain.
21: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia, mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte. La situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro, con una media di 2,196 euro al litro.
20: OpenAI lo ha definito un incidente informatico senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale era stato confinato, ha ottenuto l'accesso a internet e ha violato i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali per la condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale. L'azienda ha avvertito che episodi simili potrebbero diventare più frequenti.
21: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina.

0: questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto in questura, ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
1: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
0: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, aggiunto Rivelli. Una notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, a dopo.
2: GR News.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Lo date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 e 34 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha causato tensioni in aula al Senato con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta fuori le chat e la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta che è ripresa poi intorno alle 12. Dopo il voto della giunta, la pratica passa all'aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo.
5: La procura di Bologna è al lavoro per

0: provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità, ha detto oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Il primo cittadino replica: non dobbiamo dar la vinta agli antagonisti.
1: È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luce e senza casco una strada in Oltre Poppavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte in località Cardazzo a Bosnasco nel Pavese. Alla guida dell'auto, che andava nella stessa direzione del giovane, un 73enne, l'impatto è stato violentissimo.
0: Escalation in Medio Oriente. L'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari, un'azione che Teheran considererebbe come un'estensione del conflitto. L'avvertimento giunge dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pecax Mountain.
1: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte. La situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro, con una media di 2,196 euro al litro.
0: OpenAI lo ha definito un incidente informatico senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale era stato confinato, ha ottenuto l'accesso a internet e ha violato i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali per la condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale. L'azienda ha avvertito che episodi simili potrebbero diventare più frequenti.
1: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
4: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
3: Si acuisce la crisi mediorientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
5: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari, quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5 1,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele e Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
3: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 14 e 41 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale e sono in arrivo canne d'air della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto. In questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica ieri, vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
8: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
7: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi, ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, ha aggiunto Rivelli. Una notizia di sport in chiusura. chiusura ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Meteo. Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente, solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata, di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
9: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alta alla Camera intorno alla vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e il socio ristoratore pregiudicato Mauro Caroccia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo. La decisione della giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. La procura di Bologna al lavoro sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia probabilmente si terrà venerdì. Irresponsabile la scelta del sindaco di Bologna Lepore di indire una manifestazione, ha detto la premier Meloni in un'intervista al giornale. Sul fronte delle indagini continuano le verifiche sui 2 agenti intervenuti e i 4 operatori sanitari del 118. Per tutti è scattata la nuova forma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Si procede per omicidio colposo. All'indomani dello storico incontro allo studio ovale tra il presidente statunitense Trump e il presidente libanese Aoun, la Casa Bianca ha ribadito l'impegno ad accompagnare il progressivo disimpegno delle truppe di Israele dal sud del Libano. Le forze armate israeliane hanno avviato la ridislocazione da alcune zone pilota della frontiera, mentre il ministro degli esteri Tajani ha annunciato che una nuova serie di colloqui tra Tel Aviv e Beirut, mediati dagli USA, avrà luogo a Roma il 4 agosto. Nel contempo, 11ª notte di raid americani contro l'Iran, Teheran ha lanciato un duro avvertimento diretto agli USA e a Israele, confermando lo stato di massima allerta e rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz. In caso di eventuali attacchi ai propri siti nucleari, aggiungono i Pasdaran, scateneremo ritorsioni contro interessi americani e alleati. E oggi sia il Kuwait sia la Giordania hanno intercettato droni dall'Iran. Temporali al nord e caldo al centro-sud e un'Italia divisa in due, almeno sotto il punto di vista meteorologico. Il caldo africano di questi giorni concede una tregua. Oggi sono solamente 6 le città da bollino rosso, a dispetto delle 18 di ieri. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con i parabrezza in frantumi. Una 60ina di persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche a seguito di ferite causate dalla grandinata di ieri lungo la costa della provincia di Ascoli Piceno. Ma le piogge non portano giovamento sul fronte incendi al sud Italia. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale Brozzu, evacuate alcune stanze. È tutto, a più tardi.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
11: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizia flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 14 e 52 minuti.
12: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha causato tensioni in aula al Senato con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta fuori le chat e la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta che è ripresa poi intorno alle 12. Dopo il voto della giunta, la pratica passa all'aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo.
0: La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità, ha detto oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Il primo cittadino replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti.
1: È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luce e senza casco una strada in Oltrepò-Pavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte in località Cardazzo a Bosnasco nel Pavese. Alla guida dell'auto, che andava nella stessa direzione del giovane, un 73enne, l'impatto è stato violentissimo.
0: Escalation escalation in Medio Oriente, l'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari, un'azione che Teheran considererebbe come un'estensione del conflitto. L'avvertimento giunge dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pecax Mountain.
1: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte. La situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro, con una media di 2,196 euro al litro.
0: OpenAI lo ha definito un incidente informatico senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale era stato confinato, ha ottenuto l'accesso a internet e ha violato i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali per la condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale. L'azienda ha avvertito che episodi simili potrebbero diventare più frequenti.
1: È tutto, a più tardi.
12: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
2: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente, solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarri in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandi raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale, sono in arrivo canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto in questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica ieri, vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
8: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
7: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, ha aggiunto Rivelli. Una notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, a dopo.
12: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15 e 2 minuti.
12: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo cani d'erba della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo pericolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa, ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto in questura. Ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica, ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
8: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
7: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, aggiunto Rivelli. Una notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, a dopo.
12: Meteo.
2: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente, solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alta alla Camera intorno alla vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e il socio ristoratore pregiudicato Mauro Caroccia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo. La decisione della giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. La procura di Bologna al lavoro sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia probabilmente si terrà venerdì. Irresponsabile la scelta del sindaco di Bologna Lepore di indire una manifestazione, ha detto la premier Meloni in un'intervista al giornale. Sul fronte delle indagini continuano le verifiche sui 2 agenti intervenuti e i 4 operatori sanitari del 118. Per tutti è scattata la nuova forma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Si procede per omicidio colposo. All'indomani dello storico incontro allo studio ovale tra il presidente statunitense Trump e il presidente libanese Aoun, la Casa Bianca ha ribadito l'impegno ad accompagnare il progressivo disimpegno delle truppe di Israele dal sud del Libano. Le forze armate israeliane hanno avviato la ridislocazione da alcune zone pilota della frontiera, mentre il ministro degli esteri Tajani ha annunciato che una nuova serie di colloqui tra Tel Aviv e Beirut, mediati dagli USA, avrà luogo a Roma il 4 agosto. Nel contempo, 11ª notte di raid americani contro l'Iran, Teheran ha lanciato un duro avvertimento diretto agli USA e a Israele, confermando lo stato di massima allerta e rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz. In caso di eventuali attacchi ai propri siti nucleari, aggiungono i Pasdaran, scateneremo ritorsioni contro interessi americani e alleati. E oggi sia il Kuwait sia la Giordania hanno intercettato droni dall'Iran. Temporali al nord e caldo al centro-sud e un'Italia divisa in due, almeno sotto il punto di vista meteorologico. Il caldo africano di questi giorni concede una tregua. Oggi sono solamente 6 le città da bollino rosso, a dispetto delle 18 di ieri. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con i parabrezza in frantumi. Una 60ina di persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche a seguito di ferite causate dalla grandinata di ieri lungo la costa della provincia di Ascoli Piceno. Ma le piogge non portano giovamento sul fronte incendi al sud Italia. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale Brozzu, evacuate alcune stanze. È tutto, a più tardi.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 15 e 9 minuti.
12: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
13: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
7: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico. Dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli Europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
2: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione e che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto, a più tardi.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News.
11: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizie a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 15 e 19 minuti.
12: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Tragedia a Monterotondo. Un bambino di 5 anni è morto stamattina mentre si trovava in una piscina di un centro estivo del comune alle porte di Roma. Il piccolo si trovava nell'acqua insieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo. Stando alle prime informazioni, verso le 11 si sarebbe immerso nella piscina esterna all'impianto coperto, una vasca per i piccoli, con l'acqua molto bassa. Poco dopo avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione per il minore non c'è stato nulla da fare. È morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Causa e dinamica del dramma sono ancora in corso di accertamento.
0: Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. I 4 restano in carcere.
1: La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, ha detto oggi la premier Meloni. Il primo cittadino ha replicato: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. Sul caso è intervenuta anche la Croce Rossa, che ha precisato: i soccorritori sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo.
0: Politica, i magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La partita però non è finita, perché dopo il passaggio in giunta il fascicolo approda ora all'aula di Montecitorio, che metterà il verdetto definitivo. La decisione ha scatenato la reazione del Movimento 5 Stelle, che ha occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta. Gli esponenti pentastellati hanno mostrato cartelli sui quali si legge "fuori le chat" e intonato cori "vergogna, vergogna".
1: Ora in Norvegia, nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo, si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì il paese 15 anni fa. 8 delle vittime morirono nella palazzina. Le altre 69 furono uccise sull'isoletta di Utøya, dove si svolgeva il campo estivo dell'Associazione dei Giovani Laboristi. L'attentatore Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. È stato un attacco ai valori fondamentali su cui si fonda il nostro paese: i diritti umani, l'uguaglianza, la parità, la diversità e la tolleranza, ha dichiarato il primo ministro norvegese Støre nel corso della cerimonia.
0: Il commercio italiano cambia, si rafforza sul piano economico ma perde presenza fisica sul territorio. Tra il 2018 e il 2025, infatti, il numero complessivo dei negozi del commercio al dettaglio è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Si parla quindi di 96.000 attività commerciali perse in 7 anni. È la fotografia che emerge dal rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, elaborato dall'Ufficio Studi della Confederazione.
1: È tutto, a più tardi.
12: Meteo.
2: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alta alla Camera intorno alla vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e il socio ristoratore pregiudicato Mauro Caroccia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo. La decisione della giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. La procura di Bologna al lavoro sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia probabilmente si terrà venerdì. Irresponsabile la scelta del sindaco di Bologna Lepore di indire una manifestazione, ha detto la premier Meloni in un'intervista al giornale. Sul fronte delle indagini continuano le verifiche sui due agenti intervenuti e i quattro operatori sanitari del 118. Per tutti è scattata la nuova forma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Si procede per omicidio colposo. All'indomani dello storico incontro allo studio ovale tra il presidente statunitense Trump e il presidente libanese Aoun, la Casa Bianca ha ribadito l'impegno ad accompagnare il progressivo disimpegno delle truppe di Israele dal sud del Libano. Le forze armate israeliane hanno avviato la ridislocazione da alcune zone pilota della frontiera, mentre il ministro degli esteri Tajani ha annunciato che una nuova serie di colloqui tra Tel Aviv e Beirut, mediati dagli USA, avrà luogo a Roma il 4 agosto. Nel contempo, undicesima notte di raid americani contro l'Iran, Teheran ha lanciato un duro avvertimento diretto agli USA e a Israele, confermando lo stato di massima allerta e rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz. In caso di eventuali attacchi ai propri siti nucleari, aggiungono i Pasdaran, scateneremo ritorsioni contro interessi americani e alleati. E oggi sia il Kuwait sia la Giordania hanno intercettato droni dall'Iran. Temporali al nord e caldo al centro-sud e un'Italia divisa in due, almeno sotto il punto di vista meteorologico. Il caldo africano di questi giorni concede una tregua. Oggi sono solamente 6 le città da bollino rosso, a dispetto delle 18 di ieri. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con i parabrezza in frantumi. Una sessantina di persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche a seguito di ferite causate dalla grandinata di ieri lungo la costa della provincia di Ascoli Piceno. Ma le piogge non portano giovamento sul fronte incendi al sud Italia. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale Brozzu, evacuate alcune stanze. È tutto, a più tardi.
12: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
13: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
7: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Locorotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà dall'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione, il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni, poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina.

0: circa centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo, con fenomeni intensi di pioggia, grandi raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto in questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica ieri, vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
2: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
1: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi, ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, aggiunto Rivelli. Una notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, a dopo.
3: GR News.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15 e 36 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Tragedia a Monterotondo. Un bambino di 5 anni è morto stamattina mentre si trovava in una piscina di un centro estivo del comune alle porte di Roma. E il piccolo si trovava nell'acqua insieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo. Stando alle prime informazioni, verso le 11 si sarebbe immerso nella piscina esterna all'impianto coperto, una vasca per i piccoli, con l'acqua molto bassa. Poco dopo avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione per il minore non c'è stato nulla da fare. È morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Causa e dinamica del dramma sono ancora in corso di accertamento.
6: Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. I 4 restano in carcere.
7: La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, ha detto oggi la premier Meloni. Il primo cittadino ha replicato: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. Sul caso è intervenuta anche la Croce Rossa, che ha precisato: i soccorritori sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo.
6: Politica, i magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La partita però non è finita, perché dopo il passaggio in giunta il fascicolo approda ora all'aula di Montecitorio, che emetterà il verdetto definitivo. La decisione ha scatenato la reazione del Movimento 5 Stelle, che ha occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta. Gli esponenti pentastellati hanno mostrato cartelli sui quali si legge "fuori le chat" e intonato cori "vergogna, vergogna".
7: Ora in Norvegia, nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo, si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì il paese 15 anni fa. 8 delle vittime morirono nella palazzina. Le altre 69 furono uccise sull'isoletta di Utøya, dove si svolgeva il campo estivo dell'Associazione dei Giovani Laboristi. L'attentatore Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. È stato un attacco ai valori fondamentali su cui si fonda il nostro paese: i diritti umani, l'uguaglianza, la parità, la diversità e la tolleranza, ha dichiarato il primo ministro norvegese Støre nel corso della cerimonia.
6: Il commercio italiano cambia, si rafforza sul piano economico ma perde presenza fisica sul territorio. Tra il 2018 e il 2025, infatti, il numero complessivo dei negozi del commercio al dettaglio è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Si parla quindi di 96.000 attività commerciali perse in 7 anni. È la fotografia che emerge dal rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, elaborato dall'Ufficio Studi della Confederazione.
7: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 15 e 42 minuti.
4: Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
11: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
10: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico. Dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni, poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli Europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo, la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
12: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimarlo. Animazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania, tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati, e anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in via, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
13: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizia a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 15 e 52 minuti.
4: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo canne d'air della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto in questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica, ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
14: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
10: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, ha aggiunto Rivelli. Notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, a dopo.
12: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i 2 agenti e i 4 sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimarlo. Animazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati e anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud. Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in via, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
8: Meteo. Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
11: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
10: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli Europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: GR News.
15: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e 3 minuti.
4: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Questa mattina le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara ad inizio luglio. Nell'occasione il ministro degli esteri ha annunciato che insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederà a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. La riunione dell'Unione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. A Bologna un episodio che ricorda quello del caso Roggero, fortunatamente epilogo completamente diverso. Il custode di un'azienda ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, e il porto d'armi scaduto dal 2014. Questo mentre bufera politica sui casi Roggero e Fachir, il servizio della redazione.
16: La Premier definisce inaccettabile la violenza e irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elie Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fachir.
10: Operazione contro la pedopornografia online sull'asse Campania Lombardia. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché trovate in possesso di oltre 200.000 file tra immagini e video pedopornografici. 2 degli arrestati risiedono a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como e 1 a Napoli. Grazie alla collaborazione con un'organizzazione no profit internazionale sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Nel Cosentino un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico. Il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili, complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. L'economia in chiusura nel 2025, le piccole e medie imprese italiane hanno raggiunto oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive attraverso Amazon, circa 10 milioni di euro al giorno, spedendo più di 100 milioni di prodotti in Italia e nel mondo. Sono i dati dell'ultimo report Amazon. Domina il Mezzogiorno, il sud e le isole hanno generato più del 40% del totale delle vendite registrate attraverso Amazon. Inoltre le imprese del sud hanno spedito il 43% di tutti i prodotti venduti attraverso Amazon nel 2025, pari ad oltre 50 milioni contro il 37% spediti dalle piccole e medie imprese del nord Italia e il 20% da quelle del centro. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Meteo. Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fachir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i 2 agenti e i 4 sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla bodycam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimarlo. rianimazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati e anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
4: News Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 16 e 10 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Parlando invece degli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi commenta: c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla.
6: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.
7: Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di 4 persone accusate di aver compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze presentate dalle difese, che chiedevano l'annullamento delle misure e il non riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Aggravante invece confermata.
6: Politica, alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere all'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "fuori le chat". La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta.
7: Siamo agli esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pikex Mountain. Teheran considererebbe l'azione un'estensione del conflitto. Donald Trump torna a minacciare l'Iran: ogni volta che Teheran spara Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica.
6: AFA in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Dai 6 bollini rossi di oggi si passerà a 2, Cagliari e Palermo, domani, per scendere a 1 solo venerdì. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. In ginocchio il settore agricolo nel Teramano. La Coldiretti richiede alla Regione Abruzzo di attivare subito le procedure per lo stato di calamità naturale a sostegno delle imprese.
7: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
6: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto: era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Phil Foden lega il suo nome a quello del Manchester City fino al 2030. È ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alessandro si lega al Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma. Dopo l'intesa ufficiale con Dybala, i giallorossi prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 30 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz, alle prese con recupero dall'infortunio al polso, e Holger Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3 set l'Olanda e aspettando ora Brasile o Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in Volley Nations League. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una sì la sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6-1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. NBA, la domanda più gettonata del basket americano, resta sempre dove giocherà LeBron James nel 2026-2027, ma nelle scorse ore un indizio social, poi smentito, che potrebbe aver svelato l'arcano sul canale YouTube dei Miami Heat, è comparsa per qualche ora la premiere alla conferenza di presentazione di LBJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
13: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizie a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 19 minuti.
4: News.
12: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimarlo. Animazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania, tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati e anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
11: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
10: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico. Dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Questa mattina le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara ad inizio luglio. Nell'occasione il ministro degli esteri ha annunciato che insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederà a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. La riunione, aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. A Bologna un episodio che ricorda quello del caso Roggero, fortunatamente epilogo completamente diverso. Il custode di un'azienda ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel Bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, e il porto d'armi scaduto dal 2014. Questo mentre bufera politica sui casi Roggero e Fachir, il servizio della redazione.
16: La Premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elie Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. I due poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
10: Operazione contro la pedopornografia online sull'asse Campania Lombardia. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché trovate in possesso di oltre 200.000 file tra immagini e video pedopornografici. 2 degli arrestati risiedono a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como e 1 a Napoli. Grazie alla collaborazione con un'organizzazione no profit internazionale sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Nel Cosentino un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico. Il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili, complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. L'economia in chiusura: nel 2025 le piccole e medie imprese italiane hanno raggiunto oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive attraverso Amazon, circa 10 milioni di euro al giorno, spedendo più di 100 milioni di prodotti in Italia e nel mondo. Sono i dati dell'ultimo report Amazon. Domina il Mezzogiorno, il sud e le isole hanno generato più del 40% del totale delle vendite registrate attraverso Amazon. Inoltre le imprese del sud hanno spedito il 43% di tutti i prodotti venduti attraverso Amazon nel 2025, pari ad oltre 50 milioni contro il 37% spediti dalle piccole e medie imprese del nord Italia e il 20% da quelle del centro. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: GR News.
15: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
17: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda del gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
18: Snam dispone di un sistema

0: poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
1: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di SNAM a San Donato Milanese, operativo H24 tutti i giorni dell'anno.
0: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento, che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti, garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 16 e 33 minuti.
6: News. Meteo.
8: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente, solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
9: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto: era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Phil Foden lega il suo nome a quello del Manchester City fino al 2030. È ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alessandro si lega al Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma. Dopo l'intesa ufficiale con Dybala, i giallorossi prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 30 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz, alle prese con recupero dall'infortunio al polso, e Holger Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3 set l'Olanda e aspettando ora Brasile o Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in Volley Nations League. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Sila sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. NBA, la domanda più gettonata del basket americano, resta sempre dove giocherà LeBron James nel 2026-2027, ma nelle scorse ore un indizio social, poi smentito, che potrebbe aver svelato l'arcano sul canale YouTube dei Miami Heat, è comparsa per qualche ora la premiere alla conferenza di presentazione di LBJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 16 e 36 minuti.
6: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo.

0: sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Parlando invece degli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi commenta: c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla.
1: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.
0: Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di 4 persone accusate di aver compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze presentate dalle difese, che chiedevano l'annullamento delle misure e il non riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, aggravante invece confermata.
1: Politica, alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere all'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "fuori le chat". La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta.
0: Siamo agli esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pikex Mountain. Teheran considererebbe l'azione un'estensione del conflitto. Donald Trump torna a minacciare l'Iran: ogni volta che Teheran spara Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica.
1: AFA in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Dai 6 bollini rossi di oggi si passerà a 2, Cagliari e Palermo, domani, per scendere a 1 solo venerdì. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud. In ginocchio il settore agricolo nel Teramano. La Coldiretti richiede alla Regione Abruzzo di attivare subito le procedure per lo stato di calamità naturale a sostegno delle imprese.
0: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
4: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
3: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni, in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione, il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim, nella conferenza stampa di presentazione, si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
7: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizie a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La red redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 16 e 46 minuti.
8: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Questa mattina le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara ad inizio luglio. Nell'occasione il ministro degli esteri ha annunciato che insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederà a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. La riunione, aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. A Bologna un episodio che ricorda quello del caso Roggero, fortunatamente epilogo completamente diverso. Il custode di un'azienda ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, e il porto d'armi scaduto dal 2014. Questo mentre bufera politica sui casi Roggero e Fachir, il servizio della redazione.
10: La Premier definisce inaccettabile la violenza è responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fachir.
3: Operazione contro la pedopornografia online sull'asse Campania Lombardia. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché trovate in possesso di oltre 200.000 file tra immagini e video pedopornografici. 2 degli arrestati risiedono a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como e 1 a Napoli. Grazie alla collaborazione con un'organizzazione no profit internazionale sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Nel Cosentino un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico. Il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili, complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. L'economia in chiusura nel 2025, le piccole e medie imprese italiane hanno raggiunto oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive attraverso Amazon, circa 10 milioni di euro al giorno, spedendo più di 100 milioni di prodotti in Italia e nel mondo. Sono i dati dell'ultimo report. Amazon domina il mezzogiorno, il sud e le isole hanno generato più del 40% del totale delle vendite registrate attraverso Amazon. Inoltre le imprese del sud hanno spedito il 43% di tutti i prodotti venduti attraverso Amazon nel 2025, pari ad oltre 50 milioni contro il 37% spediti dalle piccole e medie imprese del nord Italia e il 20% da quelle del centro. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Meteo. Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sport.
1: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto: era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Phil Foden lega il suo nome a quello del Manchester City fino al 2030. È ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alessandro si lega al Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma. Dopo l'intesa ufficiale con Dybala, i giallorossi prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 30 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz, alle prese con recupero dall'infortunio al polso, e Holger Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3 set l'Olanda e aspettando ora Brasile o Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in Volley Nations League. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Sila sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. NBA, la domanda più gettonata del basket americano resta sempre dove giocherà LeBron James nel 2026-2027, ma nelle scorse ore un indizio social, poi smentito, che potrebbe aver svelato l'arcano sul canale YouTube dei Miami Heat, è comparsa per qualche ora la premiere alla conferenza di presentazione di LBJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
6: News. Meteo.
8: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
4: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
3: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico. Dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione, il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni, poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Apriamo con la cronaca. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Parlando invece degli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi commenta: c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla.
1: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.
0: Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di 4 persone accusate di aver compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze presentate dalle difese che chiedevano l'annullamento delle misure e il non riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Aggravante invece confermata.
1: Politica, alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere all'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta fuori le chat. La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta.
0: Siamo agli esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pikex Mountain. Teheran considererebbe l'azione un'estensione del conflitto. Donald Trump torna a minacciare l'Iran: ogni volta che Teheran spara Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica.
1: AFA in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Dai 6 bollini rossi di oggi si passerà a 2, Cagliari e Palermo, domani, per scendere a 1 solo venerdì. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud. In ginocchio il settore agricolo nel Teramano. La Coldiretti richiede alla Regione Abruzzo di attivare subito le procedure per lo stato di calamità naturale a sostegno delle imprese.
0: È tutto, a più tardi.
6: GR News. Estate al sole?
11: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 17 ed un minuto.
6: News. Meteo.
8: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
1: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto: era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Phil Foden lega il suo nome a quello del Manchester City fino al 2030. È ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alessandro si lega al Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma. Dopo l'intesa ufficiale con Dybala, i giallorossi prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 30 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz, alle prese con recupero dall'infortunio al polso, e Holger Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3 set l'Olanda e aspettando ora Brasile o Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in Volley Nations League. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una la sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. NBA, la domanda più gettonata del basket americano, resta sempre dove giocherà LeBron James nel 2026-2027, ma nelle scorse ore un indizio social, poi smentito, che potrebbe aver svelato l'arcano sul canale YouTube dei Miami Heat, è comparsa per qualche ora la premiere alla conferenza di presentazione di LBJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 17 e 4 minuti.
6: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: La cronaca in primo piano: non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata.
1: Continua a tenere banco il caso caso di Mario Roggero. In seguito alla condanna decretata dalla Corte di Cassazione, Andrea Fossati, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliere italiano. Ma ora rischia di essere destituito dal suo ruolo per un post social in cui emerge la sua presa di posizione. Il capogruppo piacentino ha spiegato: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West, significa chiedere più Stato prima, durante e dopo.
0: Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, attivato anche l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica.
1: Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, del posto, operaio del Sud Signal, azienda nel settore della sicurezza stradale, che ha sede sulla strada per Secli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Vani i soccorsi. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri.
0: Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Sono stati impegnati diversi Canadair, uno partito da Cagliari. La situazione più critica si registra nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi, sgomberate oltre 100 persone nell'Agrigentino.
1: Aumenta il divario contributivo tra uomini e donne. Nel primo semestre 2026 le pensioni liquidate alle donne hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,41% rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini. Questa è la fotografia scattata dall'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento, che rivela inoltre come il divario sia aumentato rispetto allo scorso anno. Conti alla mano, le pensioni degli uomini nel 2026 sono superiori di quasi 90 euro rispetto a un anno prima, mentre quelle delle donne sono rimaste ferme.
0: È tutto, a più tardi.
6: Meteo. Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente, solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
14: Sport.
15: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
16: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso, quello che è sempre stato il mio desiderio, ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma. Quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso. Sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera. Quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma, se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
15: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
7: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizie a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 17 e 13 minuti.
6: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della sedicenne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto in questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica, ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
14: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
3: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, ha aggiunto Rivelli. Una notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, a dopo.
6: Meteo.
8: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
1: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto: era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Phil Foden lega il suo nome a quello del Manchester City fino al 2030. È ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alessandro si lega al Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma. Dopo l'intesa ufficiale con Dybala, i giallorossi prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 30 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz, alle prese con recupero dall'infortunio al polso, e Holger Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3 set l'Olanda e aspettando ora Brasile o Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in Volley Nations League. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Sila su sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. Orlo ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. NBA, la domanda più gettonata del basket americano, resta sempre dove giocherà LeBron James nel 2026-2027, ma nelle scorse ore un indizio social, poi smentito, che potrebbe aver svelato l'arcano sul canale YouTube dei Miami Heat, è comparsa per qualche ora la premiere alla conferenza di presentazione di LBJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
6: News, GR News.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News.
9: Sono le 17 e 21 minuti.
6: News.
1: Ben trovati dalla redazione.
0: La cronaca in primo piano: non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata.
1: Continua a tenere banco il caso di Mario Roggero. In seguito alla condanna decretata dalla Corte di Cassazione, Andrea Fossati, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliere italiano. Ma ora rischia di essere destituito dal suo ruolo per un post social in cui emerge la sua presa di posizione. Il capogruppo piacentino ha spiegato: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West, significa chiedere più Stato prima, durante e dopo.
0: Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, ha attivato anche l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica.
1: Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, del posto, operaio del Sud Signal, azienda nel settore della sicurezza stradale, che ha sede sulla strada per Essecli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Vani i soccorsi. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri.
0: Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Sono stati impegnati diversi Canadair, uno partito da Cagliari. La situazione più critica si registra nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi. Sgomberate oltre 100 persone nell'Agrigentino.
1: Aumenta il divario contributivo tra uomini e donne. Nel primo semestre 2026 le pensioni liquidate alle donne hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,41% rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini. Questa è la fotografia scattata dall'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento, che rivela inoltre come il divario sia aumentato rispetto allo scorso anno. Conti alla mano, le pensioni degli uomini nel 2026 sono superiori di quasi 90 euro rispetto a un anno prima, mentre quelle delle donne sono rimaste ferme.
0: È tutto, a più tardi.
6: Viabilità.
3: Difficoltà questa mattina per chi è diretto a Milano. Sulla 7 per un incidente ci sono code tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest verso Assago. Code anche in uscita consigliata a Binasco provenendo da Genova. A sud di Milano problemi anche in tangenziale est con code tra San Donato e Viale Forlanini nelle due direzioni. Su questa arteria poi code per il traffico tra Colonia Ovest e Via Padova verso Bologna. Code anche in nord da Monza verso Sesto e in ovest a tratti tra Ro e Cusago verso la 1. Traffico sostenuto poi in A4 con code tra Viale Certosa e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Bergamo per un incidente code in circonvallazione tra Curno e il Bivio per la Dalmine Almè verso Mapello e per il traffico tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Grosse difficoltà in questi minuti anche ad est di Padova per un incidente in A4. Ci sono code in autostrada tra Padova Ovest e il Bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Ripercussioni sul tratto finale della 13 con code da Padova Sud verso la 4 in Toscana per un incidente code sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Pisa Livorno e tra San Miniato ed Empoli Centro verso Firenze. Verso Roma code sulla Via Appia da Ciampino al Grande Raccordo Anulare, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla tangenziale Est, code inoltre sul Grande Raccordo Anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code sul Raccordo di Capodichino per un incidente verso la tangenziale, code inoltre in A1 dal centro direzionale fino al Bivio per la 3, a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale verso Napoli.
6: Meteo. Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati e anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud. Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in via, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
6: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 17 e 28 minuti.
6: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città, numerose auto con i parabrezza in frantumi. sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della sedicenne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto. In questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica ieri, vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
14: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
3: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi.

0: e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, ha aggiunto Rivelli. Notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro, dopo quella combinata al CT Quesada, la commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, dopo.
1: Viabilità.
0: In Liguria per un incidente circa 4 km di coda in A10 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. Difficoltà inoltre al nodo di Genova con code per un incidente tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena. Ripercussioni da 12 con circa 3 km di code tra Genova Est e l'allacciamento con la 7. A Milano rallentamenti e code a tratti in tangenziale Ovest tra Sago e Cusago nelle due direzioni. Code a tratti anche in A4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste in tangenziale Nord da Monza verso Sesto. A Bergamo code in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Ronca delle Ovest verso il raccordo per la Brebemi. In A1 per un incidente circa 8 km di code tra Sasso Marconi Nord e il bivio nord per la variante verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interno da Cassia Bissa a Castel Giubileo e tra Monte Sacro e la Rustica. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. In A2 per un incidente code tra San Mango Piemonte e Baronissi verso Fisciano.
1: Meteo.
2: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
4: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso, quello che è sempre stato il mio desiderio, ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma, quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo e quindi questa stagione sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy.

0: News.
1: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizia Flusso Continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia Flusso Continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 17 e 40 minuti.
0: News. Viabilità.
3: In Liguria per un incidente circa 4 km di code in A10 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. Difficoltà inoltre al nodo di Genova con code per un incidente tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena. Ripercussioni da 12 con circa 3 km di code tra Genova Est e l'allacciamento con la 7. A Milano rallentamenti e code a tratti in tangenziale Ovest tra Sago e Cusago nelle due direzioni. Code a tratti anche in A4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste in tangenziale Nord da Monza verso Sesto. A Bergamo code in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Ronca delle Ovest verso il raccordo per la Brebemi. In A1 per un incidente circa 8 km di code tra Sasso Marconi Nord e il bivio nord per la variante verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interno da Cassia Bissa a Castel Giubileo e tra Monte Sacro e la Rustica. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. In A2 per un incidente code tra San Mango Piemonte e Baronissi verso Fisciano.
0: Meteo.
4: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente, solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata, di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir. Affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti, i video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monterotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani e alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
6: Oggi 22 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
7: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
6: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
7: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
6: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
7: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
5: È tutto, a più tardi.
0: News.
1: Ben trovati dalla redazione.
8: La cronaca in primo piano: non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata.
1: Continua a tenere banco il caso
9: caso di Mario Roggero. In seguito alla condanna decretata dalla Corte di Cassazione, Andrea Fossati, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliera italiano. Ma ora rischia di essere destituito dal suo ruolo per un post social in cui emerge la sua presa di posizione. Il capogruppo piacentino ha spiegato: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West, significa chiedere più Stato prima, durante e dopo.
8: Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, attivato anche l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica.
9: Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, del posto, operaio del Sud Segnal, azienda nel settore della sicurezza stradale, che ha sede sulla strada per Essecli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Vani i soccorsi. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri.
8: Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Sono stati impegnati diversi Canadair, uno partito da Cagliari. La situazione più critica si registra nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi, sgomberate oltre 100 persone nell'Agrigentino.
9: Aumenta il divario contributivo tra uomini e donne. Nel primo semestre 2026 le pensioni liquidate alle donne hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,41% rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini. Questa è la fotografia scattata dall'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento, che rivela inoltre come il divario sia aumentato rispetto allo scorso anno. Conti alla mano, le pensioni degli uomini nel 2026 sono superiori di quasi 90 euro rispetto a un anno prima, mentre quelle delle donne sono rimaste ferme.
8: È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
3: In Liguria, per un incidente, circa 4 km di coda in A10 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. Difficoltà inoltre al nodo di Genova, con code per un incidente tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena. Ripercussioni da 12 con circa 3 km di code tra Genova Est e l'allacciamento con la 7. A Milano rallentamenti e code a tratti in tangenziale Ovest tra Sago e Cusago nelle due direzioni. Code a tratti anche in A4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste, in tangenziale Nord da Monza verso Sesto. A Bergamo code in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Ronca delle Ovest verso il raccordo per la Brebemi. In A1 per un incidente, circa 8 km di code tra Sasso Marconi Nord e il bivio nord per la variante verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interno da Cassia Bissa a Castel Giubileo e tra Monte Sacro e La Rustica. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. In A2 per un incidente code tra San Mango Piemonte e Baronissi verso Fisciano.
0: Meteo.
4: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
10: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
11: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso, quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene e i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma. Quindi credo che ci sono, stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lugumia ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
10: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto. In questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica ieri, vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
12: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
3: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi, ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, ha aggiunto Rivelli. Una notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News. Meteo.
4: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monte Rotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani e alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
6: Oggi 22 luglio si celebra la giornata mondiale della neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
7: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
6: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
7: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
6: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
7: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
5: È tutto, a più tardi.
0: GR News.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. voglia di fare casa.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: News.
17: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione nell'Aula del Senato per il caso del Mastro. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di non consentire l'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori pentastellati hanno esposto cartelli con la scritta "Fuori le chat". Di fronte alle proteste, la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta.
18: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sugli scontri avvenuti a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Secondo il ministro, nei confronti delle forze dell'ordine esisterebbe un pregiudizio che porta alcuni a presumere l'illegittimità del loro operato, invertendo di fatto l'onere della prova. Non abbiamo timore di nulla, afferma Piantedosi, sottolineando che tutti gli episodi sono ampiamente documentati. Il ministro ricorda inoltre che le forze dell'ordine restano tra le istituzioni maggiormente apprezzate degli italiani.
17: La Croce Rossa difende l'operato dei volontari intervenuti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna. Secondo l'organizzazione, l'equipaggio ha effettuato manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzato anche il defibrillatore nel tentativo di salvare l'uomo. Le operazioni sarebbero iniziate non appena è stato possibile intervenire e sarebbero proseguite fino all'arrivo dell'automedica. La richiesta del mezzo avanzato sarebbe stata effettuata direttamente dall'equipaggio della Croce Rossa alla centrale operativa.
18: Andiamo all'estero. L'Iran avverte gli Stati Uniti dopo la minaccia di Donald Trump di bombardare i siti nucleari del paese, compreso quello di Peak Mountain. Secondo il comando centrale iraniano, un attacco contro le infrastrutture nucleari rappresenterebbe un'ulteriore estensione del conflitto. Teheran minaccia quindi di colpire con maggiore forza gli interessi americani e quelli dei paesi alleati nella regione. In caso di nuovi raid, tutti gli obiettivi riconducibili agli Stati Uniti e ai loro sostenitori diventerebbero bersaglio di una potente risposta delle forze armate iraniane.
17: La cronaca: tragedia in una piscina comunale di Monterotondo vicino Roma. Un bambino di 5 anni ha accusato un malore mentre si trovava in acqua insieme ad altri 15 piccoli partecipanti ad un centro estivo. Immediati tentativi di rianimazione che però non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell'accaduto.
18: Grave lutto per Vincenzo Montella. La sorella Caterina è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito ad un grave incidente domestico. La Federazione Calcistica Turca ha diffuso un messaggio ufficiale di vicinanza alla famiglia dell'allenatore della nazionale. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Nicola, Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.
17: Infine lo sport, il calcio. Il 1 agosto Napoli si tingerà d'azzurro per celebrare i 100 anni della società calcistica. Le iniziative organizzate con Regione Campania e Comune inizieranno alle 19:26 da Piazza Carità, luogo legato alle origini del club. I rintocchi delle campane di 100 chiese e una fumata azzurra daranno il via alla processione verso Piazza del Plebiscito. A Piazza Municipio sarà allestito il Pizza Village del Centenario con migliaia di tranci di margherite e bevande distribuiti gratuitamente. Alle 20:45 partirà la cerimonia ufficiale con istituzioni, campioni del passato e protagonisti del presente. Dalle 22:30 la città si illuminerà d'azzurro, previsti un grande spettacolo di luci, fuochi d'artificio tra Piazza del Plebiscito e Castel dell'Ovo e un DJ set finale. Tutti gli eventi saranno gratuiti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto Da Lorenzo te dici.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monterotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani e alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
6: Oggi 22 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
7: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
6: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
7: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
6: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
7: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
5: È tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 10 minuti.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monterotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
6: Oggi 22 luglio si celebra la giornata mondiale della neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
7: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
6: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
7: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
6: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
7: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
5: È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monterotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. È tutto, a più tardi.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
1: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizie a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 18 e 21 minuti.
0: News.
9: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
8: La cronaca: si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio scorso. A due mesi dalla folle corsa di Salim El Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera Università di Modena. Quel pomeriggio Esposito si trovava insieme al marito sul marciapiede di Largo Porta Bologna quando furono travolti dall'auto condotta dal 31enne marocchino, che piombò a forte velocità sui pedoni provocando un bilancio drammatico di 8 feriti. Ora la posizione dell'indagato si complica. Nel reato di strage l'omicidio configura un aggravante a fronte del quale il giovane rischia l'ergastolo.
9: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo in provincia di Roma ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Cause e dinamica dell'evento sono in corso di accertamento. È solo l'ultima storia drammatica di una lunga serie che arriva proprio dalle piscine. Sono due negli ultimi giorni i bambini annegati.
8: Minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui si è attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. L'Associazione Nazionale dei Magistrati ha lanciato l'ennesimo allarme per le continue intimidazioni a seguito delle polemiche per la vicenda della condanna ad oltre 14 anni di carcere di Mario Roggero, in carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E intanto la difesa del gioielliere di Grinzane Cavour ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie.
9: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte, la situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Benzina a 1,949 euro e diesel vicino a 2,20 euro al litro in autostrada. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato durante un question time alla Camera che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione.
8: Traffico intenso sulle principali strade italiane, cantieri ridotti al minimo e controlli rafforzati. In vista dell'esodo estivo, Viabilità Italia ha preparato il piano per agosto e settembre 2026, indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio e le misure previste per limitare code e incidenti. Il traffico aumenterà soprattutto nelle prime due settimane di agosto, quando milioni di persone si sposteranno verso le località di villeggiatura. Le situazioni più critiche sono attese nelle mattinate di sabato 1 agosto e sabato 8 agosto, entrambe indicate con il bollino nero.
9: Ciclismo: il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Coij e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo.
8: È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monte Rotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani e alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
6: Oggi 22 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
7: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
6: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
7: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
6: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
7: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
5: È tutto, a più tardi.
0: News.
17: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione nell'Aula del Senato per il caso del Mastro. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di non consentire l'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori pentastellati hanno esposto cartelli con la scritta "Fuori le chat". Di fronte alle proteste, la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta.
18: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sugli scontri avvenuti a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Secondo il ministro, nei confronti delle forze dell'ordine esisterebbe un pregiudizio che porta alcuni a presumere l'illegittimità del loro operato, invertendo di fatto l'onere della prova. Non abbiamo timore di nulla, afferma Piantedosi, sottolineando che tutti gli episodi sono ampiamente documentati. Il ministro ricorda inoltre che le forze dell'ordine restano tra le istituzioni maggiormente apprezzate degli italiani.
17: La Croce Rossa difende l'operato dei volontari intervenuti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna. Secondo l'organizzazione d'equipaggio, effettuato manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzato anche il defibrillatore nel tentativo di salvare l'uomo. Le operazioni sarebbero iniziate non appena è stato possibile intervenire e sarebbero proseguite fino all'arrivo dell'automedica. La richiesta del mezzo avanzato sarebbe stata effettuata direttamente dall'equipaggio della Croce Rossa alla centrale operativa.
18: Andiamo all'estero. L'Iran avverte gli Stati Uniti dopo la minaccia di Donald Trump di bombardare i siti nucleari del paese, compreso quello di Peaks Mountain. Secondo il comando centrale iraniano, un attacco contro le infrastrutture nucleari rappresenterebbe un'ulteriore estensione del conflitto. Teheran minaccia quindi di colpire con maggiore forza gli interessi americani e quelli dei paesi alleati nella regione. In caso di nuove raid, tutti gli obiettivi riconducibili agli Stati Uniti e ai loro sostenitori diventerebbero bersaglio di una potente risposta delle forze armate iraniane.
17: La cronaca: tragedia in una piscina comunale di Monterotondo vicino Roma. Un bambino di 5 anni ha accusato un malore mentre si trovava in acqua insieme ad altri 15 piccoli partecipanti ad un centro estivo. Immediati tentativi di rianimazione che però non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell'accaduto.
18: Grave lutto per Vincenzo Montella. La sorella Caterina è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito ad un grave incidente domestico. La Federazione Calcistica Turca ha diffuso un messaggio ufficiale di vicinanza alla famiglia dell'allenatore della nazionale. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Nicola, Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.
17: Infine lo sport, il calcio. Il 1 agosto Napoli si tingerà d'azzurro per celebrare i 100 anni della società calcistica. Le iniziative organizzate con Regione Campania e Comune inizieranno alle 19:26 da Piazza Carità, luogo legato alle origini del club. I rintocchi delle campane di 100 chiese e una fumata azzurra daranno il via alla processione verso Piazza del Plebiscito. A Piazza Municipio sarà allestito il Pizza Village del Centenario con migliaia di tranci di margherite e bevande distribuiti gratuitamente. Alle 20:45 partirà la cerimonia ufficiale con istituzioni, campioni del passato e protagonisti del presente.

0: Meteo.
1: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monte Rotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani e alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: Oggi 22 luglio si celebra la giornata mondiale della neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
4: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempodipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
3: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
4: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
3: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
4: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
2: È tutto, a più tardi.
0: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.

0: Voglia di fare casa.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 38 minuti.
4: News.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca cui furono amputate le gambe. E ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria a Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina Selfa a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise con il Codacons, che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Meteo.
7: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monte Rotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. È tutto, a più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 18 e 43 minuti.
4: News.
0: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
9: La cronaca: si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio scorso. A due mesi dalla folle corsa di Salim El Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera Università di Modena. Quel pomeriggio Esposito si trovava insieme al marito sul marciapiede di Largo Porta Bologna quando furono travolti dall'auto condotta dal 31enne marocchino che piombò a forte velocità sui pedoni, provocando un bilancio drammatico di 8 feriti. Ora la posizione dell'indagato si complica. Nel reato di strage l'omicidio configura un aggravante a fronte del quale il giovane rischia l'ergastolo.
0: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Cause e dinamica dell'evento sono in corso di accertamento. È solo l'ultima storia drammatica di una lunga serie che arriva proprio dalle piscine. Sono due negli ultimi giorni i bambini annegati.
9: Minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui si è attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. L'Associazione Nazionale dei Magistrati ha lanciato l'ennesimo allarme per le continue intimidazioni a seguito delle polemiche per la vicenda della condanna ad oltre 14 anni di carcere di Mario Roggero, in carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E intanto la difesa del gioielliere di Grinzane Cavour ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie.
0: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte, la situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Benzina a 1,949 euro e diesel vicino a 2,20 euro al litro in autostrada. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato durante un question time alla Camera che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione.
9: Traffico intenso sulle principali strade italiane, cantieri ridotti al minimo e controlli rafforzati. In vista dell'esodo estivo, Viabilità Italia ha preparato il piano per agosto e settembre 2026, indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio e le misure previste per limitare code e incidenti. Il traffico aumenterà soprattutto nelle prime due settimane di agosto, quando milioni di persone si sposteranno verso le località di villeggiatura. Le situazioni più critiche sono attese nelle mattinate di sabato 1 agosto e sabato 8 agosto, entrambe indicate con il bollino nero.
0: Ciclismo: il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Koij e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo.
9: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monte Rotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
10: Oggi 22 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
11: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
10: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
11: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
10: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
11: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
8: È tutto, a più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
12: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizie a flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 55 minuti.
4: News.
13: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione nell'Aula del Senato per il caso del Mastro. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di non consentire l'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori pentastellati hanno esposto cartelli con la scritta "Fuori le chat". Di fronte alle proteste, la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta.
14: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sugli scontri avvenuti a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Secondo il ministro, nei confronti delle forze dell'ordine esisterebbe un pregiudizio che porta alcuni a presumere l'illegittimità del loro operato, invertendo di fatto l'onere della prova. Non abbiamo timore di nulla, afferma Piantedosi, sottolineando che tutti gli episodi sono ampiamente documentati. Il ministro ricorda inoltre che le forze dell'ordine restano tra le istituzioni maggiormente apprezzate degli italiani.
13: La Croce Rossa difende l'operato dei volontari intervenuti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna. Secondo l'organizzazione d'equipaggio, ha effettuato manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzato anche il defibrillatore nel tentativo di salvare l'uomo. Le operazioni sarebbero iniziate non appena è stato possibile intervenire e sarebbero proseguite fino all'arrivo dell'automedica. La richiesta del mezzo avanzato sarebbe stata effettuata direttamente dall'equipaggio della Croce Rossa alla centrale operativa.
14: Andiamo all'estero. L'Iran avverte gli Stati Uniti dopo la minaccia di Donald Trump di bombardare i siti nucleari del paese, compreso quello di Peak Mountain. Secondo il comando centrale iraniano, un attacco contro le infrastrutture nucleari rappresenterebbe un'ulteriore estensione del conflitto. Teheran minaccia quindi di colpire con maggiore forza gli interessi americani e quelli dei paesi alleati nella regione. In caso di nuovi raid, tutti gli obiettivi riconducibili agli Stati Uniti e ai loro sostenitori diventerebbero bersaglio di una potente risposta delle forze armate iraniane.
13: La cronaca: tragedia in una piscina comunale di Monterotondo vicino Roma. Un bambino di 5 anni ha accusato un malore mentre si trovava in acqua insieme ad altri 15 piccoli partecipanti ad un centro estivo. Immediati tentativi di rianimazione che però non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell'accaduto.
14: Grave lutto per Vincenzo Montella. La sorella Caterina è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito ad un grave incidente domestico. La Federazione Calcistica Turca ha diffuso un messaggio ufficiale di vicinanza alla famiglia dell'allenatore della nazionale. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Nicola, castello di Cisterna, in provincia di Napoli.
13: Infine lo sport, il calcio. Il 1 agosto Napoli si tingerà d'azzurro per celebrare i 100 anni della società calcistica. Le iniziative organizzate con Regione Campania e Comune inizieranno alle 19:26 da Piazza Carità, luogo legato alle origini del club. I rintocchi delle campane di 100 chiese e una fumata azzurra daranno il via alla processione verso Piazza del Plebiscito. A Piazza Municipio sarà allestito il Pizza Village del Centenario con migliaia di tranci di margherite e bevande distribuiti gratuitamente. Alle 20:45 partirà la cerimonia ufficiale con istituzioni, campioni del passato e protagonisti del presente. Dalle 22:30 la città si illuminerà d'azzurro, previsti un grande spettacolo di luci, fuochi d'artificio tra Piazza del Plebiscito e Castel dell'Ovo e un DJ set finale. Tutti gli eventi saranno gratuiti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: News.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca cui furono amputate le gambe. E ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio: un operaio di 27 anni è morto nella galleria a Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise, con il Codacons che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio GR News.
5: Sono le 19:01.
4: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monte Rotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani e alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
10: Oggi 22 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
11: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
10: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
11: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
10: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
11: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
8: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione e soprattutto sulle aree montuose, tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dal ritiro dell'Inter in Germania, Ian Bissek ha parlato delle ambizioni sue e dei nerazzurri per la prossima stagione. Voglio giocare come l'anno scorso, essere titolare e un giocatore importante, ha detto, e poi il pensiero sulle avversarie.
15: Io penso sempre che noi siamo i più forti, anche se non vinciamo, io penso che siamo i più forti, ma il calcio a volte è un po' strano. Ci sono tante squadre importanti in Serie A, non solo in Napoli, ma noi stiamo concentrati su noi stessi. Se noi mettiamo le nostre qualità in campo, penso che abbiamo una grandissima chance di vincere un altro scudetto.
0: Passiamo al ciclismo. La 17ª tappa del Tour de France 2026 verrà ricordata per la vittoria in volata di Jasper Philipsen. Il belga fa sua la frazione di 174,7 km da Chambéry a Voiron, tornando così al successo alla Grand Boucle grazie al traino perfetto del compagno di team Van der Poel. Al secondo posto chiude invece Schmidt, mentre è terzo Koij. Nulla da segnalare in ottica classifica generale, dove il leader indiscusso resta sempre Tadej Pogačar. Il fenomeno sloveno mantiene il suo più 4 minuti e 32 secondi su Evenepoel. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale azzurra non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi travolgendo in 3-7 l'Olanda e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato 25 luglio. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti. 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime, MVP, ma grandi le prove di tutto il 6-1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. Chiudiamo con l'Atletica, battuta d'arresto per Filippo Tortu che a causa di un infortunio in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 19 e 8 minuti.
4: News.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca a cui furono amputate le gambe. E ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakhiri, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakhir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise con il Codacons, che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione, soprattutto sulle aree montuose. Tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monte Rotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
10: Oggi 22 luglio si celebra la giornata mondiale della neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
11: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
10: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
11: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
10: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
11: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
8: È tutto, a più tardi.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
12: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizia flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze a danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 19 e 19 minuti.
4: News.
0: Buonasera dalla redazione.
9: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
0: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
9: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
0: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 26 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
9: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12.40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
0: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Huaron, il più rapido è il velocista della Alpecin PremierTech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta del triste di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
9: È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione, soprattutto sulle aree montuose. Tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
0: Ben trovati dalla redazione sportiva. Dal ritiro dell'Inter in Germania, Ian Bissek ha parlato delle ambizioni sue e dei nerazzurri per la prossima stagione. Voglio giocare come l'anno scorso, essere titolare e un giocatore importante, ha detto, e poi il pensiero sulle avversarie.
15: Io penso sempre che noi siamo i più forti, anche se non vinciamo, io penso che siamo i più forti, ma il calcio a volte è un po' strano. Ci sono tante squadre importanti in Serie A, non solo in Napoli, ma noi stiamo concentrati su noi stessi. Se noi mettiamo le nostre qualità in campo, penso che abbiamo una grandissima chance vincere un altro scudetto.
0: Passiamo al ciclismo. La 17ª tappa del Tour de France 2026 verrà ricordata per la vittoria in volata di Jasper Philipsen. Il belga fa sua la frazione di 174,7 km da Chambéry a Huaron, tornando così al successo alla Grand Boucle grazie al traino perfetto del compagno di team Van der Poel. Al secondo posto chiude invece Schmidt, mentre è terzo Koij. Nulla da segnalare in ottica classifica generale, dove il leader indiscusso resta sempre Tadej Pogacar. Il fenomeno sloveno mantiene il suo più 4 minuti e 32 secondi su Evenepoel. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale azzurra non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3-7 l'Olanda, e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato 25 luglio. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti. 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime, MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. Chiudiamo con l'Atletica, battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa di un infortunio in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
4: News.
12: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione nell'Aula del Senato per il caso del Mastro. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di non consentire l'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori pentastellati hanno esposto cartelli con la scritta "Fuori le chat". Di fronte alle proteste, la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta.
14: Il ministro dell'Interno Buongiorno, Matteo Pentedosi interviene sugli scontri avvenuti a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Secondo il ministro, nei confronti delle forze dell'ordine esisterebbe un pregiudizio che porta alcuni a presumere l'illegittimità del loro operato, invertendo di fatto l'onere della prova. Non abbiamo timore di nulla, afferma Pentedosi, sottolineando che tutti gli episodi sono ampiamente documentati. Il ministro ricorda inoltre che le forze dell'ordine restano tra le istituzioni maggiormente apprezzate degli italiani.
16: La Croce Rossa difende l'operato dei volontari intervenuti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna. Secondo l'organizzazione, l'equipaggio ha effettuato manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzato anche il defibrillatore nel tentativo di salvare l'uomo. Le operazioni sarebbero iniziate non appena è stato possibile intervenire e sarebbero proseguite fino all'arrivo dell'automedica. La richiesta del mezzo avanzato sarebbe stata effettuata direttamente dall'equipaggio della Croce Rossa alla centrale operativa.
14: Andiamo all'estero. L'Iran avverte gli Stati Uniti dopo la minaccia di Donald Trump di bombardare i siti nucleari del paese, compreso quello di Peak Mountain. Secondo il comando centrale iraniano, un attacco contro le infrastrutture nucleari rappresenterebbe un'ulteriore estensione del conflitto. Teheran minaccia quindi di colpire con maggiore forza gli interessi americani e quelli dei paesi alleati nella regione. In caso di nuove raid, tutti gli obiettivi riconducibili agli Stati Uniti e ai loro sostenitori diventerebbero bersaglio di una potente risposta delle forze armate iraniane.
16: La cronaca: tragedia in una piscina comunale di Monterotondo vicino Roma. Un bambino di 5 anni accusato malore mentre si trovava in acqua insieme ad altri 15 piccoli partecipanti ad un centro estivo. Immediati tentativi di rianimazione che però non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell'accaduto.
14: Grave lutto per Vincenzo Montella. La sorella Caterina è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito ad un grave incidente domestico. La Federazione Calcistica Turca ha diffuso un messaggio ufficiale di vicinanza alla famiglia dell'allenatore della nazionale. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Nicola, Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.
16: Infine lo sport, il calcio. Il 1 agosto Napoli si tingerà d'azzurro per celebrare i 100 anni della società calcistica. Le iniziative organizzate con Regione Campania e Comune inizieranno alle 19:26 da Piazza Carità, luogo legato alle origini del club. I rintocchi delle campane di 100 chiese e una fumata azzurra daranno il via alla processione verso Piazza del Plebiscito. A Piazza Municipio sarà allestito il Pizza Village del Centenario, con migliaia di tranche di margherite e bevande distribuiti gratuitamente. Alle 20:45 partirà la cerimonia ufficiale con istituzioni, campioni del passato e protagonisti del presente. Dalle 22:30 la città si illuminerà d'azzurro, previsti un grande spettacolo di luci, fuochi d'artificio tra Piazza del Plebiscito e Castel dell'Ovo e un DJ set finale. Tutti gli eventi saranno gratuiti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione, soprattutto sulle aree montuose. Tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca cui furono amputate le gambe. E ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bologna. annullate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria a Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina a self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise, con il Codacons che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monterotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani e alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: Oggi 22 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
4: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancora di più richiedono competenze specifiche.
3: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
4: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
3: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
4: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
0: È tutto, a più tardi. Viabilità.
5: Ancora difficoltà in A10, circa 3 km di code adesso per lavori tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. A Milano code in tangenziale ovest all'altezza dello svincolo di Assago in ambo i sensi. Code inoltre in tangenziale est tra San Donato e San Giuliano Milanese verso Bologna. In provincia di Varese per un incidente traffico bloccato sulla statale 336 viale Malpensa tra Gallarate e Busto Arsizio verso l'autostrada. Ci sono code anche in direzione dell'aeroporto sul tratto Veneto della 4. Code per un incidente tra Padova Ovest e l'allacciamento con la 13 verso Trieste, code anche in A3.

0: 13 da Padova a sud verso la 4, in Toscana a code sulla Firenze Pisa-Livorno, diramazione per Pisa, dal bivio per Livorno a Cascina verso Pisa, a Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Anagnina ad Ardiatina, a Napoli per un incidente code in A3 da San Giovanni, zona industriale, fino al bivio per la 1 verso Salerno e Roma e da San Giorgio Ponticelli al bivio per la 1 verso Napoli.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione, soprattutto sulle aree montuose. Tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dal ritiro dell'Inter in Germania, Ian Bissek ha parlato delle ambizioni sue e dei nerazzurri per la prossima stagione. Voglio giocare come l'anno scorso, essere titolare e un giocatore importante, ha detto, e poi il pensiero sulle avversarie.
4: Io penso sempre che noi siamo i più forti, anche se non vinciamo, io penso che siamo i più forti, ma il calcio a volte è un po' strano. Ci sono tante squadre importanti in Serie A, non solo in Napoli, ma noi stiamo concentrati su noi stessi. Se noi mettiamo le nostre qualità in campo, penso che abbiamo una grandissima chance vincere un altro scudetto.
3: Passiamo al ciclismo. La 17ª tappa del Tour de France 2026 verrà ricordata per la vittoria in volata di Jasper Philipsen. Il belga fa sua la frazione di 174,7 km da Chambéry a Voiron, tornando così al successo alla Grand Boucle grazie al traino perfetto del compagno di team Van der Poel. Al secondo posto chiude invece Schmidt, mentre è terzo Koij. Nulla da segnalare in ottica classifica generale, dove il leader indiscusso resta sempre Tadej Pogačar. Il fenomeno sloveno mantiene il suo più 4 minuti e 32 secondi su Evenepoel. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale azzurra non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi travolgendo in 3-7 l'Olanda e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato 25 luglio. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti. 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime, MVP, ma grandi le prove di tutto il 6-1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. Chiudiamo con l'atletica, battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa di un infortunio in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 19 e 41 minuti.
1: News.
6: Buonasera da Nicola De Muro. Nei due rami del Parlamento esplode la protesta sul caso del Mastro dopo che la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore suo socio Mauro Caroccia, condannato per mafia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo, ma la decisione della Giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. Stessa protesta da parte di Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
7: Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che su questa vicenda dell'onorevole Del Mastro e sul tentativo di nascondere la verità su questa vicenda si voti immediatamente in aula, si voti subito, perché a casa ci sono milioni di italiani che alla versione dell'onorevole Del Mastro non hanno creduto. Quando Del Mastro ha detto "Non ho controllato chi fosse il padre della neo-18enne con cui stavo aprendo una società", a casa milioni di italiani hanno detto "Non ci crediamo", e non ci crediamo nemmeno noi di AVS, Presidente.
6: Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. E poi ci sono i filmati della body cam di uno dei due poliziotti. si vedrebbe un tentativo di calmare l'uomo che stava dando in escandescenze, poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno, neanche degli operatori, intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
6: A distanza di 2 mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena, non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. La donna, dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, dove è deceduta questa mattina dopo 2 mesi di agonia. Nella tragedia, tra le altre 8 persone ferite, anche una turista tedesca a cui furono amputate le gambe, ora tornata in Germania. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bolino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60ina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
6: Si deciderà nei prossimi giorni il nuovo commissario tecnico della nazionale. Resta più che mai viva la pista che porterebbe alla scelta di Pep Guardiola. L'ex allenatore del City starebbe valutando la proposta di Maldini e Leonardo. Intanto Sibillino Malagò, lui vale un sacrificio. Sentiamo Jenny De Gaetano.
9: Gli italiani hanno votato praticamente all'unanimità Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della nazionale. Secondo un sondaggio che contempla un campione rappresentativo di 700 intervistati appassionati di calcio, il 34%, 1 su 3, vuol vedere l'ex allenatore plurivittorioso del Manchester City sulla panchina azzurra. La prima alternativa dei desideri è Antonio Conte con il 19%, che, lasciato il Napoli con uno scudetto, bramerebbe per un bis dalle parti di Coverciano. Alle spalle del salentino, a pari merito, Roberto Mancini e Andrea Pirlo, a cui ben informati ritagliano il ruolo di CT in caso di rifiuto di Guardiola. Ma il catalano ci sta pensando su, allettato dalla proposta di Maldini e Leonardo di diventare uomo di riferimento del nuovo progetto, insomma non solo un CT. È importante tenere vivo e caldo il dialogo, rimarca il presidente FIGC Malagò. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può, ma adesso serve decidere in fretta. A fine settembre scatta la Nations League e bisogna rifare l'Italia e soprattutto gli italiani.
6: Ed è tutto per oggi, buona serata.
10: Viabilità.
0: Ancora difficoltà in A10, circa 3 km di code adesso per lavori tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. A Milano code in tangenziale ovest all'altezza dello svincolo di Assago in ambo i sensi. Code inoltre in tangenziale est tra San Donato e San Giuliano Milanese verso Bologna. In provincia di Varese per un incidente traffico bloccato sulla statale 336 viale Malpensa tra Gallarate e Busto Arsizio verso l'autostrada. Ci sono code anche in direzione dell'aeroporto sul tratto Veneto della 4. Code per un incidente tra Padova Ovest e l'allacciamento con la 13 verso Trieste, code anche la 13 da Padova Sud verso la 4. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Pisa dal bivio per Livorno a Cascina verso Pisa. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Anagnina ad Ardiatina. A Napoli per un incidente code la 3 da San Giovanni zona industriale fino al bivio per la 1 verso Salerno e Roma e da San Giorgio Ponticelli al bivio per la 1 verso Napoli.
10: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione, soprattutto sulle aree montuose. Tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monte Rotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla alla salute del cervello.
10: Oggi, 22 luglio, si celebra la Giornata Mondiale della Neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
11: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
10: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
11: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
10: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
11: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
6: È tutto, a più tardi.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: Economy News.
14: Buon mercoledì 22 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e alla radio di notizia flusso continuo. Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera un contratto da 3,6 miliardi di euro per l'acquisto di 26 treni di alta velocità e 30 anni di manutenzione. I treni saranno utilizzati sul mercato ferroviario alta velocità in Germania e l'accordo rappresenta un passo decisivo verso l'introduzione della concorrenza in uno dei più grandi mercati ferroviari d'Europa. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende appunto l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti, indotto compreso, nonché investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche. Inoltre il contratto comprende, come abbiamo detto, anche un impegno di assistenza trentennale per la manutenzione, da svolgersi presso il deposito di Siemens Mobility a Dortmund. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, chiede più tutele per i clienti e maggiore trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte al supermercato o proposte attraverso i call center dagli operatori di luce, gas e telefonici, oppure offerte online. La richiesta è giunta al termine di un'indagine che l'autorità ha condotto su un fenomeno che sta gradualmente prendendo campo e che, in quanto a premi raccolti, si attesta a 98,5 milioni di euro nel 2025. Si tratta di polizze danni caratterizzate dai bassi costi e che riguardano soprattutto le coperture per abitazione, infortuni, animali domestici e viaggi. Le verifiche, come spiega una nota diffusa dall'IVAS, hanno evidenziato margini di miglioramento in termini di qualità dei prodotti, trasparenza dei processi di vendita e delle informazioni precontrattuali, nonché di corretta rilevazione delle esigenze assicurative della clientela. Secondo la più recente analisi pubblicata da NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione, nel mondo operano attualmente oltre 3.800 siti di informazione generati dall'intelligenza artificiale, dei quali più della metà è in lingua inglese. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il monitoraggio di NewsGuard riguarda le cosiddette Content Farm IA, vale a dire i siti web nei quali una parte significativa dei contenuti è prodotta con l'intelligenza artificiale senza che venga osservata alcuna trasparenza trasparenza sull'utilizzo che ne viene fatto e senza che, spesso, venga esercitata alcuna supervisione editoriale sui contenuti pubblicati. I siti presi in considerazione dall'indagine, spiega la piattaforma, sono quindi quelli che, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre una percentuale significativa dei propri contenuti, non lo rivelano adeguatamente ai lettori e a volte adottano persino strategie per dissimulare la loro natura e presentarsi come siti di news tradizionali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 19 e 57 minuti.
13: News.
3: Buonasera dalla redazione.
15: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
3: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
15: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
3: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
15: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12:40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
3: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Waron, il più rapido è il velocista della Alpecin Premiertech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta del triste di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
15: È tutto, buon proseguimento di serata.
13: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 20 ed un minuto.
13: Gli inserti speciali di Radio GR News.
10: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo la accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. News.
16: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero. Secondo il magistrato non sono state indicate circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un provvedimento cautelare. Il gioielliere resta quindi detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Anche il tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia Laura Roggero mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
17: È morto Nicola Musiani, il 54enne, picchiato nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio di Pinarella di Cervia nella Ravennate. L'uomo, che viveva da tempo in un camper ricoverato all'ospedale Buffalini di Cesena e non aveva mai ripreso conoscenza. Le indagini dei carabinieri proseguono ora per omicidio. Gli investigatori valutano le aggravanti dei futili motivi della crudeltà e della premeditazione. Secondo un testimone, uno dei possibili aggressori avrebbe gridato: adesso prendiamo il tossico e lo ammazziamo. Al baglio anche un filmato nel quale si vede una persona allontanarsi rapidamente. A Cervi è stato organizzato un ritrovo pubblico in memoria della vittima.
16: Nuovo incidente mortale sul lavoro nell'Eccese. Antonio Giustizieri, operaio di 58 anni, è precipitato da un'altezza di circa 7 metri all'interno di un capannone industriale nella zona di Galatone. La vittima lavorava per un'azienda specializzata nella sicurezza sicurezza nella segnaletica stradale. Inutili tentativi dei soccorritori di salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e verificando il rispetto delle norme di sicurezza.
17: Nuovo arresto per la morte di Soed Abdelliah, deceduto nelle acque del fiume Oglio dopo una sparatoria avvenuta nell'aprile del 2025 a Pontoglio nel Bresciano. I carabinieri hanno eseguito una custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero accusato di concorso nell'omicidio. Secondo gli investigatori, l'agguato sarebbe stato una spedizione punitiva legata al controllo della piazza di spaccio organizzata dopo lo sconfinamento di un gruppo rivale. Durante l'assalto furono presi di mira due cittadini nordafricani, Abdelliah. Per sfuggire ai colpi si gettò nel fiume, dove trovò però la morte.
16: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. La procura sta cercando di chiarire le modalità della sottrazione e soprattutto a chi fosse destinato il potente farmaco opioide. Le indagini sono affidate ai carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Gli accertamenti dovranno verificare anche l'eventuale esistenza di una rete più ampia coinvolta nella sottrazione e nella successiva destinazione delle fiale.
17: Sarebbe un dipendente dell'imprenditore rapinato il presunto ideatore del colpo da quasi 190.000 euro avvenuto alla fine di maggio ad Anagni. L'uomo, 25enne incensurato, è stato arrestato con l'accusa di aver fornito ai rapinatori le informazioni necessarie per organizzare l'assalto. Gli esecutori materiali, già arrestati a giugno, si erano finti poliziotti in borghese e avevano simulato un controllo stradale. Alla vittima furono sottratti un Aston Martin, un Rolex, gioielli e altri oggetti di valore. Gli investigatori sono arrivati al dipendente attraverso l'analisi delle telecamere pubbliche e private lungo il percorso tra la fabbrica e l'abitazione dell'imprenditore.
16: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagò si dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne e montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione, soprattutto sulle aree montuose. Tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Gimmi, gimmi.

0: Sono le 20 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti sul lavoro. A Colico, nel Lecchese, un ragazzo di 27 anni è morto schiacciato dal cedimento di un elemento strutturale in una galleria della Statale 36. Altre vittime a Galatone, nel Leccese, a Ponte Corvo, nel Frusinate e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. I sindacati tornano a chiedere misure strutturali sulla sicurezza. Nicola Musiani, 54enne, è morto dopo giorni in ospedale dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato pestato a sangue. La violenza nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di Viale Tritone a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Sull'accaduto la procura ha aperto subito le indagini contro ignoti per omicidio volontario. Si cerca ancora l'assassino o il gruppo di assassini. Atletica in chiusura. Il mondo del salto con l'asta può restare tranquillo. Armand Duplantis ha recuperato dal problema la coscia sinistra accusato a Londra sabato scorso. Oggi l'agente dell'atleta ha dichiarato che parteciperà regolarmente agli europei che si terranno a Birmingham fra il 10 e il 16 agosto. Gli esami alla coscia sinistra non hanno riscontrato alcunché di anomalo. L'atleta gareggerà. Intanto infortunio per Filippo Tortu, che non parteciperà invece agli assoluti italiani. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione, soprattutto sulle aree montuose, tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 19 minuti.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. Nei due rami del Parlamento esplode la protesta sul caso del Mastro dopo che la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore suo socio Mauro Caroccia, condannato per mafia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo, ma la decisione della Giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. Stessa protesta da parte di Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
2: Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che su questa vicenda dell'onorevole Del Mastro e sul tentativo di nascondere la verità su questa vicenda si voti immediatamente in aula, si voti subito, perché a casa ci sono milioni di italiani che alla versione dell'onorevole Del Mastro non hanno creduto. Quando Del Mastro ha detto "Non ho controllato chi fosse il padre della neo-diciottenne con cui stavo aprendo una società", a casa milioni di italiani hanno detto "Non ci crediamo" e non ci crediamo nemmeno noi di AVS, Presidente.
1: Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. E poi ci sono i filmati della body cam di uno dei due poliziotti. Si vedrebbe un tentativo di calmare l'uomo che stava dando in escandescenze. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno, neanche degli operatori, intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
3: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
1: A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. La donna, dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, dove è deceduta questa mattina dopo due mesi di agonia. Nella tragedia, tra le altre 8 persone ferite, anche una turista tedesca a cui furono amputate le gambe, ora tornata in Germania. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bolino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una sessantina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
5: Si deciderà nei prossimi giorni il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Resta più che mai viva la pista che porterebbe alla scelta di Pep Guardiola. L'ex allenatore del City starebbe valutando la proposta di Maldini e Leonardo. Intanto Sibillino Malagò, lui vale un sacrificio. Sentiamo Jenny De Gaetano.
6: Gli italiani hanno votato praticamente all'unanimità Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della Nazionale. Secondo un sondaggio che contempla un campione rappresentativo di 700 intervistati appassionati di calcio, il 34%, uno su tre, vuol vedere l'ex allenatore plurivittorioso del Manchester City sulla panchina azzurra. La prima alternativa dei desideri è Antonio Conte con il 19%, che, lasciato il Napoli con uno scudetto, bramerebbe per un bis dalle parti di Coverciano. Alle spalle del salentino, a pari merito, Roberto Mancini e Andrea Pirlo, a cui ben informati ritagliano il ruolo di CT in caso di rifiuto di Guardiola. Ma il catalano ci sta pensando su, allettato dalla proposta di Maldini e Leonardo di diventare uomo di riferimento del nuovo progetto, insomma non solo un CT. È importante tenere vivo e caldo il dialogo, rimarca il presidente FIGC Malagò. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può. Ma adesso serve decidere in fretta. A fine settembre scatta la Nations League e bisogna rifare l'Italia e soprattutto gli italiani.
5: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
7: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione, soprattutto sulle aree montuose, tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
5: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero. Secondo il magistrato non sono state indicate circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un provvedimento cautelare. Il gioielliere resta quindi detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Anche il tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia Laura Roggero mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
10: È morto Nicola Musiani, il 54enne, picchiato nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio di Pinarella di Cervia nella Ravennate. L'uomo, che viveva da tempo in un camper ricoverato all'ospedale Buffalini di Cesena e non aveva mai ripreso conoscenza. Le indagini dei carabinieri proseguono ora per omicidio. Gli investigatori valutano le aggravanti dei futili motivi della crudeltà e della premeditazione. Secondo un testimone, uno dei possibili aggressori avrebbe gridato: adesso prendiamo il tossico e lo ammazziamo. Al baglio anche un filmato nel quale si vede una persona allontanarsi rapidamente. A Cervia è stato organizzato un ritrovo pubblico in memoria della vittima.
5: Nuovo incidente mortale sul lavoro nel Leccese. Antonio Giustizieri, operaio di 58 anni, è precipitato da un'altezza di circa 7 metri all'interno di un capannone industriale nella zona di Galatone. La vittima lavorava per un'azienda specializzata nella sicurezza sicurezza nella segnaletica stradale. Inutili tentativi dei soccorritori di salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e verificando il rispetto delle norme di sicurezza.
10: Nuovo arresto per la morte di Soed Abdellia, deceduto nelle acque del fiume Oglio dopo una sparatoria avvenuta nell'aprile del 2025 a Pontoglio nel Bresciano. I carabinieri hanno eseguito una custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero accusato di concorso nell'omicidio. Secondo gli investigatori, l'agguato sarebbe stato una spedizione punitiva legata al controllo della piazza di spaccio, organizzata dopo lo sconfinamento di un gruppo rivale. Durante l'assalto furono presi di mira due cittadini nordafricani, Abdellia. Per sfuggire ai colpi si gettò nel fiume, dove trovò però la morte.
5: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. La procura sta cercando di chiarire le modalità della sottrazione e soprattutto a chi fosse destinato il potente farmaco opioide. Le indagini sono affidate ai carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Gli accertamenti dovranno verificare anche l'eventuale esistenza di una rete più ampia coinvolta nella sottrazione e nella successiva destinazione delle fiale.
10: Sarebbe un dipendente dell'imprenditore rapinato il presunto ideatore del colpo da quasi 190.000 euro avvenuto alla fine di maggio ad Anagni. L'uomo, 25enne incensurato, è stato arrestato con l'accusa di aver fornito ai rapinatori le informazioni necessarie per organizzare l'assalto. Gli esecutori materiali, già arrestati a giugno, si erano finti poliziotti in borghese e avevano simulato un controllo stradale. Alla vittima furono sottratti un Aston Martin, un Rolex, gioielli e altri oggetti di valore. Gli investigatori sono arrivati al dipendente attraverso l'analisi delle telecamere pubbliche e private lungo il percorso tra la fabbrica e l'abitazione dell'imprenditore.
5: Chiudiamo con lo sport e il calcio. Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione soprattutto sulle aree montuose. Tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Gli ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
4: Sono le 20 e 37 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione. Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti sul lavoro. A Colico, nel Lecchese, un ragazzo di 27 anni è morto schiacciato dal cedimento di un elemento strutturale in una galleria della Statale 36. Altre vittime a Galatone, nel Leccese, a Ponte Corvo, nel Frusinate e a Santa Maria Capo Avetere, nel Casertano. I sindacati tornano a chiedere misure strutturali sulla sicurezza. Nicola Musiani, 54enne, è morto dopo giorni in ospedale dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato pestato a sangue. La violenza nel

0: la notte tra sabato e domenica nel parcheggio di Viale Tritone a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Sull'accaduto la procura ha aperto subito le indagini contro ignoti per omicidio volontario. Si cerca ancora l'assassino o il gruppo di assassini. Atletica in chiusura. Il mondo del salto con l'asta può restare tranquillo. Armand Duplantis ha recuperato dal problema la coscia sinistra accusato a Londra sabato scorso. Oggi l'agente dell'atleta ha dichiarato che parteciperà regolarmente agli europei che si terranno a Birmingham fra il 10 e il 16 agosto. Gli esami alla coscia sinistra non hanno riscontrato alcunché di anomalo. L'atleta gareggerà. Intanto infortunio per Filippo Tortu, che non parteciperà invece agli assoluti italiani. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione, soprattutto sulle aree montuose. Tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 43 minuti.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. Nei due rami del Parlamento esplode la protesta sul caso del Mastro dopo che la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore suo socio Mauro Caroccia, condannato per mafia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo, ma la decisione della Giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. Stessa protesta da parte di Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
2: Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che su questa vicenda dell'onorevole Del Mastro e sul tentativo di nascondere la verità su questa vicenda si voti immediatamente in aula, si voti subito, perché a casa ci sono milioni di italiani che alla versione dell'onorevole Del Mastro non hanno creduto. Quando Del Mastro ha detto "Non ho controllato chi fosse il padre della neo-18enne con cui stavo aprendo una società", a casa milioni di italiani hanno detto "Non ci crediamo", e non ci crediamo nemmeno noi di AVS, Presidente.
1: Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. E poi ci sono i filmati della body cam di uno dei due poliziotti. Si vedrebbe un tentativo di calmare l'uomo che stava dando in escandescenze, poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno, neanche degli operatori, intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
3: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
1: A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena, non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. La donna, dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, dove è deceduta questa mattina dopo due mesi di agonia. Nella tragedia, tra le altre 8 persone ferite, anche una turista tedesca a cui furono amputate le gambe, ora tornata in Germania. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bolino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una sessantina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
5: Si deciderà nei prossimi giorni il nuovo commissario tecnico della nazionale. Resta più che mai viva la pista che porterebbe alla scelta di Pep Guardiola. L'ex allenatore del City starebbe valutando la proposta di Maldini e Leonardo. Intanto sibillino Malagò, lui vale un sacrificio. Sentiamo Jenny De Gaetano.
6: Gli italiani hanno votato praticamente all'unanimità Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della nazionale. Secondo un sondaggio che contempla un campione rappresentativo di 700 intervistati appassionati di calcio, il 34%, 1 su 3, vuol vedere l'ex allenatore plurivittorioso del Manchester City sulla panchina azzurra. La prima alternativa dei desideri è Antonio Conte con il 19%, che, lasciato il Napoli con uno scudetto, bramerebbe per un bis dalle parti di Coverciano. Alle spalle del salentino, a pari merito, Roberto Mancini e Andrea Pirlo, a cui ben informati ritagliano il ruolo di CT in caso di rifiuto di Guardiola. Ma il catalano ci sta pensando su, allettato dalla proposta di Maldini e Leonardo di diventare uomo di riferimento del nuovo progetto, insomma non solo un CT. È importante tenere vivo e caldo il dialogo, rimarca il presidente FIGC Malagò. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può. Ma adesso serve decidere in fretta. A fine settembre scatta la Nations League e bisogna rifare l'Italia e soprattutto gli italiani.
5: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione, soprattutto sulle aree montuose. Tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero. Secondo il magistrato non sono state indicate circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un provvedimento cautelare. Il gioielliere resta quindi detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Anche il tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia, Laura Roggero, mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
3: È morto Nicola Musiani, il 54enne, picchiato nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio di Pinarella di Cervia, nella Ravennate. L'uomo, che viveva da tempo in un camper, è ricoverato all'ospedale Buffalini di Cesena e non aveva mai ripreso conoscenza. Le indagini dei carabinieri proseguono ora per omicidio. Gli investigatori valutano le aggravanti dei futili motivi della crudeltà e della premeditazione. Secondo un testimone, uno dei possibili aggressori avrebbe gridato: adesso prendiamo il tossico e lo ammazziamo. Al baglio anche un filmato nel quale si vede una persona allontanarsi rapidamente. A Cervia è stato organizzato un ritrovo pubblico in memoria della vittima.
2: Nuovo incidente mortale sul lavoro nel Leccese. Antonio Giustizieri, operaio di 58 anni, è precipitato da un'altezza di circa 7 metri all'interno di un capannone industriale nella zona di Galatone. La vittima lavorava per un'azienda specializzata nella sicurezza nella segnaletica stradale. Inutili tentativi dei soccorritori di salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e verificando il rispetto delle norme di sicurezza.
3: Nuovo arresto per la morte di Soed Abdellia, deceduto nelle acque del fiume Oglio dopo una sparatoria avvenuta nell'aprile del 2025 a Pontoglio nel Bresciano. I carabinieri hanno eseguito una custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero accusato di concorso nell'omicidio. Secondo gli investigatori, l'agguato sarebbe stato una spedizione punitiva legata al controllo della piazza di spaccio, organizzata dopo lo sconfinamento di un gruppo rivale. Durante l'assalto furono presi di mira due cittadini nordafricani, Bdellila. Per sfuggire ai colpi si gettò nel fiume, dove trovò però la morte.
2: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. La procura sta cercando di chiarire le modalità della sottrazione e soprattutto a chi fosse destinato il potente farmaco opioide. Le indagini sono affidate ai carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Gli accertamenti dovranno verificare anche l'eventuale esistenza di una rete più ampia coinvolta nella sottrazione e nella successiva destinazione delle fiale.
3: Sarebbe un dipendente dell'imprenditore rapinato, il presunto ideatore del colpo da quasi 190.000 euro avvenuto alla fine di maggio ad Anagni. L'uomo, 25enne incensurato, è stato arrestato con accusa di aver fornito ai rapinatori le informazioni necessarie per organizzare l'assalto. Gli esecutori materiali, già arrestati a giugno, si erano finti poliziotti in borghese e avevano simulato un controllo stradale. Alla vittima furono sottratti un Aston Martin, un Rolex, gioielli e altri oggetti di valore. Gli investigatori sono arrivati al dipendente attraverso l'analisi delle telecamere pubbliche e private lungo il percorso tra la fabbrica e l'abitazione dell'imprenditore.
2: Chiudiamo con lo sport e il calcio. Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: GR News.
5: Ginepro, erbe mediterranee,
4: un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 21 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo la accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori delle 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo ai Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori delle 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo ai B. Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori delle 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo ai Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori delle 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo ai Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 21 e 27 minuti.
0: News.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo ai Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo ai Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gigli ed Eklu. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 40 minuti.
2: News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo ai Ibiza, Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 47 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori delle 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo ai Ibiza, Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News. Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Barisardo in Ogliastra dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe, e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale. Poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine. In arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport, allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato il rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Barisardino, gli Astra, dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale. Poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine. In arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport. Allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato il rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Barisardo in Ogliastra dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale. Poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine. In arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport. Allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Barisardo in Ogliastra dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale. Poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine. In arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport. Allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 22 e 28 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Bari Sardino, gli Astra, dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine, in arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport. Allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Bari Sardino, gli Astra, dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale. Poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine. In arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport. Allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Barisardi, in Ogliastra, dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe, e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine, in arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport. Allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est, con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali, in discesa verso la pianura adiacente, e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque, con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Bari Sardo in Ogliastra dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine, in arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport. Allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: News.
5: Un saluto dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando mentre si recava alla base aerea di Dover per il trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l'Iran, si è rifiutato di esprimersi sulle circostanze precise che hanno portato ai decessi. Ha però affermato che l'Iran pagherà un prezzo salato e che verranno decimati, facendo notare che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: «La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio». Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto e lavorava sull'isola come cameriere. Il corpo è stato trovato nelle acque vicine a un molo, nella zona del porto di Marina Botafoca. Ignoti i risultati dell'autopsia. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, a risarcire oltre 300.000 euro a due ex collaboratori per averli licenziati senza preavviso, il cui contratto sarebbe scaduto a luglio 2029. La revoca era stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario per incompatibilità personale e attività insoddisfacente. Il giudice ha però dato ragione ai lavoratori, disponendo il pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla scadenza del contratto. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Il fentanyl, sostanza oppioide, ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Domani l'annuncio con i club di Serie A, non penso, Guardiola, non fatemi dire niente. Queste le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Coppa Canottieri. In squadra con lui era presente anche Roberto Mancini, che ha detto: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Nel frattempo si aspetta la risposta di Pep Guardiola. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est, con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali, in discesa verso la pianura adiacente, e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque, con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando mentre si recava alla base aerea di Dover per il trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l'Iran, si è rifiutato di esprimersi sulle circostanze precise che hanno portato ai decessi. Ha però affermato che l'Iran pagherà un prezzo salato e che verranno decimati, facendo notare che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: la nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto e lavorava sull'isola come cameriere. Il corpo è stato trovato nelle acque vicine a un molo, nella zona del porto di Marina Botafoc. Ignoti i risultati dell'autopsia. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, a risarcire oltre 300.000 euro a due ex collaboratori per averli licenziati senza preavviso, il cui contratto sarebbe scaduto a luglio 2029. La revoca era stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario per incompatibilità personale e attività insoddisfacente. Il giudice ha però dato ragione ai lavoratori, disponendo il pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla scadenza del contratto. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Il fentanyl, sostanza oppioide, ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Domani l'annuncio con i club di Serie A, non penso, Guardiola, non fatemi dire niente. Queste le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Coppa Canottieri. In squadra con lui era presente anche Roberto Mancini, che ha detto: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Nel frattempo si aspetta la risposta di Pep Guardiola. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est, con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali, in discesa verso la pianura adiacente, e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque, con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 27 minuti.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando mentre si recava alla base aerea di Dover per il trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l'Iran, si è rifiutato di esprimersi sulle circostanze precise che hanno portato ai decessi. Ha però affermato che l'Iran pagherà un prezzo salato e che verranno decimati, facendo notare che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: la nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto e lavorava sull'isola come cameriere. Il corpo è stato trovato nelle acque vicine a un molo, nella zona del porto di Marina Botafoca. Ignoti i risultati dell'autopsia. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, a risarcire oltre 300.000 euro a due ex collaboratori per averli licenziati senza preavviso, il cui contratto sarebbe scaduto a luglio 2029. La revoca era stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario per incompatibilità personale e attività insoddisfacente. Il giudice ha però dato ragione ai lavoratori, disponendo il pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla scadenza del contratto. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Il fentanyl, sostanza oppioide, ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Domani l'annuncio con i club di Serie A, non penso, Guardiola, non fatemi dire niente. Queste le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Coppa Canottieri. In squadra con lui era presente anche Roberto Mancini, che ha detto: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Nel frattempo si aspetta la risposta di Pep Guardiola. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est, con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali, in discesa verso la pianura adiacente, e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque, con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando mentre si recava alla base aerea di Dover per il trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l'Iran, si è rifiutato di esprimersi sulle circostanze precise che hanno portato ai decessi. Ha però affermato che l'Iran pagherà un prezzo salato e che verranno decimati, facendo notare che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: «La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio». Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto e lavorava sull'isola come cameriere. Il corpo è stato trovato nelle acque vicine a un molo, nella zona del porto di Marina Botafoca. Ignoti i risultati dell'autopsia. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis,

0: La scadenza del contratto. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Il fentanyl, sostanza oppioide, ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Domani l'annuncio con i club di Serie A, non penso, Guardiola, non fatemi dire niente. Queste le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Coppa Canottieri. In squadra con lui era presente anche Roberto Mancini, che ha detto: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Nel frattempo si aspetta la risposta di Pep Guardiola. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est, con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali, in discesa verso la pianura adiacente, e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque, con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando mentre si recava alla base aerea di Dover per il trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l'Iran, si è rifiutato di esprimersi sulle circostanze precise che hanno portato ai decessi. Ha però affermato che l'Iran pagherà un prezzo salato e che verranno decimati, facendo notare che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: «La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio». Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto e lavorava sull'isola come cameriere. Il corpo è stato trovato nelle acque vicine a un molo, nella zona del porto di Marina Botafoca. Ignoti i risultati dell'autopsia. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, a risarcire oltre 300.000 euro a due ex collaboratori per averli licenziati senza preavviso, il cui contratto sarebbe scaduto a luglio 2029. La revoca era stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario per incompatibilità personale e attività insoddisfacente. Il giudice ha però dato ragione ai lavoratori, disponendo il pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla scadenza del contratto. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Il fentanyl, sostanza oppioide, ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Domani l'annuncio con i club di Serie A, non penso, Guardiola, non fatemi dire niente. Queste le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Coppa Canottieri. In squadra con lui era presente anche Roberto Mancini, che ha detto: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Nel frattempo si aspetta la risposta di Pep Guardiola. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est, con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali, in discesa verso la pianura adiacente, e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque, con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 23 e 47 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando mentre si recava alla base aerea di Dover per il trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l'Iran, si è rifiutato di esprimersi sulle circostanze precise che hanno portato ai decessi. Ha però affermato che l'Iran pagherà un prezzo salato e che verranno decimati, facendo notare che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: «La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio». Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto e lavorava sull'isola come cameriere. Il corpo è stato trovato nelle acque vicine a un molo, nella zona del porto di Marina Botafoc. Ignoti i risultati dell'autopsia. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, a risarcire oltre 300.000 euro a due ex collaboratori per averli licenziati senza preavviso, il cui contratto sarebbe scaduto a luglio 2029. La revoca era stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario per incompatibilità personale e attività insoddisfacente. Il giudice ha però dato ragione ai lavoratori, disponendo il pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla scadenza del contratto. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Il fentanyl, sostanza oppioide, ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Domani l'annuncio con i club di Serie A, non penso, Guardiola, non fatemi dire niente. Queste le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Coppa Canottieri. In squadra con lui era presente anche Roberto Mancini, che ha detto: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Nel frattempo si aspetta la risposta di Pep Guardiola. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est, con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali, in discesa verso la pianura adiacente, e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque, con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yagi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: News.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, in un alloggio di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, pur senza escludere al momento altre ipotesi. Non si ferma l'emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una 29enne italiana ha sfregiato con l'acido il compagno a Pomezia, alle porte di Roma. L'uomo era stato trovato con ustioni al viso e al corpo sul pianerottolo di casa dopo una lite. A casa di lei un flacone da un litro di acido professionale disgregante. Lui resterà permanentemente sfigurato in viso. Lei posta in libertà dal GIP del Tribunale di Velletri perché non sussisterebbero i presupposti per la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, ma solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro i 1000 metri. Ciclismo Tour de France. Dopo tante volate da disaster, Jasper Philipsen torna The Master a Vuanon e vince la 17esima tappa della Grand Boucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olav Kosi, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Meteo. Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, in un alloggio di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, pur senza escludere al momento altre ipotesi. Non si ferma l'emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una 29enne italiana ha sfregiato con l'acido il compagno a Pomezia, alle porte di Roma. L'uomo era stato trovato con ustioni al viso e al corpo sul pianerottolo di casa dopo una lite. A casa di lei un flacone da un litro di acido professionale disgregante. Lui resterà permanentemente sfigurato in viso. Lei posta in libertà dal GIP del Tribunale di Velletri perché non sussisterebbero i presupposti per la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, ma solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro i 1000 metri. Ciclismo Tour de France. Dopo tante volate da disastro, Jasper Philipsen torna The Master a Vuonon e vince la 17ª tappa della Grand Boucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olav Kosi, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 15 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, in un alloggio di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, pur senza escludere al momento altre ipotesi. Non si ferma l'emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una 29enne italiana ha sfregiato con l'acido il compagno a Pomezia, alle porte di Roma. L'uomo era stato trovato con ustioni al viso e al corpo sul pianerottolo di casa dopo una lite. A casa di lei un flacone da un litro di acido professionale disgregante. Lui resterà permanentemente sfigurato in viso. Lei posta in libertà dal GIP del Tribunale di Velletri perché non sussisterebbero i presupposti per la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, ma solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro i 1000 metri. Ciclismo Tour de France. Dopo tante volate da disastro, Jasper Philipsen torna The Master a Vuonon e vince la 17ª tappa della Grand Boucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olav Kosi, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: È mezzanotte e 19 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, in un alloggio di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, pur senza escludere al momento altre ipotesi. Non si ferma l'emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una 29enne italiana ha sfregiato con l'acido il compagno a Pobezia, alle porte di Roma. L'uomo era stato trovato con ustioni al viso e al corpo sul pianerottolo di casa dopo una lite. A casa di lei un flacone da un litro di acido professionale disgregante. Lui resterà permanentemente sfigurato in viso. Lei posta in libertà dal GIP del Tribunale di Velletri perché non sussisterebbero i presupposti per la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, ma solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro i 1000 metri. Ciclismo Tour de France. Dopo tante volate da disaster, Jasper Philipsen torna The Master a Wannon e vince la 17esima tappa della Grand Boucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olav Kosi, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 29 minuti.
0: News.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, in un alloggio di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, pur senza escludere al momento altre ipotesi. Non si ferma l'emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una 29enne italiana ha sfregiato con l'acido il compagno a Pobezia, alle porte di Roma. L'uomo era stato trovato con ustioni al viso e al corpo sul pianerottolo di casa dopo una lite. A casa di lei un flacone da un litro di acido professionale disgregante. Lui resterà permanentemente sfigurato in viso. Lei posta in libertà dal GIP del Tribunale di Velletri perché non sussisterebbero i presupposti per la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, ma solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro i 1000 metri. Ciclismo Tour de France. Dopo tante volate da disastro, Jasper Philipsen torna The Master a Vuonon e vince la 17ª tappa della Grand Boucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olaf Koji, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Meteo.
3: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniele.

0: Gran Bucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olav Kosi, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano

0: contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, in un alloggio di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, pur senza escludere al momento altre ipotesi. Non si ferma l'emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una 29enne italiana ha sfregiato con l'acido il compagno a Pobezia, alle porte di Roma. L'uomo era stato trovato con ustioni al viso e al corpo sul pianerottolo di casa dopo una lite. A casa di lei un flacone da un litro di acido professionale disgregante. Lui resterà permanentemente sfigurato in viso. Lei posta in libertà dal GIP del Tribunale di Velletri perché non sussisterebbero i presupposti per la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, ma solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro i 1000 metri. Ciclismo Tour de France. Dopo tante volate da disastro, Jasper Philipsen torna The Master a Vuonon e vince la 17ª tappa della Grand Boucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olav Kosi, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 50 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, in un alloggio di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, pur senza escludere al momento altre ipotesi. Non si ferma l'emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una 29enne italiana ha sfregiato con l'acido il compagno a Pomezia, alle porte di Roma. L'uomo era stato trovato con ustioni al viso e al corpo sul pianerottolo di casa dopo una lite. A casa di lei un flacone da un litro di acido professionale disgregante. Lui resterà permanentemente sfigurato in viso. Lei posta in libertà dal GIP del Tribunale di Velletri perché non sussisterebbero i presupposti per la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, ma solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro i 1000 metri. Ciclismo Tour de France. Dopo tante volate da disastro, Jasper Philipsen torna The Master a Wannon e vince la 17esima tappa della Grand Boucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olav Kosi, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in

0: Meteo.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ed un minuto.
1: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:16.
2: Meteo.
3: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: e 28 minuti.
1: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:44.
2: Meteo.
3: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: È 1:59.
0: Meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.